Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima

te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Allora possiamo cominciare anche oggi a Radio Nuova Macerata, mentre dopo tanto tempo arriva giù la pioggia. Va bene, è tornata la pioggia.
1: Esatto, Nazareno, infatti per questo motivo ho dovuto farmi chiamare via cellulare, perché il telefono probabilmente risente un po' di questo cattivo tempo che comunque da tempo, ripetiamo, aspettavamo. Perché dopo, penso, 3 mesi di afa e di caldo ormai divenuto insopportabile, accettiamo anche questo freddo improvviso, perché tutti avremmo notato che la temperatura è scesa di oltre 10 gradi, però anche la pioggia era necessaria, e quindi possiamo dire, Nazareno, ce la godiamo tutta.
0: Anche a Tolentino quindi arriva, eh?
1: Sì, è iniziato questa mattina presto, insomma intorno alle 8:30, a piovere, e sta ancora, ecco, continuando. Si sentono i lampi, insomma, i tuoni, eccetera, si vedono i lampi, i tuoni, insomma.
0: Sì, diciamo, sì, hanno buttato giù forte stavolta.
1: Speriamo che non ci siano dissesti idrogeologici, come purtroppo avviene quando la terra è talmente secca da devastare appunto l'agricoltura, e quindi con tutti i danni che ne conseguono, e purtroppo li vediamo poi anche tramite le immagini che ci vengono trasmesse attraverso la televisione.
0: Ecco,
1: allora, Nazareno, andiamo alla puntata di oggi. La puntata di oggi per me è una puntata veramente speciale, perché oggi, Nazareno, è il 10 settembre, e il 10 settembre qui a Tolentino si festeggia, perché veramente si festeggia, un santo unico, che per noi è San Nicola.
0: Ma San non ho... Nicola, sì.
1: Esatto, San Nicola detto da Tolentino. Ma non è un santo unico perché noi siamo di Tolentino, lo è perché effettivamente San Nicola, dopo 7 secoli, no, dal suo trapasso, ancora è un santo venerato, invocato, pregato. Perché? Perché effettivamente è stato un uomo che fin dal grembo materno lui è stato segnato dalla mano di Dio, no? E per chi ci sta ascoltando non lo conosce o conosce poco questa figura straordinaria, o magari ne vuole sapere di più, ecco, questi sono i giorni a lui dedicati, fino al giorno del perdono, che è appunto tra sabato e domenica, per recarsi presso la Basilica Santuario a Tolentino di San Nicola, e magari pregarlo, ascoltare una santa messa, perché ci sono tante messe, e mettere un cero, insomma, praticamente onorarlo come giustamente questo uomo ha meritato e continua a meritare nella memoria di tanti, tra i quali noi lo adoriamo, ecco. Quindi questa puntata la voglio dedicare a lui, attraverso poi coloro che lo hanno testimoniato, attraverso poi gli scritti, perché noi sappiamo che San Nicola è nato nel 1245 ed è deceduto nel 1305, quindi a 60 anni di età. E all'epoca noi sappiamo perfettamente, Nazareno, che poche erano le persone che potevano trascrivere, no, le testimonianze, le virtù e i segni, veramente i miracoli vissuti e praticati, ottenuti da Nicola, no, da questo ragazzo, perché fin da giovane faceva prodigi. Però c'è una tradizione orale molto ben fornita e soprattutto accreditata. E quindi anche questo denota i grandi favori, possiamo dire così, che il Signore ha donato a Nicola, proprio per quanto lui è stato devotissimo alla parola del Signore, quindi alle scritture del Vangelo, e anche un grande innamorato della figura di Maria. Possiamo iniziare, o meglio continuare questa puntata. Io vorrei leggere una frase molto semplice ma indicativa di quello che è stato ed è il valore di San Nicola.
0: Sì. Intanto ti voglio dire che a San Nicola, a Tolentino, c'ero anch'io, quando abbiamo tante volte, quando sono nato. Quindi sono nato lì e c'ero anche io.
1: Ecco. Difatti lo so, è per questo che sono contenta di parlarne, perché anche tu, come tolentinate, puoi comprendere quanto ci tocca a noi questa festività. Allora, Padre Agostino Trapede, il quale poi dirò alcune cose, così ha scritto una frase, ne ha scritte tante, ma leggo questa perché è quella che più ci fa entrare nel merito del valore dell'essere cristiano: sommamente straordinario nelle cose ordinarie. Allora, intanto partiamo dalla sua nascita. Allora, lui era nato a Sant'Angelo in Pontano, un piccolissimo paese qui del Maceratese,
0: sì.
1: E i genitori erano Amata e Compagnone, erano persone benestanti, quindi persone alle quali non mancava niente, però mancava tutto.
0: Ecco.
1: Il buon Dio, nonostante tanti anni di matrimonio sereno e felice, perché erano anche due sposi molto innamorati, non riuscivano ad avere figli. Erano persone molto devote e a quel punto loro ebbero una sorta, chiamiamola qui, di segno, di recarsi, perché loro erano molto devoti, a San Nicola di Bari, e quindi fecero questo pellegrinaggio a Bari, quindi presso la tomba di San Nicola di Bari, e lì il Signore gli annunciò che loro avrebbero avuto un figlio. E proprio per la devozione che avevano di questo santo, gli avrebbero dovuto mettere il nome di Nicola. E che questo bambino, fin dalla più tenera età, avrebbe dato dei segni particolari.
0: Sì.
1: Chiaramente Amata e Compagnone non potevano credere, no, che questo si poteva avverare, perché ormai si erano, tra virgolette, persi anche d'animo. Però confidavano sempre nel Signore, quindi noi lo diciamo sempre, Nazareno, perseverare. Quindi hanno continuato sempre a pregare, e quando rientrarono, insomma, a casa, a Sant'Angelo in Pontano, lei praticamente poco dopo si rese conto di essere in attesa. Potete capire per questi coniugi quanto potesse essere felice, no? la loro vita in quei momenti, ma anche, diciamo così, una sana preoccupazione, perché come tutti i genitori, soprattutto la donna, quando è in attesa spera sempre che il bambino nasca in salute. Però avevano la fede nel Signore e nella Madonna, e quindi confidavano anche nei segni che avevano avuto. Nicola nacque fortunatamente sano e bello, e tutti, insomma, gioivano in paese. Perché? Perché sapevano che questa coppia amata, tra l'altro anche molto amata nel loro paese, era molto sofferente nel non poter avere anche questa grazia, no? E dal momento che la ottennero proprio con questo fanciullo, che chiamarono ovviamente Nicola, ne gioirono tutti. E fin dai primi anni di età, però, Nicola si dimostrava un bambino diverso dagli altri. Mentre tutti i bambini, non so, oltre che giocare, facevano, insomma, si facevano i dispetti, facevano scaramucce, insomma, come è tipico dei bambini, no? Nicola no, Nicola era diverso. Nicola era un bambino sereno, ma allo stesso tempo anche solitario e gioioso, ma sempre un bambino buono, tranquillo. Tant'è vero che in paese molte famiglie, quando vivevano situazioni di difficoltà con i propri figlioli, additavano proprio come esempio questo fanciullo Nicola, e chiedevano anche ai loro genitori cosa avessero insegnato a Nicola per essere così bravo, buono, obbediente, eccetera. E i genitori, queste risposte io non le ho lette, però perché ho letto tanto su questo santo, quindi vado anche molto a braccio, perché le cose veramente sono tante da dire, ma sono anche semplici da comprendere. I genitori chiaramente che cosa potevano dire? Nicola era così. certo, non avevano certo consigli da dare, perché era stato benedetto dalla mano del Signore,
0: sì,
1: cosa potevano
0: sì
1: dire? Lui è così perché così ce... io avrei risposto così, lui è così perché così ce l'ha mandato il Signore.
0: Bello, bello.
1: È bello, no, questo? Quindi, sì, immaginate sì questi due genitori, no, avanti negli anni, che ricevono un figlio dotato di tante virtù, potete capire che gioia immensa poteva essere per loro. E poi questo bambino, fin da piccolo, anche negli studi, dimostrava grandi capacità, cioè era anche intelligente, era bravo, era collaborativo con i compagni, cioè aveva praticamente tutte le doti che qualsiasi genitore desidererebbe da un figlio, no? Chi è che non desidera di avere un figlio così? Un figlio modello, no? Esatto, un figlio santo, come poi alla fine è stato proclamato. E poi, avendo questa predisposizione alla preghiera, perché lui, fin dall'età veramente di 4-5 anni, già lui parlava che voleva intraprendere il cammino religioso. E i genitori lì si preoccupavano un po', perché giustamente, confrontandosi anche con i sacerdoti, no, con il parroco del luogo, era troppo piccolo per poter, diciamo così, avere credito in questa sua forza spirituale. E gli uomini di fede che lo conoscevano, no, dicevano: beh, aspettiamo almeno che arrivi a 10-12 anni, perché anche per le scuole religiose bisognava avere almeno 14 anni, quindi un'età ovviamente più matura. Noi sappiamo anche, Nazareno, che all'epoca si maturava molto presto rispetto ad oggi. Perché? Perché la vita era molto più difficile, le difficoltà, insomma, erano maggiori rispetto ad oggi, e probabilmente anche i vizi erano diversi, no? Cioè oggi viviamo nel mondo del consumismo, all'epoca non era così, quindi e poi la vita era molto più breve, no? Quindi è chiaro che un quattordicenne di all'epoca è come oggi un quarantenne, per dire, no, un po' il paragone, la maturità, no? Cioè a 14 anni si era, tra virgolette, ometti. E comunque risulterebbe quasi che Nicola era talmente avanti nella sua capacità proprio spirituale, che sembrerebbe quasi che avesse iniziato gli studi prima dei 14 anni, però sembrerebbe, le fonti non ne danno certezza, però è sicuro che a 14 anni Nicola iniziò gli studi seri, cioè iniziò gli studi da padre, da spirituale, quindi lo studio chiaramente fondamentale, saper leggere, saper scrivere, e anche lo studio delle scritture.
0: Ecco, quante belle cose, diciamo.
1: Sì, sì, sì, lui si formò moltissimo, quindi era un sacerdote, noi lo chiamiamo frate, ma in realtà era un sacerdote, quindi era a pieno titolo una persona molto preparata sotto l'aspetto religioso.
0: Esatto.
1: Poi dobbiamo anche aggiungere che anche coloro che lo hanno istruito, poi dopo leggerò alcune frasi, alcune pagine, insomma, se ne abbiamo tempo, tratte da coloro che lo hanno studiato approfonditamente, e qui parliamo di padri agostiniani, professori di teologia, filosofi che chiaramente hanno diciamo così, trascorso molti anni proprio nella ricerca di tutto quello che si poteva trovare negli archivi su questa figura così, così importante di Nicola. Ecco, quindi questo bambino, appunto, cresceva sempre più in santità. Noi sappiamo che la parola santo in fondo significa essere battezzato, perché tutti noi siamo santi, tutti noi, come abbiamo letto la frase di Trapè, era sommamente straordinario nell'ordinarietà, no? Cioè, quindi la straordinarietà non è io ho compiuto un miracolo, la straordinarietà è riuscire ad ottenere, a superare degli ostacoli che sembrerebbero impossibili, con una perseveranza che spesso viene, appunto, a noi credenti data proprio dall'aiuto che ci viene dal Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso le buone azioni, attraverso gesti buoni, appunto, no? I gesti della cosiddetta anche volontà, no? Che ci viene dall'alto. E quindi Nicola, che è vissuto praticamente in diversi comuni della Marca, no? Una volta non si chiamavano le Marche, sì. Della Marca, quindi ha vissuto, va bene, è nato a Sant'Angelo in Pontano, poi è vissuto a San Ginesio, è vissuto a Monterubiano, è vissuto nella zona, insomma, anche di Sant'Elpidio, diciamo che a Cingoli, e ha avuto anche, dicevo prima, degli eccellenti istruttori. E questi istruttori notavano proprio in Nicola delle virtù che anche a loro dire erano virtù eccezionali. Quindi questo fanciullo effettivamente è stato tanto desiderato al punto che il Signore ha esaudito pienamente la vocazione dei genitori, donando loro un bambino prodigioso, perché i prodigi di San Nicola sono noti in tutto il mondo, 301 miracoli riconosciuti. Capiamo che insomma cioè i miracoli li faceva Gesù, cioè, e addirittura Nazareno, ho letto, perché di cose ne ho riviste tante, che Papa Pio VI, quindi stiamo parlando di un Papa che è nato in primi del Settecento e deceduto a fine Settecento, proprio per le virtù di Nicola istituì la chiesa di San Nicola come basilica minore, la prima basilica dopo quella dell'Urbe. Capite che cosa stiamo dicendo? Certo. Tante erano le virtù che avevano contraddistinto questo uomo santo Nicola. Dopo Roma veniva Tolentino, la basilica di San Nicola.
0: Ecco, anche io, vedi che non sto più a Tolentino, però San Nicola sta dappertutto, quindi va bene.
1: Esatto, quindi no, e poi ricordiamo un altro particolare, visto che poi domenica è il giorno del perdono, che San Nicola è il protettore, il presidente, diciamo, il capo, se vogliamo usare un termine moderno, il coach di tutte le anime purganti. Cioè, quando noi andiamo a San Nicola e preghiamo i nostri defunti e invochiamo San Nicola perché i loro defunti possano trovare la luce eterna, noi invochiamo il numero uno, cioè noi abbiamo il number one a Tolentino.
0: Certo.
1: Quindi certo. Capisci, Nazareno, quanto è importante per noi di Tolentino essere, tra virgolette, un po' più vicini alle virtù di Nicola, ma soprattutto il valore che ci ha lasciato. Allora, quando qui faccio una parentesi, c'è stato il terremoto e Tolentino l'abbiamo sentito fortemente e più volte, tutti i tolentinati, anche quelli che erano un po' scettici, hanno commentato: San Nicola ci ha protetti, perché non c'è stato un morto e non c'è stato neanche un ferito.
0: Bello, questo è bellissimo che l'hai detto, perché veramente questo dal cielo molte volte siamo, ecco, farti bene, questo sì.
1: Tanto è vero che oggi, e qui mi commuovo, alcune persone in difficoltà, anche per tutti i disagi che purtroppo ancora stiamo vivendo, dicono: qui se non ci mette le mani San Nicola, questo comune non rinasce, dobbiamo pregare tutti San Nicola. Guarda, io lo sento da tante persone, cioè, quindi questa vocazione, questo attaccamento a San Nicola è fortunatamente ancora forte. Dico fortunatamente perché in un'epoca in cui si sta perdendo la fede, Nazareno, capisci?
0: Certo, certo.
1: Per noi, e quindi Tolentino è un comune veramente benedetto, perché se pensi che San Nicola è vissuto a Tolentino, è stato tirando un vento pazzesco, è stato interruzione, ma mi si è chiusa tutta la persiana, non vedevo più niente.
0: Ecco.
1: Quindi San Nicola è vissuto a Tolentino 30 anni e ci è pure, appunto, c'è pure morto a Tolentino, e avendo vissuto un tempo così lungo è chiaro che il suo cuore è fortemente legato a questo comune. Quindi credo un po' come quando noi ci rivolgiamo a Gesù, dobbiamo sentirci in qualche modo responsabili del dono che il Signore ci ha fatto. Cioè, a noi il Signore ci ha donato San Nicola, uno dei tanti più importanti della storia. Allora, noi tolentinati perché non riusciamo ad essere più buoni? Perché noi tolentinati non riusciamo ad essere l'esempio per la cristianità, avendo avuto un santo così illustre?
0: Eh sì, infatti. Questo è molto bello.
1: Esatto, e io direi che è così importante San Nicola, e lo dico questa mattina.

0: e li abbiamo i cori, per poterlo divulgare anche attraverso YouTube, cioè dare degno spessore a questo canto, visto che è scritto basandosi sulla vita di San Nicola. E adesso lo ascoltiamo, dura poco, è breve, lo ascoltiamo tutti insieme in silenzio.
1: Bello.

0: Andrea per questa bella cosa che ci sta dicendo, anche quello che abbiamo ascoltato, anche
1: allora,
0: il canto.
1: Ma il canto che, del quale parlavo io, perché Giola non è di Tolentino, quindi non lo poteva sapere, non è quello che è popolare. Allora, intanto ci sono due canti, uno in latino che è Nicolaus, e lo leggo. Forse Giola lo può anche trovare, visto che mi ascolta, perché questo forse è stato inciso, Nicolaus. Nicolaus Verus Christi Pauper, è molto bello, non so se lo trova, però è Nicolaus Verus Christi Pauper Virgo Adeo Electus. Allora, Nicolaus è il vero povero di Cristo, uomo eletto a Dio, è obbediente e servo in eterno. Eremitarum Ordinem, faceva parte dell'ordine eremitano, signis et virtutibus decoravit, è stato decorato da segni e virtù. Questa è la traduzione del brano Nicolaus, che è stato scritto in canto gregoriano. Se Giola riesce a trovarlo tramite YouTube, questo è molto bello, perché questo si cantava in coro. Invece quel canto popolare che dicevo io è O San Nicola, gran protettor dal cielo.

0: per favor, dal ciel ci ottieni, grazie, favor. Poi questo è il ritornello, poi ci sono tutte le, insomma, varie strofe che inneggiano chiaramente alla figura del Santo Nicola. Queste sono appunto canti popolari che chi frequenta la basilica chiaramente conosce. Poi si fanno anche in processione i giorni dedicati, insomma, antecedenti il perdono, insomma, ci sono, no, noi sappiamo il valore anche della liturgia e anche di tutto quello che è la tradizione popolare all'interno, insomma, delle nostre chiese.
1: Ecco, questo, allora, è bello.
0: Ritorniamo a parlare, ovviamente, come dicevo prima, di San Nicola, la cui morte, ripetiamo, è avvenuta il 10 settembre del 1315. E qui leggo, per essere ancora più veloce: la sua fama di santo e taumaturgo si diffuse rapidamente. Al processo di beatificazione, uno dei primi di cui ci sono giunti gli atti, attraverso chiaramente dei testi, chi era stato malato affermò, questo era stato malato, quindi un testo importante: venivo visitato e consolato ogni giorno dal padre Nicola e ne restavo molto consolato. Dal canto suo, un confratello che l'aveva avuto come maestro dei novizi testimoniò: era molto caritatevole, compassionevole e paziente. Il suo biografo, Pietro da Monterubiano, che era molto più grande di lui, ma morì, dicono, oltre 80 anni, ma non si sa, insomma, la data certa, lo presenta come il perfetto imitatore di Cristo, che aveva saputo incarnare alla perfezione l'ideale del suo ordine.
1: Ecco, benissimo. Benissimo.
0: La vita di San Nicola? Allora, San Nicola praticamente era fedele alla regola, si alzava presto al mattino e con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Passava poi lunghe ore al confessionale, particolarmente ricercato dai fedeli. Poi iniziava la sua opera al di fuori del convento. Visitava i poveri e i malati, componeva le inimicizie personali, si adoperava a mettere pace tra le fazioni che turbavano la vita cittadina. Dopo la sua morte, appunto, ripetiamo, lui era diventato, oggi diremmo, un mito.
1: Bello, bello, veramente bello sentire questo che tu ci stai dicendo.
0: Sì, perché lui era molto devoto alla parola e quindi se prevogliamo si è stato anche definito un imitatore di Cristo. Lui era un pacere, era un uomo quindi di pace, e quindi quando veniva a conoscenza che c'erano delle famiglie in difficoltà, delle famiglie dove c'erano molte liti, e spesso noi sappiamo che nelle famiglie la donna era la persona, e i bambini, no, erano i più deboli, i più fragili sotto ogni profilo, lui si recava anche furtivamente presso queste case per tentare appunto di risolvere questi problemi, e lui veniva tranquillamente accolto e ascoltato, e spesso riusciva appunto a redimere questi contrasti. Quindi sappiamo quanto è importante. Ecco, adesso così, mentre parlavo, mi veniva in mente, no? Quanto sarebbe bello oggi che anche i sacerdoti trovassero del tempo per poter recarsi presso le famiglie dove fanno esserci problemi seri, non solo di salute, ma anche problemi legati alla vita coniugale.
1: E forse magari lo fanno, ma parecchi, adesso non lo so io.
0: Sì, però Nazareno, oggi la realtà della Chiesa è tanto congestionata. Intanto noi sappiamo che nelle nostre comunità i sacerdoti scarseggiano, e noi viviamo in una comunità ancora fortunata, ancora fortunata. Poi oggi non è come una volta, che si viveva l'uno di rimpetto dell'altro, le case, i borghi una volta, le vie erano viuzze, no? Sì. Quindi l'orecchio del vicino era lì.
1: Certo.
0: Oggi invece uno chiude la porta di casa, questo purtroppo lo vediamo.
1: Lo so, questo è un problema.
0: Lo vediamo noi femminicidi.
1: Questo è una cosa che dobbiamo vedere, perché qua abbiamo tante televisione, radi, qua, là, su e giù, insomma ognuno sta persone e non si sa quello che fa, ecco, tante volte succede così.
0: Esatto, quindi oggi non abbiamo più questa possibilità di conoscerci. Poi c'è, secondo me, questo lo ha portato molto il cosiddetto benessere, che oggi sta sfumando, diciamo anche questo, e forse anche una fortuna, che alla fine non ci faceva sentire neppure bisognosi di accogliere l'altro, no? Certo. Perché in genere percepisce e si avverte questa necessità nel momento del bisogno. E questo io lo vedo, insomma, anche con la malattia di mio padre, che quest'estate purtroppo adesso sta migliorando, ma io ho passato due mesi terribili, perché trovarmi con il caldo, una persona allettata, gli aiuti minimi, perché la gente, lo sappiamo bene, d'estate chi va fuori, chi quanto, ma le difficoltà sono tante. Vivere quindi nella solitudine anche queste criticità. Una volta questo non accadeva, perché le famiglie erano famiglie patriarcali, quindi se non c'era la moglie c'era la zia, c'era la nonna, c'era lo zio, c'era insomma il figlio, c'era il nipote, cioè c'era uno scambio, no? Di aiuti, una reciprocità anche nell'aiuto. Oggi invece la cosa è molto più difficoltosa, perché ripetiamo, oggi intanto la gente è molto più presa dai problemi personali, si è rafforzato, possiamo dirlo senza nessuna vergogna, l'egoismo. Siamo diventati tutti molto più egoisti, molto più opportunisti, e quando si vede qualcuno in difficoltà si preferisce far finta di non vedere,
1: già.
0: Che allungare la mano e aiutare, non chiedere, perché già il fatto che chiedo già è un'umiliazione, perché poi deve ricevere o dirti sì, ho bisogno. Cioè dobbiamo, Nazareno, recuperare queste virtù che Nicola ha avuto dal Signore, dobbiamo riumanizzarci, dobbiamo ritornare ad essere uomini divini.
1: Bene, questo è molto bello che l'hai detto adesso in poco. Magari in qualche altra cosa puoi dare questa cosa di San Nicola, così ripetendola ogni tanto, perché è bello quello che hai detto. Cioè è bello per capire che oggi tutto quello che ha fatto lui si può anche riprendere un po'.
0: Ci sta. Ad esempio, leggo questa frase che ho tratto da una raccolta che è stata fatta addirittura negli anni 70 presso la direzione didattica di Tolentino, perché il fu direttore Edmondo Casa di Dio, che era professore, filosofo, eccetera, è stato anche il mio dirigente all'epoca delle elementari, quindi era il direttore didattico ed era una figura imponente, era grosso, un omone, ma ci metteva tutti soggezione, perché aveva uno sguardo apparentemente severo, in realtà aveva un cuore grandissimo ed era un grandissimo studioso della storia di Tolentino, e grazie a queste figure abbiamo conservato anche dei libri e degli studi utilissimi. E lui fece pubblicare un libro, I Santi delle Marche. Perché, Nazareno, dobbiamo dire a chi ci ascolta, e questo me lo ricordo perché me lo disse anche il cardinale Comastri quando io gli portai un libro, non ricordo esattamente su quale santo, e mi disse sì, perché le Marche sono la regione d'Italia che ha avuto più santi in assoluto.
1: Ecco.
0: Io questo non lo sapevo, ma detto da Comastri chiaramente mi sono fidata.
1: Certo.
0: Poi, incuriosita, siccome mia madre era una lettrice e poi era maestra e lui era il suo direttore didattico, mi ricordo che dissi: mamma, dici, dice, guarda di sopra, va a cercare, ci avrebbe sto libro. L'ho trovato, questo libro è stato pubblicato nel 78, mi sembra il 78, sì, e quindi è un librone, cioè, e sinceramente, qua qui stiamo parlando di santi del passato, quindi non è che stiamo parlando di santi del Novecento. Ecco, è stato addirittura, abbiamo la prefazione, no, è più antico, è stato pubblicato nel 68, perché abbiamo la prefazione del cardinale Cento, originario di Pollenza, no?
1: Ecco, certo,
0: infatti,
1: certo.
0: Allora, visto che la prefazione è breve, la leggo. Allora, il chiaro e caro direttore didattico Edmondo Casadidio ci aveva già, direi, abituati ad una riuscitissima pubblicazione annuale su temi di alta opportunità, nella quale maestri ed alunni collaboravano in nobile gara, tra i quali c'è stato stato all'epoca, io no, però l'avrò fatto in seguito, sì, nel 67, sì, io ho iniziato nel 67 a andare a scuola, però l'avrò fatto anch'io, non me lo ricordo. Esempio, non so se unico, certo raro, comunque degno di ogni elogio nell'ambito della scuola primaria italiana. Quindi lo possiamo anche recuperare, adesso bisognerebbe parlare con i direttori didattici e dire questo l'aveva scritto il cardinale Cento, e perché l'ex direttore Casadidio ci teneva molto a questo. Mi si consenta, continua sempre il cardinale Cento, dire che quest'anno egli ha superato se stesso in così onorifica palestra culturale. Che idea luminosa è balenata alla sua mente e quanto felicemente ha saputo attuarla. Uomo di vasta preparazione intellettuale, cristiano convinto, amante appassionato delle sue, delle nostre Marche natie, egli ha voluto far rivivere in queste pagine tutti i santi, ideati e servi di Dio, splendidi fiori che la fertile terra picena ha fatto sbocciare per i giardini del cielo. Confesso di essere rimasto pieno di stupore scorrendo il suo manoscritto oggi riprodotto in questo elegante opuscolo. Quale e quanto lavoro il suo, frutto di indagini oculate, di pazienza instancabile, di consultazioni innumerevoli, che gli han consentito di mettere insieme una monografia di valore positivo. Nel campo specifico non ha parmi precedenti per quello che riguarda le Marche e si impone perciò all'ammirazione universale. E quindi qui continua, e vado alla chiusa, leggendo queste pagine respireremo dopo tanti putri di miasmi un'aria pura e refrigerante, ne spero ce ne siano altri, ameranno i giovinetti avere in mano libri di agiografia cristiana se incamminati malauguratamente per sentieri tortuosi si decideranno di prendere la dritta via. Forse, perché no, alcuni di loro sentiranno nella loro anima la brama di consacrarsi a Dio. Tutti, me lo auguro, proveranno un'ansia nuova, quella di amare Cristo, fuori del quale non c'è che l'ombra, l'errore, la disperazione e la morte. Così sia. Cioè, l'ho letto l'introduzione e il finale, però capite, non volendo, quello che ho detto all'inizio è stato scritto, non ho detto niente di nuovo, ma il nuovo è che oggi questo non c'è.
1: No, stai dicendo veramente bello questo San Nicola, che è un San Nicola che oggi continua con noi, continua ad aiutarci dal cielo, e noi diciamo continua a questa nostra piccola radio, ma bella, a tutti i nostri paesi, le Marche, tutti e il mondo, diciamo.
0: Allora,
1: anche questo.
0: Una frase tratta da questa monografia che è stata scritta da un insegnante elementare che si chiama, penso sia ancora vivente, se comunque dovrebbe essere intorno agli 85-90 anni, Francesca Paoluccia Murri. A lei il direttore ha assegnato, una maestra, di scrivere su San Nicola da Tolentino, e in queste pagine fitte a un certo punto è scritto: tutto Nicola chiedeva al Signore per gli altri, salute, benessere, tranquillità, mai nulla per se stesso, anzi godeva nel soffrire perché in tal modo si sentiva più vicino al Signore. La sua vita fu un lungo carvario, tormentato dalle malattie, sì, è stato anche molto malato, soff- soffriva spesso di febbri violente che lo lasciavano stremato ed esausto per parecchi giorni. Non si concedeva il più piccolo ed innocente piacere, mangiava il minimo necessario per reggersi in piedi, dormiva pochissime ore su di un duro giaciglio senza mai liberarsi del cinto di ferro. Cioè, una volta c'erano queste forme di privazione e di autopunizione, no? Oggi chiaramente proporre questo sarebbe, secondo me, non solo impensabile ma anche fuori luogo, però essere disponibili nei confronti del prossimo sicuramente sì. E spesso era tentato dal demonio, ma sempre attraverso la preghiera e la penitenza riusciva a superare ogni difficoltà. Lui è stato sempre una persona disponibile. Poi, come dicevo, devoto alla Vergine, e qui leggiamo: in una delle numerose visioni che ebbe in questo periodo, quando praticamente lui ormai era il prossimo alla morte, era consapevole e pregava, lui era molto devoto alla Vergine, seppe dalla Vergine il giorno della sua morte, e qui leggo, virgolettato: 3 giorni dopo la mia nascita, la Madonna è nata l'8 di settembre, gli disse la Madonna, 3 giorni dopo la mia nascita, quindi tu morirai 3 giorni dopo la mia nascita. Nicola fu felice perché la morte rappresentava per lui la glorificazione della vita, l'unione con Dio che era stato sempre il fine della sua santa esistenza. Come gli era stato annunciato, la mattina del 10 settembre 1305, all'età di 60 anni, frate Nicola spirava tranquillamente, mentre tutti i frati che affollavano la sua cella piangevano commossi e pregavano. Le sue ultime parole furono: Signore, nelle tue mani consegno il mio spirito. Venne subito venerato con grande culto. Il 23 maggio del 1325 Papa Giovanni XXII da Avignone, perché all'epoca la sede della Romana Chiesa era ad Avignone, poi grazie a Santa Caterina da Siena fu riportata a Roma, emanava la bolla con cui si iniziava il processo di canonizzazione, che autenticò, ascoltate, lo ribadisco, 301 miracoli e dichiarò eroiche le virtù del santo.
1: Ecco, vedete quanto ha fatto e quanto il Signore poi dopo...
0: Poi ci sono stati tanti altri fatti, le reliquie di San Nicola, le famose sante braccia che furono tagliate nel Gorgo del Sangue e chi insomma le voleva rubare, inorridito, imborrito, scappò, le lasciò. Diciamo che la storia di San Nicola apre tanti spunti, apre a tante riflessioni, ma soprattutto, a mio dire, apre alla cosa più importante, all'amore verso il prossimo.
1: Ecco.
0: Ama il prossimo tuo, no? Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso, no? Cioè, praticamente questi sono anche i comandamenti degli ebrei: amare Dio e amare il prossimo.
1: Bellissimo,
0: sono quelli fondamentali, e lui, proprio perché possiamo dirlo figlio di Dio, io direi figlio eletto, figlio predestinato, figlio prescelto, no?
1: Certo.
0: Ha obbedito e contrassegnato tutta la sua vita, tutta la sua umile vita, ma non umile perché ha vissuto in povertà e obbedienza, umile perché sempre obbediente ed osservante della parola di Cristo.
1: Veramente bello, ce lo stai dicendo con veramente una bella cosa che hai fatto.
0: Beh, io credo molto in San Nicola e lo dico commossa, perché chi mi conosce sa che io non sono né un'esaltata né una pazza, però quando mi trovo in difficoltà mi reggo in cripta con il mio block notes, mi faccio le domande e prendo appunti. E devo dire che anche in questo difficile periodo che ho vissuto con mio padre, l'ennesima prova che ho avuto è che lui mi ha spiritualmente dettato, io parlo questo linguaggio, certo che lui non è che mi parla, cioè, e ho scritto tutto quello che lui mi ha detto, ho eseguito tutti i suoi consigli, anche medici devo dire, e sono riuscita a trovare la soluzione. Cioè io mi sono anche lamentata poi con il farmacista, ho detto ma le pare possibile che io devo andare a chiedere ausilio a San Nicola? Ma Zareno, guarda che grave questa cosa, eh. A me mi ha aiutato San Nicola per salvare mio padre. Mio padre era ormai, e io lo dico alle persone e dico, voi non prendetemi per matta, ma se voi siete veramente credenti e sapete, siete convinti dei miracoli di San Nicola, San Nicola vi esaudisce, San Nicola vi ascolta, San Nicola vi guida, San Nicola vi protegge. Dovete crederci fortemente, e soprattutto dovete essere persone di cuore, perché certo se io sono una persona disonesta e scorretta e poi a San Nicola dico, senti, fammi la grazia, cioè, oppure fammi vincere all'otto, fa questo, non rientra nei piani di Dio, no? Ecco. Cioè,
1: vabbè, tante volte per uno che sta male, può anche questo potrebbe
0: però
1: essere.
0: Una persona che va da San Nicola e si mette in ginocchio, osservante della parola, prega Ave Maria, Padre nostro, Ave Maria, Gloria, eccetera, e poi a San Nicola con tutto il cuore dice, San Nicola, mi rimetto anche nelle tue mani, tu che sei il santo tra i santi, aiutami, io in questo momento sono così, dammi coraggio, cosa devo fare? Cioè non esitare, non vergognarsi, credere, credere, credere. Le risposte arrivano, i segni sono evidenti, e io questo qui l'ho avuto da tanti anni, l'ho avuto con mia madre, l'ho detto tante volte anche qui alla radio, tre cose gli ho chiesto e tre cose mi ha dato. Cioè così, anche i medici si sono meravigliati, cioè non credevano quando mi sottovania, poi ho fortuna, ho avuto anche dei medici credenti, ma ho detto veramente Vani, io sono credente ma non come te, perché ha detto quello che gli hai chiesto te l'ha dato, ovviamente testimoniato, perché l'ho raccontato questo episodio il giorno, cioè io vi ho chiesto tre cose, speriamo che San Nicola, anzi no speriamo, ho detto sono convinta che San Nicola me le darà, non ho detto mai speriamo, sono convinta che, e queste me le ha date tutte, cioè ogni volta che chiedo qualcosa a San Nicola, San Nicola veramente mi è vicino. Io chiedo sempre cose spirituali, non chiedo mai cose venali, io chiedo sempre un aiuto, ecco, per la salute, per le difficoltà, di darmi la forza, di sostenermi, di aiutarmi a capire come adoperare meglio anche la lingua, la parola, come comportarmi, cioè poi arriva, arriva, ti arriva quell'incontro, ti arriva quella persona, ti arriva quella telefonata, ti arriva quel segnale. San Nicola c'è, è una realtà alla quale i tolentinati devono essere veramente grati. Noi siamo fortunati, fortunati, perché poi non solo San Nicola, con San Nicola poi abbiamo anche Santa Rita, no? La santa degli impossibili, poi ovviamente a San Nicola abbiamo anche Santa Maria della Tempesta, anche lì c'è tutto un discorso che tempo fa lo facemmo, cioè il nostro comune, io dico, Macerata e Civitas Marie, e lo sappiamo, l'intervento della Madonna quando bloccò la peste, no? Cioè chi è santo? Chi è vicino a Dio? Chi è in Dio, no? Non può che avere bene. Ricordiamocelo questo, non può che avere bene.
1: Guarda, io ti dico una cosa, dopo questa bella cosa che hai fatto oggi, queste piccole cose che stai dicendo, ogni tanto, anche se non San Nicola ogni anno lo vediamo, però tu queste cose che lui dice, ecco, mettile anche in 2-3 minuti in qualche trasmissione che fai.
0: Io intanto consiglierei a chi si reca in Basilica di recarsi anche alla libreria che è lì in piazzetta e acquistare, intanto costa pochissimo e si legge bene ed è stato ripubblicato La vita di San Nicola da Tolentino. Poi chiedere anche, perché ci sta, ad esempio, volevo parlarne ma il tempo purtroppo se n'è andato, un illustrissimo professore di liceo classico, padre Domenico Gentili, che ha studiato filosofia e teologia, ha scritto una pubblicazione bellissima, non so se la ristamperanno, questa è un'edizione che risale pure questa agli anni 70, cioè antica, si legge benissimo, è una cosa, è come dici tu Nazareno, sai che facciamo adesso? Visto che ho qui sotto mano questo libro stupendo, Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentili, che ha insegnato al liceo classico di Tolentino, non so se per 30 anni, non lo so, una persona splendida, di un'umiltà, io lo ricordo, non l'ho conosciuto personalmente, lo salutavo, era una persona molto schiva, riservata, un uomo, ma una persona, ripeto, chi l'ho avuto come insegnante ha avuto una fortuna straordinaria. Guarda, leggo solo le prime 5 righe per far capire anche l'impostazione del libro.
1: Sì.
0: Scrivere sui social, questa l'ha scritta pare Marziano Rondine all'epoca, quando l'ha presentato, gli ha detto questo. Pare Marziano Rondine è vivente, l'abbiamo qui in Basilica, è stato priore qui a Tolentino, poi professore a Bologna, insomma qui stiamo parlando di persone di straordinaria non solo spiritualità ma anche cultura. Scrivere sui santi non è facile. Essi infatti hanno vissuto un'esperienza così singolare e personale che quando si va a indagarla o a narrarla ci si trova sempre di fronte al mistero di un mondo troppo intimo, unico e forse per alcuni aspetti inaccessibile, perché risultato di una mirabile collaborazione tra la grazia di Dio e la disponibilità dell'uomo, le cui modalità sfuggono alla nostra valutazione.
1: Ecco, perfettissimo, bravissimo. Hai fatto una cosa meravigliosa su questo San Nicola, che sta qui ma sta anche in tutto il mondo. Insomma, San Nicola, ecco, continua a sta per noi qui a Tolentino, nelle Marche, in Italia, nell'Europa e in tutto il mondo, San Nicola.
0: Allora, sai che facciamo, Nazareno? Visto che c'è tanto bisogno di santità e soprattutto c'è tanto bisogno di pace, e i santi sono uomini di pace, ogni puntata 5 minuti li dedichiamo al libro che ha scritto padre Domenico Gentili. Leggiamo un paragrafo, un capitolo di che se, così la gente può apprezzare non solo lo stile di questo grande filosofo, teologo, professore, ma soprattutto attraverso la scrittura di questo studioso agostiniano, le virtù, i valori, la spiritualità e ovviamente la santità di Nicola.
1: Ecco, benissimo.
0: Anche perché fra 3 mesi ci troviamo a parlare della nascita di Gesù, incamminiamoci anche diciamo per tempo, così arriviamo in tempo anche alla nascita di Gesù. Quindi con Nicola avviamoci anche a questo tipo di purificazione spirituale, la vorrei chiamare, no, Nazareno? Perché ci aiuta a pulirci, no? Visto che siamo tutti peccatori, cerchiamo insomma in qualche modo di elevarci.
1: Sì, no, ma più che altro, ecco, visto che hai fatto una bellissima trasmissione oggi su San Nicola, diciamo che oggi c'è tanta roba che non ci fa tante volte capire che bisogna andare a messa, che bisogna cercare Gesù, eccetera, ecco, e c'è tanto rumore che ci fa stare un po' fuori. E allora,
0: pensa anche un altro particolare, no? Nicola è stato il primo frate agostiniano, perché poi, anche se Agostino è morto nel 354 d.C., poi l'ordine effettivamente non è stato mai, non ha avuto seguito, e è stato istituito nel 1220-30, insomma poco dopo l'ordine francescano. E quando Francesco andò dal Papa appunto per la regola, il Papa gli disse: ma è tanto bene la regola di Agostino, perché devi farne una nuova? Quindi però c'è un distinguo, anche qui è importante parlarne, no? Il valore della regola agostiniana, quindi quali sono, diciamo così, le caratteristiche di questa regola agostiniana che si distingue dalla regola francescana. Tra l'altro il 17 di questo mese, a settembre, il giorno delle stimmate di San Francesco, si riapre la chiesa di San Francesco qui a Tolentino, e per il 17 ottobre, il giorno del patrono San Catervo, a Tolentino si riapre la cattedrale di San Catervo. Quindi abbiamo di nuovo le chiese tolentinate riaperte al pubblico, no? Alla comunità. Speriamo che l'anno prossimo riesca ad aprirsi nell'interezza anche la Basilica di San Nicola, che comunque questa mattina padre Paolo Pio, che ha celebrato la messa delle 8:30 alla quale ho partecipato, ha anticipato che sabato verrà riaperta al pubblico perché i lavori sono stati ultimati, il cappellone detto di San Nicola. Ma anche del cappellone vi parleremo, perché Nazareno, vi do questa notizia in anticipo: il 25 settembre, come terziaria agostiniana, una nostra sorella ha chiesto di spiegarci, appunto grazie alla cultura e alla preparazione di padre Marziano Rondina, la storia del cappellone, cioè ce la fa in maniera più semplice, però ce la racconta. Dopodiché io penso di registrare questo incontro narrativo, oltre che spirituale, storico, artistico, e magari di riproporlo a Radio Nuova Macerata, perché chi viene rimane folgorato, no, da questo cappellone che impropriamente viene definito di San Nicola. Viene definito così perché si trova nella Basilica di San Nicola, questo è ovvio, però parlo un po' delle Sacre Scritture, insomma è una cosa molto più ampia di quello che viene sintetizzato, diciamo così, comunemente. Oggi mi sono prolungata, ma parlare
1: oggi ci voleva, è una cosa molto molto bella e tanto tanto importante per tutti, insomma, per noi e per tutto il mondo, l'ho detto io.
0: Per crescere in modo più consono a quello che è la volontà del Signore, perché chi crede sa che il credente ambisce alla luce, no? alla salvezza, alla vita eterna, e quindi queste persone possono aiutarci e guidarci in questo difficile cammino, appunto, che ci è stato assegnato, ma che dobbiamo vivere ovviamente da cristiani, e io nel mio piccolino, almeno con le parole, cerco di farlo. Io vi abbraccio calorosamente, spero di essere stata
1: brava, sei stata brava,
0: e soprattutto di aver parlato, mi commuovo con il cuore.
1: Ecco, diciamo anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato, quando c'è qualcosa, noi diciamo a San Nicola. Abbiamo anche San Nicola, ce ne sono tanti, però abbiamo anche San Nicola e possiamo parlare con lui. E naturalmente, ecco, diciamo anche per chiudere la trasmissione, San Nicola a questo nostro Radio Nuova Macerata, che sta qui a Macerata, anche tu dacci un aiuto. E saremo stare molto bene. Bene.
0: Grazie, un abbraccio a tutti e ci riascolteremo tra 2 settimane. Un abbraccio grande.
1: Ciao ciao allora.
2: Radio Nuova.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso

un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Nel suo testamento, Francesco d'Assisi non nascose mai il suo ribrezzo nei confronti dei leprosi, i rifiuti del suo tempo. Confinati in piccoli lazzaretti situati all'esterno delle mura cittadine, quelle ferite scolpite così in profondità sulla carne e sul volto di quei reietti, sfigurati fino a diventare un orrore per gli occhi, mostri di cui aver paura e fuggire, provocavano alla vista di Francesco un senso di repulsione e di avversione. Ma un giorno, come raccontano le fonti, Francesco, spogliatosi di ogni timore e abbattendo ogni distanza da quella carne devastata e contagiosa, strinse a sé il lebbroso e ne baciò la fronte con tutto il calore di cui era capace, come fosse la carne liscia e profumata di un bambino. Persino il lebbroso restò sconcertato, forse anche diffidente, perché mai una persona che è sana si metterebbe a rischio con uno come lui. C'è differenza tra l'essere sani e l'essere salvi. E Francesco lo sperimentò nella sua carne, nei brividi che gli attraversavano la pelle del cuore. Allora divenne finalmente intero, salvato, contagiato da un abbraccio dal quale paradossalmente sarebbe stato meglio fuggire per restare sani. E in questa carne che attende salvezza avviene l'incontro inatteso.

0: Ad aspettare Francesco in quell'abbraccio pericoloso era un Dio nascosto tra i sulchi delle piaghe maleodoranti d'un rifiuto del mondo. Un Dio inagguato, lì dove Francesco non si sarebbe sognato mai di cercarlo. In un abbraccio, in un bacio, scandalosamente fuori legge. Amare chi non è amabile, abbracciare chi per istinto vorremmo tenere lontano e scoprirci mendicanti noi stessi, lebbrosi nel cuore, ripugnanti persino a noi stessi, ma non a Dio. L'abbraccio è prima di tutto, prima delle parole, delle lacrime, dei sorrisi. Ciascuno di noi porta sulla pelle del cuore il calore di un abbraccio donato o ricevuto. Fu in quell'abbraccio l'inizio di tutto, il principio. Da quell'abbraccio con il lebbroso, Francesco uscì diverso, finalmente intero, trasformato. Il Signore dette a me, frate Francesco, scrive San Francesco nel suo testamento, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo. Noi siamo tutti bisognosi di un abbraccio che ci restituisca unità, dignità, bellezza. Perché se qualcuno mi abbraccia, sono desiderabile. Se uno mi bacia, sono amabile. Se uno mi guarda, torno a esistere. Corriamo il rischio di decentrarci per abbracciare, di spostare il baricentro della nostra vita dalle nostre sicurezze, da ciò che possiamo possedere, dalle nostre difese e paure, per avventurarci nella terra dell'altro. Non ci si può abbracciare senza sbilanciarsi, non si può amare senza rischiare. E se la paura dovesse avere argomenti più convincenti, permettiamo alle braccia di Dio di raggiungerci lì dove siamo, di circondarci così come siamo, tanto da farci arrendere. Perché ci sarà sempre un Dio nascosto a ogni angolo di strada, un Dio inagguato dalle braccia spalancate, tra le quali arrenderci per ritrovarci ancora divinamente umani e umanamente divini. Abbracciami, se puoi. Se ti avventurerai a toccare le mie ferite, anche solo a sfiorarle, faranno meno paura a entrambi. E forse, almeno un poco, inizieranno a rimarginarsi. Cominceremo a guarire. Non sono indispensabili le mani. Prestami i tuoi occhi per guardare con me tutto il dolore che sento e scoprire che non è poi così diverso dal tuo. Dammi i tuoi orecchi per imparare ad ascoltare tutta la rabbia e le lacrime che ho dentro e che forse non vedranno mai la luce. Prestami un battito del tuo cuore per ricordarmi che posso ancora amare. Dammi le tue labbra per dire parole che io non so più dire e che ho dimenticato di conoscere. Abbracciami, se puoi, stringimi forte. E dove io finisco, continua tu. Siamo immersi in una società multietnica, è un dato di fatto. Basta guardarsi intorno per percepire che la scena del mondo è rapidamente cambiata. Sui mezzi pubblici, accanto a noi, per strada, camminano uomini e donne delle più disparate etnie. Li sentiamo parlare nella loro lingua, suoni che ci appaiono strani, fonemi completamente diversi dai nostri. Parlano cantilenando, magari con un tono di voce esageratamente alto, così diverso dal nostro. Li vediamo letteralmente aggrappati ai loro smartphone, mentre cercano di mantenere vivo il legame con quanti, per i più svariati motivi, sono rimasti a casa, nel paese di origine. Parlano forte, per coprire le distanze che li separano dai loro cari. Sono spesso migranti, gente costretta dalla necessità ad fame o dalla guerra, a lasciare le proprie case, le proprie radici e a cercare nel nostro paese la possibilità di un riscatto, di un futuro diverso per sé e per i propri figli, una terra in cui trapiantarsi per poter finalmente fiorire. La maggior parte di loro ha affrontato viaggi estenuanti, il più delle volte in condizioni disumane, letteralmente accatastata come merce, pressata dentro imbarcazioni di fortuna. Tanti hanno speso tutto quello che avevano a disposizione per poter partire, pieni di speranza o troppo disperati per fermarsi a considerare i rischi del viaggio o l'eventualità di essere rispediti indietro proprio da quel paese che avevano creduto essere la loro terra promessa, in cui poter ricominciare e trovare finalmente riscatto. Spesso i paesi che accolgono sono al collasso e di qui il ritornello ben noto: aiutiamoli a casa loro. Non c'è già lavoro per noi, figuriamoci per loro. Questi stranieri vengono a rubare a casa nostra. Lo straniero ci mette davanti alla diversità e ci chiede di schierarci. Non possiamo più credere di poterlo ottenere a distanza, allontanandone l'idea dal nostro orizzonte, ignorando le sfide che la sua presenza ci pone. Che ci piaccia o no, lo straniero, l'estraneo, da lontano che era, geograficamente, nel nostro immaginario, adesso ci è così vicino da essere diventato nostro prossimo. Ecco la sfida: far sì che lo straniero, il lontano da noi, il marginale, possa diventarci prossimo. Non solo perché vicino da un punto di vista spaziale, ma perché scegliamo di accoglierlo, di fargli posto accanto e dentro di noi. Ma che cosa ci impedisce di passare dalle parole, dai bei discorsi, ai fatti? La risposta è nella paura.
1: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolini Editoriale Libri.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. 13 settembre è la 14ª domenica del tempo ordinario. C'è una parola che oggi sembra fuori moda: perdono. Se qualcuno ti ferisce, il mondo ti dice: fagliela pagare. Viviamo in una cultura che ammira chi vince, non chi perdona. Quando Gesù dice non 7 volte, ma 70 volte 7, non sta facendo un calcolo matematico, ma sta dicendo: non smettere mai di lottare per interrompere la catena del male. Il perdono, infatti, è l'unica forza capace di fermare un odio che altrimenti si trasmette di generazione in generazione. Papa Leone, nella Magnifica Humanitas, denuncia proprio questa malattia del nostro tempo. Una civiltà che non crede più nella forza del perdono e pensa che il futuro si costruisca con la prepotenza, con la vendetta, con la legge del più forte. È una società convinta che l'odio si vinca con un odio ancora più grande, ma la storia dimostra il contrario. Ogni guerra nasce perché qualcuno ha deciso di non perdonare. Ogni famiglia che si divide lo fa perché qualcuno ha detto: io non farò mai il primo passo. Ogni amicizia che muore nasce perché l'orgoglio ha parlato più forte dell'amore. La parabola che Gesù racconta svela la nostra incoerenza. Tutti vogliamo essere perdonati, ma facciamo una fatica enorme a perdonare. Il Vangelo ci insegna che il perdono non nasce dallo sforzo di essere buoni, nasce dal fare memoria. Chi si ricorda quanto è stato amato, quanto è stato perdonato da Dio, trova la forza di perdonare. E perdonare non significa dire che il male è bene, ma rifiutare che il male abbia l'ultima parola. Significa dire: tu mi hai ferito, ma non permetterò che la tua ferita trasformi anche me in una persona piena di odio. Questo è il vero miracolo del cristianesimo, il suo atto più rivoluzionario, perché ogni volta che qualcuno perdona, il mondo diventa un po' meno violento e un po' più umano. Buona domenica.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi ci congediamo dal romanzo che ci ha tenuto compagnia per quasi 3 settimane, L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, una lunga storia che parla d'amore. Se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore? Oppure sì? Non lo so se questa assertione è veritiera. A ognuno di noi non resta che rifletterci su e trovare da noi la risposta che più ci aggrada, che più ci soddisfa, che più ci consola, che più ci fa stare meglio. Riprendiamo la nostra lettura e vediamo quale sarà l'epilogo di questa tumultuosa cavalcata che abbiamo fatto attraverso storie di cuore, storie di sentimenti, storie di una donna ma anche di uomini che tentano di orientarsi all'interno dello sterminato cielo che è il proprio animo, la propria necessità di incontrare l'altro e di scoprire l'amore, quello che ci aiuta a stare a questo mondo.

Emanuele, Roma, giugno 2018. Nella vita dell'umanità, il punto di vista mitico rappresenta un grado iniziale e primitivo, ma nella vita del singolo esso rappresenta invece un grado avanzato e maturo. Thomas Mann, Freud e l'avvenire. Naxos, 2 giugno 2018. Caro Emanuele, ciao, mi chiamo D e tua madre mi ha chiesto di scriverti questa lettera. Lei giura che non la leggerà mai, anche se adesso è davanti a me e allunga l'occhio. E quando sarà sull'aereo per Roma sono sicuro che già avrà infranto il giuramento. È che non si fida troppo di quello che succede se non tiene lei in mano il filo. Eppure le è sfuggito di mano quando è rimasta incinta di te. Ed era sfuggito anche quando, molti anni fa, aveva incontrato me. Forse è proprio per questo che mi ha chiesto di scriverti. Perché io l'ho conosciuta in un momento in cui aveva perso con quel filo tutte le sue certezze. E posso assicurarti che è una meraviglia avere a che fare con lei quando è così. Ma questo, nel momento in cui leggerai la lettera che ti sto scrivendo, lo saprai molto meglio di me. Saprai anche che è una persona che fa parecchi casini, tua madre, e spero che sarai già più generoso con lei di quanto lei a volte non riesce a essere con se stessa. Per esempio, non si perdona che nella lunga lettera che ti ha scritto mentre era incinta e che tu, se sei arrivato fino a qui, avrai appena finito di leggere, non ti abbia parlato di me. Dice che è giusto che tu sappia che io sono esistito e che un tempo lei e io siamo stati grandi amici. Così intanto mi presento. E se un giorno tu volessi saperne di più, ma non trovassi il modo di chiederlo a lei, o se volessi semplicemente imparare a fare kite, qui sotto ti lascio il mio numero di telefono. E soprattutto ti aspetto a Naxos, un'isola strana dove le storie cominciano, passano, ma non si chiudono mai, perché c'è sempre qualcuno che si inventa un finale diverso e così tutto ricomincia da capo, come in un eterno presente. Quello in cui ti auguro il più possibile di avere la sensazione di vivere, perché anche se ogni tanto è faticoso, comunque ne vale la pena. Le storie dove il passato, il presente e il futuro filano uno dopo l'altro, invece di giocare a nascondino nello stesso labirinto, non possono essere interessanti. Molto meglio i fumetti per bambini allora, no? Oppure i miti, se l'hai in coscienza di tradirli. Ma avremo modo di parlarne, spero. Con amore incondizionato, di. Prima che la inghiottissero i controlli dall'aeroporto alle 6:15, mentre il nero della notte cominciava a sfumare nel blu e poi subito in un argento promessa, si erano fissati per prendere tutto, finché erano ancora in tempo. Lei quelle spalle larghe, lui quegli occhi verde alieno, il camicione troppo largo, lei quello sguardo sbilenco, lui quel sorriso triste, lei quel sorriso triste. E adesso, mentre l'aereo atterra a Roma, la sorprende una specie di pace, di quelle che ogni tanto sbocciano inaspettatamente. Come nel bel mezzo di un rave, quando improvvisamente la musica si abbassa e tutti hanno bisogno di riposare per poi ricominciare. Prende la navetta che la porta agli arrivi, cerca la fila per i taxi e si sente tirare per un braccio. Ciao, sei tu? È una donna con la faccia da bambina stanca, quella che la fissa. Ha due occhi da manga, spaventati, e avvolta in una grande fascia gialla da dove spunta la testolina di una neonata, avrà sì e no un mese. Non mi riconosci? Sono Lidia. La riunione dei genisoli. Lidia! No, non l'aveva riconosciuta, perché aveva pensato a lei talmente tanto che l'idea aveva preso il sopravvento sulla persona. O forse perché quel giorno, dai genisoli, aveva la fierezza di una principessa indiana, mentre adesso ha i capelli raccolti male con un mollettone, una tunica lunga blu che somiglia tanto a una camicia da notte e l'aria di chi ha appena smesso di piangere, o potrebbe cominciare a farlo da un momento all'altro,
Scusa, certo che ti riconosco, ma sono appena tornata da un viaggio su un'isola. Un'isola che ti confonde, che... L'isola dell'abbandono, ecco. Spunta un sorriso sulla faccia di Lidia, ma anche quello è stanco. Lei è Alba. Le indica con il mento la bambina che dorme. Ciao Alba, soffia lei. Sembra così tranquilla. Lo è, sospira. E tu come stai, Lidia? Ho riflettuto molto sulle tue parole, sai. Non puoi neanche immaginare quanto si siano rivelate importanti per me. Sono contenta, davvero. Il mento le traballa, ricaccia indietro un singhiozzo. Come stai? Ripete lei. A pezzi. Lidia alza gli occhi, li riabbassa, li strizza. Non le vuole proprio quelle lacrime. Mi dispiace. Pietro, il papà di Alba, è venuto a trovarla un paio di volte da Milano, ma di fatto non c'è mai. E comunque fra noi è finita. Sì, ce l'avevi raccontato. Ma ci avevi raccontato anche che accanto a te ci sarebbero stati i tuoi amici. L'arca senza Noè li avevi chiamati, giusto? Giusto. Ma eravamo abituati a vederci sempre a casa mia, dopo cena, e adesso i miei orari sono cambiati. Mentre i loro no, sono rimasti gli stessi. Mettiamola così. Però contavi soprattutto sul tuo ex marito. Sì. È un progetto importante e delicato, quello di una famiglia allargata. Forse avete tutti bisogno di tempo per... No, no. Ci sarebbe da scriverci un romanzo, ma insomma... Lorenzo, dal giorno del parto, è sparito. Sparito. Mi dispiace. Neanche il cane. Che cosa? Il mio cane. Lorenzo e io l'avevamo trovato legato a un palo 15 anni fa. Da quel giorno ha sempre dormito sul mio letto. Da quando sono tornata dall'ospedale mi evita, va a dormire in cucina. E se mi avvicino a lui con Alba in braccio mostra i denti. Non l'aveva mai fatto. Pare che nessuno di quelli che per me erano tutto il mondo, perché erano casa mia, mi perdoni questa bambina. E oggi proprio non ce la facevo più. Quindi sono venuta qui. Dove vai? Da nessuna parte. Dove vuoi che vada? Da sola. Come una neonata di un mese e mezzo. Avevo bisogno di guardare la gente che parte, che arriva, che scappa. Io l'ho fatto per una vita e ora più che mai avrei una voglia pazza di farlo. Ma non posso. Non posso più scappare. Tu sei forte, anche se ora credi di no. La tira a sé e le sussurra in un orecchio. Perché? Perché quando ero incinta tutto sembrava allungarsi per venirmi incontro? E adesso invece... Adesso pure gli ormoni mi hanno abbandonata. Adesso ci sarebbe lei. Lei a cui dare tutto quello che ho. Allora perché mi pare di non avere più niente? E dove sono finiti tutti? Mi ero circondata solo di fantasmi, e questa è la verità. Proiezioni, fantasie, zone cieche degli altri che ho avuto la presunzione di illuminare perché fossero diversi da quello che sono gli altri. Sempre meglio giocare dentro a questo labirinto di specchi che stare nella vita vera, pensavo. Ma poi la vita, quella vera, arriva e ti trova col culo per terra. Così ti accorgi di avere sbagliato tutto. Tutto. Vorrebbe risponderle: ma come? Sei tu che l'hai insegnato a me. Mi hai insegnato che è adesso, proprio adesso, che non dobbiamo trasformare i nostri figli nella scusa per perdere definitivamente il contatto con quello che davvero siamo, anche se è scomodo. Soprattutto se è scomodo. E vorrebbe dirle che non è solo lei. È tutta la sua storia che è diventata madre. E magari è una storia diversa da quella che aveva immaginato. Magari è una storia di cui in realtà non ha capito niente. Magari è davvero una storia tutta sbagliata. Ma Alba è venuta al mondo grazie a quella storia. E chissà che non sia arrivata anche per rivelarle che ci sono dei passaggi che lei non ha ancora capito.
un protagonista che aveva confuso con qualcuno che passava di lì per caso e qualcuno che passava di lì per caso che aveva confuso con un protagonista. Chissà. L'importante è che adesso, proprio adesso, lei sappia che ci sono labirinti dove per uscire dobbiamo mollare il filo che avevamo in mano invece di tenerlo stretto. Ma riesce a dirle solo: sono mesi pazzi i primi. Prova a non fidarti di quello che pensi. Andrà tutto bene. Ed è sicura che sarà così. Apre la porta di casa e l'abbraccia forte l'odore di Emanuele, quell'odore innocente. Si toglie le scarpe, arriva in punta di piedi alla porta della cameretta, magari sta dormendo. Ma un urlo le trafigge i timpani. E un altro ancora. Trova Damiano in mutande, ha in braccio Emanuele. È inconsolabile. Lui prova a cullarlo e con una mano gli agita davanti al nasino un sonaglio a forma di giraffa. È da 20 minuti che fa così. Non lo ha mai visto così nervoso, l'inappuntabile dottor Massimini. Gli sorride, dà un bacio sulla fronte a Emanuele che la vede. Per un istante sembra rinunciare al suo pianto assoluto. Le spalanca un sorriso, quel sorriso che le toglie tutte le difese, ma ricomincia subito a urlare come un ossesso. Gli ho cambiato il pannolino. Gli ho dato la merenda con mezz'ora di anticipo. Ho acceso la televisione, le dice Damiano, sempre più agitato. Niente, continua a urlare. Sembra posseduto. Che cos'ha, secondo te? Di che diamine può avere ancora bisogno? Lei dà un bacio sulla fronte anche a lui, poi prende Emanuele in braccio, fa finta di mordergli un piedino, l'altro, gli sussurra in un orecchio: ciao amore, sono tornata. Lui le afferra un dito con la mano, con gli occhi cerca Damiano, lo trova e si calma misteriosamente, come misteriosamente si era turbato. Ma se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore. E il libro si conclude con un'immagine del coniglietto con le orecchie lunghe, con su scritto Arianna 31008. E così si conclude il romanzo L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, che ci ha tenuto compagnia per 3 settimane più o meno. Una storia densa, una storia intrisa di sentimenti, di dialoghi che in qualche modo sembrano un flusso di coscienza o un pretesto dell'autrice per far passare alcune sue riflessioni su questo sentimento, sullo stare al mondo, sull'amarsi, sul conoscersi interiormente e reciprocamente. Vi do appuntamento a domani, inizieremo una nuova avventura letteraria. Mi raccomando, non mancate, state sempre con me e con Radio Nuova Macerata in Blu. Ciao.

0: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o

amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Ci ritroviamo di nuovo insieme per lodare, benedire e ringraziare il Signore nostro Dio per tutto quello che fa per noi. Iniziamo questa nostra trasmissione con il canto del Salmo numero 15. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, il Salmo proteggi mio Dio. Ascoltiamo.

Vi faccio ascoltare ora un canto mariano, il canto di invocazione a Maria Santissima, la donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Chiediamo a Maria Santissima che venga in nostro aiuto in questo mondo così difficile, in questi tempi così tristi in cui le guerre sembrano non finire mai. Ecco a voi, desiderio.

sempre a Maria, la Madre Gloriosa, noi rivolgiamo la nostra preghiera perché lei sempre ci aiuti e sempre ci consoli, perché lei faccia sparire da noi ogni male, perché lei faccia crescere la nostra fede e il nostro amore verso Dio. Ecco a voi, Maria, Madre Gloriosa.

E ora la gioia del creato, perché sopra le nubi nell'alto dei cieli c'è la gloria di Dio con tutti i suoi angeli e i suoi santi. E noi un giorno faremo parte di questa gloria se sapremo sempre seguire gli insegnamenti che Gesù ci dona ogni giorno. Ecco a voi sempre da me musicata, Sopra le nubi.

cari amici, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Vi ringrazio di essere stati con noi e, come ogni volta, vi ricordo il mio indirizzo email mario@mariodelbianco.it, il mio sito personale www.mariodelbianco.it. Vi ricordo anche l'indirizzo email di Radio Nuova, radionuova@radionuova.com, il suo numero di telefono 0733 23 75 75. Vi ricordo che dobbiamo essere costanti nella preghiera e fedeli in ciò che facciamo per essere santi e puri agli occhi di Dio. Sia questo il nostro obiettivo, che la Madonna ci benedica ogni giorno e ci doni la sua grazia. Con questo vi saluto di cuore, risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

accompagna ovunque sei, in FM sui 96.9 su

Radio Nuova in rete, www.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.

Bene, bene, bene, buongiorno a tutti, buona domenica, questa mattina un po' di ritardo perché abbiamo qualche problema con il nostro computer, con il nostro ripetitore di Tolentino. Comunque tutta la fascia con tutta la fascia adriatica, tutto quello che sta con Monte Conero si ascolta la nostra trasmissione. Buona domenica a tutti, oggi è domenica, vediamo un po', praticamente il 13, pensate un po', dovevamo fare la gita questa mattina, dovevamo stare al Parco Nazionale d'Abruzzo, ma poiché è venuto a mancare il personale, l'abbiamo rinunciata, se no oggi dovevamo andare, stare in terra d'Abruzzo. Oggi 13 di settembre si festeggia San Giovanni Cristoforo, vescovo e dottore. La giornata di oggi, il pensiero di oggi: giovani, date orecchio a ciò che dice un vecchio. Giovani, date orecchio a ciò che dice un vecchio. E giustamente siamo qua in studio e siamo ridimensionati. Tutta la fascia, diciamo, dell'entroterra non possono ascoltare la nostra trasmissione, ma tutta la fascia che costeggia l'Adriatico si ascolta volentieri. Siamo qui con Anna Maria al telefono e Franco alla console. Dopo l'inno nazionale mandiamo in onda questa canzone qua, Aurelio Fiorro, con questo motivo bello. Amor di pastorello.

0: Allora, siamo qua in studio, purtroppo siamo ridimensionati poiché si ascolta la radio soltanto per via 90 MHz, cioè i ripetitori di Monte Conaro. Quelli di Nendroterra, cioè Tolentino, purtroppo è spento e prima di nel pomeriggio non si può ascoltare. Allora, amici, siamo un pochettino ridimensionati, ci scusiamo con la gente che viene nell'entroterra e le canzoni cerchiamo di mandarle in onda a tutti voi. Allora, andiamo subito con una canzone che questa mattina la prendiamo così a caso e la mettiamo in onda, la mettiamo in onda. Allora, ascoltiamoci una bella canzone, L'ora dell'amore, I Camaleonti, per tutti voi che siete ad ascoltare le frequenze di 90 MHz, ovvero tutta la fascia dell'Adriatico. Allora, I Camaleonti.
1: Prego, fidati di me.
0: Eccoci qua, amici. Allora, questa canzone è dedicata al nostro carissimo Alberto di Montefano, che si trova in questi giorni per un leggero intervento chirurgico, ma sta molto bene. Saluto a tutti, in particolare il nostro Antonio di Pollenza con I Camaleonti. Caro Alberto, quella canzone che tu mi hai richiesto questa mattina è difficile trovarla.

L'amore, il Camaleonti, per i nostri carissimi amici, in particolare il nostro carissimo Alberto, che buona, diciamo, permanenza e auguroni infiniti per la tua salute. Alberto di Montefano salutava Antonio di Pollenza e tutti gli ascoltatori. E come voi sapete siamo ridimensionati perché la parte dell'endotera non ascolta la nostra emittente. E spento il ripetitore e prima del pomeriggio di oggi non sarà riattuato. Allora andiamo subito con una bella sigletta e poi ritorniamo con le canzoni.

0: andiamo subito con la pubblicità e poi ritorno con le vostre belle canzoni che ci richiedete. Amici, andiamo avanti con la pubblicità e vediamo se ritroviamo questo. Pubblicità.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it. A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it. Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piedripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. 2 giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
3: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

ritorniamo con noi dopo aver ascoltato la pubblicità, amici, riprendiamo le nostre trasmissioni sino alle ore 10:30 di questa mattina. E subito un'altra bella canzone, il nostro Benito, il capo stazione delle Ferrovie dello Stato, Benito Di Fermo, saluta a tutti gli ascoltatori, ma in particolare a Gabriella Di Fermo, a Rosanna Montottone, a Marta Di Fermo, a Gianni di Porto Potenza Piscena, a noi e a tutti gli ascoltatori. La canzone che ho scelto, carissimo Benito, è questa qua, eh? È una canzone bellissima. Vieni, ciao, buona domenica a te e a tutta la tua famiglia.

Era Gli Occhi Verdi. Ciao Benito, buona domenica. E la dedicava Benito il capostazione, Gabriele Di Fermo, Rossana Mondottone, Marta Di Fermo, Gianni di Porto Potenza Vicena, a noi e tutti gli ascoltatori. Buona domenica Benito, e noi proseguiamo con altre belle proposte. Giustamente questa mattina siamo ridimensionati nell'ascolto di questa trasmissione. A chi? Fausto Leali.

Fausto Leali a chi le belle canzoni dei famosi anni 60, io direi, e ritorniamo oltre il oceano, perché in quei periodi lì venivano mandati in onda, venivano mandati per via, diciamo, queste canzoni che ci succedevano in quei periodi, come del resto tuttora, da oltre oceano. E andiamo con questo famoso gruppo, i Platters, che ci propone The Grand Pretender.

Platters con The Grand Pretender, un brano veramente meraviglioso che non tramonterà mai nella storia della musica, delle canzoni. Andiamo con un motivo della grande orchestra di Perez Prado con Patrizia. Che ne dite? E vai, Patrizia.

0: abbiamo ascoltato questo brano veramente bello. Ora andiamo di nuovo con la pubblicità per tutti voi.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
4: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano. On the blind side, down the back ways, the road so sad must go. When you can't get
0: what you need, you feel like taking a... Benissimo, dopo la pubblicità ritorniamo con le canzoni in diretta. Giustamente, un paio di mesi fa era il mese di luglio. Nel 1968 Riccardo il Turco propose e portò alla ribalta questa canzone qua. Il mese di luglio è luglio. Riccardo il Turco.

come dicevo, luglio 1968, Riccardo Del Turco portò alla Rivadda questa bella canzone. Ora però c'è un'altra bella canzone che vorrei proporvi questa mattina, e la dedichiamo alla nostra carissima Gabriella di Fermo, che la dedica a Rosanna Mondottore, a Benito il capostazione, a Inez di Casabianca, a noi e a tutti gli ascoltatori. Carissima Gabriella, eccoci qua, una canzone che a te piacerà moltissimo, e non solo a te, a tutti gli ascoltatori di questa nostra emittente, è la famosa canzone La fine di agosto. Eccoci qua Gabriella con La fine di agosto. Naturalmente Little Tony ci propone questa canzone. Gabriella, ti fermo, saluta a tutti gli ascoltatori, augurando a tutti una felice domenica, a Rosanna Mondottone, a Benito Capo Stazione, a Ines Casabianca, a noi e a tutti gli ascoltatori. La fine di agosto, carissima Gabriella, mi sono girato un pochettino per mandare in onda questa canzone. Ciao Gabriella, buona domenica a te e a tutti i tuoi.

La fine di agosto era l'anno 1964, Little Tony portò alla ribalta questa bella canzone che l'abbiamo scelta la nostra Gabriella Di Fermo, che la dedicava a Rosanna Montottone, a Benito il capostazione, a Indice Casabianca, a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Gabriella, un saluto caro a te e tutta la tua famiglia, e proseguiamo ancora con altra bella proposta, la famosa canzone Nico Fidenco, Con te sulla spiaggia. Vediamo un po', eccole qua. Purtroppo, ripeto, tutta la fascia

torniamo con un'altra canzone bellissima, perché Risha Anthony con Antonio con Cici, e che ne dite? Eccola qua, amici. Famosa Cici.

E lasciamo Antoine con Cin Cin e andiamo avanti con altre belle canzoni. Allora ritorniamo con Con te sulla spiaggia, Nico Fidenco. Vediamo un po' se andiamo con questa bella canzone. Nico Fidenco ci propone Con te sulla spiaggia.

Bene, bene, bene. 1984, Contesto la spiaggia, questa bella canzone famosissima, Nico Fidenco. Andiamo con un'altra bella canzone, che salutiamo la nostra Giovanna di Trodica di Morovalle. Anche lei ascolta malissimo la nostra trasmissione, purtroppo oggi è così, finché non si ripristina il ripetitore di Tolentino, purtroppo la nostra emittente si ascolta soltanto nella fascia dell'Adriatico, cioè naturalmente il ripetitore di Monte Conero. Amici, ciao Gianna, un saluto Gianna, a Giovanna, a Benito, a Anna Zanobri, che non credo che ci ascolta la Germania, è impossibile, e una canzone per loro, per Gianna. Eccoci qua, saluta Giovanna e andiamo con Polanca.

manca UM Destiny. E andiamo ancora avanti, amici carissimi, e un saluto caro a Gianna di Porto Potenza Vicenza, che ha dedicato questa canzone a Giovanna di Trodica di Morovalle, a Benito il capo stazione, Anna Zanobri, che non so se ci ascolta questa mattina dalla Germania, e a tutti gli ascoltatori. Salutiamo Gianna e proseguiamo con altro motivo molto bello. Eccolo qua. E allora, Giovanna di Trodica di Morovalle saluta tutti, tutti, se non ascolto la radio però salutatemi tutti. Io ho scelto questa canzone, Adriano Celentano, di un grande concerto nel 1967 avvenne a Cesena con Pregherò. Adriano Celentano.

E così, cari amici, devo sospendere questa canzone bella, pregherò di Adriano Celentano, perché questa registrazione è purtroppo ha fatto una fine, come del resto tante registrazioni che avviene sui nastri, dopo un po' di tempo perde il discorso. Bene, amici, Gianna Giovanna di Trotica di Morovalle, gli dedichiamo questa bella canzone qua, eh? Una voce meravigliosa, quella di Connie Francis, che porta il titolo famosissimo. Eccoci qua, cari amici, il tango della gelosia.

Wonderland Be Nighted dall'orchestra di questo grande personaggio, la grande orchestra di Bertie Henderson e la sua grande orchestra, brani che si giungevano dal lontano 1950-60 da oltreoceano. E ora andiamo con los paraguayos, Moliendo Café. Amici, prontissimo, Moliendo Café. Los paraguayos.

Questa era una volta la sigla della domenica mattina, la mia sigletta di apertura di Ciao Domenica, ed Edmond Zacharias e la sua orchestra. Il mio cuore è un violino, il titolo di questo brano.

canti ancora. Era questo bellissimo Il mio cuore.

0: Com'è tutto spento, ah? Tutto spento. Non sento niente. Non sento più niente. Ora un attimino di interruzione, questa mattina purtroppo abbiamo un ripetitore che non funziona. E allora andiamo con la signora Cecilia di Ascoli Piceno, sceglie la canzone di Francesco De Gregori, Generale, che la dedica a suo marito Arnaldo, a Marco, a Paola, a Giovanna e Gianna di Manolo.
1: Lei sa cuffia.
2: E allora andiamo con
1: Si sente a tratti. Adesso parlo prima.
0: Allora, sì, perché questo giunge un attimo di ritardo, capito? Perché cosa? Allora salutiamo la nostra Cecilia di Ascoli Piceno, che sceglie Generale di Francesco De Gregori, per suo marito Arnaldo, per Marco, Paola, Giovanna e Gianna di Emanolo. Amici, eccoci qua. Generale, ciao Cecilia, un saluto anche a tuo marito Arnaldo, Francesco De Gregori.

Era scelto generale di Francesco De Gregori 1978 questa canzone da Cecilia di Ascoli Piceno per suo marito Arnaldo, poi salutava Marco e Paola, Giovanna di Trotica di Morovalle, Gianna di Porto Potenza Picena e Manolo. Ciao Cecilia, buona domenica a te e tutti i tuoi, e noi proseguiamo dopo generale di Francesco De Gregori. C'è un'altra bella canzone che vorrei mandare in onda, è quella canzone Stella Stellina, Francesco De Gregori. Stella Stellina.

della Stellina Francesco De Gregori, 1979, e due belle canzoni, e le abbiamo mandate la generale da nostra Sicilia di Ascoli Piceno, che le dedicava a suo marito Arnaldo, poi a Marco e Paola, a Giovanna di Trodica di Morovalle, a Gianna di Porto Potenza Picena, a Manolo e a tutti gli ascoltatori. Invece noi, da parte mia e Anna Maria, abbiamo mandato in onda questa bella canzoncina, Stella Stellina. Allora salutiamo i nostri cari amici, purtroppo oggi è ridimensionata la nostra voce di Radio Nova, poiché il ripetitore di Tolentino è spento, e allora si ascolta Radio Nova soltanto dalla fascia di tutto l'Adriatico. Bene, andiamo avanti con I Ricchi e Poveri, che ci propone una bella canzone, e questa qua è la famosa canzone, vediamo un po', la programmiamo con il titolo che sarà.

fatto queste belle canzoni del famoso gruppo Ricchi e Poveri, e ora proseguiamo la nostra trasmissione ridimensionata per un ripetitore che non funziona. E dopo Amarsi un po', sarà che ti amo, che sarà il titolo delle canzoni che abbiamo ascoltato dai Ricchi e Poveri. Adriano Celentano, con che cosa? Si è spento il sole, ed eccola qua.

attimino interrompiamo questa bella canzone perché vogliamo salutare il nostro carissimo generale Di Mogliano. Dice c'è una bella canzone e verrà a trovarci. Siamo veramente contentissimi, carissimo generale. La domenica mattina siamo qua e aspettiamo tutte le persone che ci vogliono conoscere. Allora, il nostro generale Di Mogliano saluta a tutte le persone che sono in ascolto, in particolare dedica questa canzone anche alla nostra Anna Maria e a tutti gli ascoltatori. Ciao generale, un salutone caro e eccoci qua, dopo Si è spento il sole, 24.000 baci. C'è una bella canzone di Ariano Celentano, Desidero te.

quiero tener. Desidero te, i grandi successi di questo nostro grande Adriano Celentano, che con queste belle canzoni che non tramonteranno mai, e l'abbiamo scelto per il nostro generale di Mogliano, che auguro a tutti buona domenica e un saluto caro a tutti quelli che lo vorrebbero conoscere. Noi siamo qua, carissimo generale, se la domenica mattina vuoi venire a trovarci in studio siamo veramente contenti e felici, come del resto tutti quelli che vogliono venire a salutarci e a conoscerci. Allora, dopo il generale andiamo avanti, sapete con che cosa? Con la nostra carissima Marisa di Santa Maria Apparente, una canzone per tutti, dice lei. E ciao Marisa, ti ricordi quando sei venuta qua in studio tanti anni fa, con la tua amica Teresa, che non dimenticheremo mai. E giustamente Marisa saluta tutti, una canzone per tutti, tutti, dice lei. Una canzone che ho scelto, ho scritto "T'amo sulla sabbia". Ciao Marisa di Santa Maria Apparente, saluta a noi, a tutti gli ascoltatori, e tante cose belle per tutti. Ciao Marisa, un salutone caro a te e tutti i tuoi.

questa bella canzone l'abbiamo scelta per la nostra Marisa di Santa Maria Parente, che augura a tutti una felice domenica. Un saluto caro, ciao Marisa, a te e tutti i tuoi, con Ho scritto t'amo sulla sabbia di Franco I e Franco IV, 1968, questa canzone. E proseguiamo ancora, dopo aver ascoltato la voce di Caterina Caselli, Il volto della vita. Eccole qua le canzoni che questa mattina abbiamo formulato per tutti voi.

0: dopo questa bellissima canzone interpretata da Caterina Caselli, c'è una cosina da farvi ascoltare, è la famosa pubblicità. Amici, per tutti voi, pubblicità, un attimino, eccola qua.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social. A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Bene, bene, bene, bene. Dopo aver ascoltato questi brevi cenni pubblicitari, abbiamo ancora qualche minuto, una decina, 12 minuti circa, anche un quarto d'ora, per stare insieme a voi. E proseguiamo andando avanti con queste belle canzoni qua. Questa mattina, malgrado il nostro diciamo radio è ridimensionata, tanta gente hanno chiamato noi e hanno ascoltato queste belle canzoni che noi abbiamo formulato. Andiamo con un'altra canzone bella, dopo aver ascoltato Il volto della vita di Caterina Caselli, ci richiamo di nuovo ad ascoltare Adriano Celentano, perché lui quei periodi lì aveva tanto da raccontare con le canzoni sue. E andiamo con La mezzaluna, sentite un po' che cosa dice con queste canzoni.

Adriano Celentano con La Mezzaluna, e andiamo avanti con altre belle canzoncine questa mattina. Ciao,

Un'ora sola ti vorrei, la canzone che abbiamo appena ascoltato da questo Ten Sommer, naturalmente di Marchetti Benigni. Allora, andiamo avanti ancora e non siamo quasi giunti alla fine di questo appuntamento di oggi, un appuntamento ridimensionato perché purtroppo non è colpa di nessuno se spendo il ripetitore di Tolentino e purtroppo prima del pomeriggio come di domani naturalmente non sarà ripristinato. Comunque la radio si ascolta soltanto e tiriamo avanti con un'altra bellissima proposta, è quella che ascolteremo ora e dopo un'ora sola ti vorrei. Andiamo con Quando mi innamoro, Anne Dendici.

Anna Identici, Quando mi innamoro, la canzone che abbiamo appena ascoltato, bellissima, eh? Siamo quasi giunti alla conclusione, manca una decina di minuti, poi ci lasceremo e ascoltiamoci di nuovo un altro brano dopo aver ascoltato Quando mi innamoro, Anna Identici. Andiamo con Come un ragazzo e Sylvia Vartan. Prontissimo, Come un ragazzo.

0: Allora, cari amici, l'estate sta finendo e la canzone che ascolteremo ora, sapete perché? Anche se in questi giorni ha fatto tempo un po' bruttino, ma lì a Civitanova Marche, a Fontespina, c'è un gruppo di ragazzi che sono sotto l'ombrellone ancora e stanno facendo anche il bagno. Ha detto che sono un'acqua deliziosa, bellissima, buona. Bene,
1: la
0: salutiamo
1: bevuta?
0: Questo.
1: La pure bevuta?
0: Sì, hanno provato, ha detto. Ha detto che è buona. Allora, ci saluta, hanno ascoltato questa nostra trasmissione e chiaramente graditi di quello che abbiamo mandato in onda. E ci ringrazia, ci saluta e noi salutiamo e diamo a loro di ascoltarci anche giovedì, il venerdì, perché
1: speriamo,
0: andiamo in onda.
1: Speriamo che la radio vada bene.
0: Speriamo, sì, pensiamo che la messa a posto. Dai.
1: C'è tanta gente che state contenti, ma altri si sono lamentati.
0: Esatto, perché
1: allora, cerchiamo di fare
0: non
1: le
0: è colpa di nessuno.
1: No,
0: se spento
1: il
0: venditore, purtroppo. E prima di questa
1: va
0: sera
1: bene.
0: Nessuno lo ripara.
1: Senti, Franco parla tanto, io vi saluto perché ho fretta. Arrivederci a tutti,
0: fretta,
1: buona giornata. Sì, devo andare via, devo prendere la macchina, devo andare via.
0: Okay.
1: Scusate il mio comportamento.
0: Salutiamo che avevamo sotto la pubblicità.
1: Però vi voglio bene a tutti.
0: La canzone che manderemo in onda per terminare questa trasmissione di oggi.
1: Sei molto educato, bravo, mi ringrazi.
0: No, parliamo insieme, tranquilla.
1: Va bene, arrivederci a tutti.
0: Allora, la canzone che stiamo ascoltando è L'estate sta finendo. Con questa canzone Franco e Anna Maria vi saluta caramente e vi auguro a tutti buona domenica.

0: e non basta.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Materica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo l'Eucaristia, il giorno dell'incontro con Cristo risorto. La grazia dell'ascolto della sua parola apra il nostro cuore e ci doni quella gioia nuova per essere autenticamente testimoni del Vangelo che accogliamo. Per questo chiediamo perdono per tutte le volte che non riusciamo a perdonare, per tutte le volte che non riusciamo a amare, a cogliere, a vivere come Dio si relaziona con noi verso il prossimo. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, crea in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

E Gesù gli rispose: non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.

lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi.

Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse:

finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non per

Una liturgia domenicale abbastanza densa. Se abbiamo ascoltato, la prima lettura è drammatica. Ci dice: come può un uomo restare in collera verso un altro uomo e come può chiedere la guarigione al Signore? La guarigione del cuore. Come facciamo a chiedere perdono ma se nel nostro cuore non vogliamo perdonare? Tante volte ci sono delle situazioni dove è davvero difficile, no? Dare il perdono, perché magari siamo stati toccati nella nostra storia, dentro la nostra vita, nella nostra famiglia, nella nostra carne. E allora dare il perdono non è scontato, assolutamente. Però il problema è che noi vogliamo essere perdonati. E tutti i giorni, o forse anche più volte al giorno, diciamo: Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Fino a 7 volte, Signore? No, sempre. Sempre. Questo concetto del sempre ci sfugge. Perché? Perché ci sembra troppo. Ma si può perdonare sempre? Dio ti perdona sempre. Sempre vuol dire sempre, non c'è da fare un commento sul sempre. Il problema è che l'uomo vuole per sé, ma difficilmente dà per gli altri. L'uomo ha misericordia per l'uomo suo simile, che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Quante volte non abbiamo pietà? E vedete, la pietà non è semplicemente fare un atto di carità, di solidarietà, un'azione buona. Non è semplicemente questo. La pietà è anzitutto amare, è accogliere, è non giudicare, è avere il coraggio di andare oltre quello che può apparire o che può apparirci, o che nel nostro cuore può realizzarsi verso gli altri, verso l'altro, verso chi mi vive accanto, verso coloro che il Signore ha messo vicino, verso gli amici, i colleghi di lavoro, le persone che incontro casualmente, anche se il caso non c'è, ma per provvidenza. E allora, se è vero che il Signore è buono e grande nell'amore, ama e perdona sempre, è vero che è una scommessa l'essere cristiani, perché vedete, non è che gli altri fanno quello che noi gli diciamo o guardano quello che facciamo, anzi, molte volte siamo motivo di scandalo, molte volte siamo motivo di discussione, di chiacchiere inutili, invece di guardare il bene, farlo insieme, ci troviamo spesso ad essere divisi, ad essere odiosi, a non avere l'amore vero e il perdono. Andiamo nella parola perdono. Dono per. Dio ci perdona, cioè ci dona il suo amore per rialzarci, non per giudicarci. Invece noi diventiamo dono per l'altro, chiunque esso sia. Non è scontato. Non è assolutamente scontato, e tante volte facciamo fatica a diventare dono per chi ci vive accanto, per chi ci vuole bene addirittura. Stiamo sempre a cercare quella pagliuzza che sta nell'occhio, ma non ci accorgiamo della trave, forse anche due certe volte, che ci abbiamo nel nostro occhio. Ci mettiamo con molta minuzia a vedere le cose che non vanno negli altri e non abbiamo invece, come diceva la preghiera di Colletta all'inizio, quel cuore puro che vede Dio e quindi che cerca nell'altro non ciò che non va, ma ciò che è buono, ciò che è bello, cioè Dio. Beati i puri perché vedranno Dio. Come lo vedono? Nella vita propria e degli altri. Scoprono nell'altro, per quanto disastro sia, la presenza di Dio. E allora essere fratelli è possibile, essere capaci di accogliersi e di diventare l'uno per l'altro dono. Cioè l'altro non è più nemico,
ma è fratello. L'altro è l'incontro possibile, il ponte che mi fa incontrare Dio, la concretezza della incarnazione che diventa incontro costante, quotidiano con il Signore. E allora c'entra anche la seconda lettura, perché se viviamo o moriamo, non viviamo per noi stessi, ma siamo del Signore, sia che muoviamo sia che viviamo. Siamo di Dio, perché da Dio veniamo e a Dio andiamo. In Dio siamo, e se siamo in Dio, siamo nell'eternità, già adesso, già qui, già ora. Tendiamo al tutto, di fatto desideriamo sempre di più, il nostro cuore desidera, arde d'amore, di passione, di gioia, di forza, di entusiasmo, ma si ferma davanti alle paure, alle inconsistenze personali e caratteri che non funzionano, alle situazioni e alle relazioni che non sono in equilibrio, e non abbiamo il coraggio di andare al di là, fermarci nel per sempre di Dio. È lì, in quel per sempre, nell'eternità che Dio è e che ci ha già donato incarnandosi, diventando storia, facendosi storia con noi. Quel per sempre, quell'amore diventa concretezza. Dove? Nel cuore, nella vita, negli occhi, nella storia dell'altro, per quanto disastrosa possa essere. Allora l'amore prende il posto del giudizio, il perdono diventa il ponte d'unione, non il ponte di divisione, e l'altro non è più nemico, ma è un fratello, una sorella da amare, da accogliere, da perdonare. Fino a 7 volte? Un po' poco, Pietro. Pietro gli sembra ogni tanto, no, di fare le sue uscite, siccome ogni tanto ci prende, ma so poche le volte che ci azzecca. Sono più le volte che non ci prende per niente. Sempre Pietro, non aver paura di perdonare, perché quando sei in Dio, l'altro è solo un dono. Il Padre mio celeste farà con voi se perdonerete di cuore all'altro, vi donerà tutto. E allora oggi, quando diremo il Padre nostro, diciamolo con questa consapevolezza: Padre, rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche li rimettiamo. Ma quel come è anche perché noi li rimettiamo, che la Madonna, davvero la madre della misericordia, ci insegna ad avere un cuore misero, piccolo, povero, semplice, pronto a vedere nell'altro la presenza di Dio. E allora l'altro, per quanto possiamo vedere un disastro, ci sarà sempre una luce che mi dice che anche lui, anche lei, è figlio, è figlia di Dio.

0: Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
1: Fu crocifisso
0: per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo
1: per il perdono dei peccati.
0: Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
1: Amen.
0: Certi che il Signore Gesù è presente laddove i fratelli sono riuniti nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera. Diciamo insieme: proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che lo viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il Regno di Dio nella giustizia e nell'amore. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: Per i candidati al ministero presbiterale, si dispongano a lasciarsi conformare dallo Spirito a Cristo, buon pastore, per il bene dell'intera umanità. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovano la giustizia e la solidarietà. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
3: Per i fratelli afflitti da malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce, ricevano conforto, consolazione e incoraggiamento. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
3: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli. Preghiamo.
1: Proteggi la tua famiglia, Signore.
0: Mettiamo nel cuore di Dio tutte le preghiere che portiamo nel nostro cuore, quelle più intime e più personali. Chiediamo al Signore che questo anno che si è appena aperto, pastorale, davanti a ognuno di noi, possa essere un tempo vissuto nell'ordinarietà, nella straordinarietà dell'ordinarietà, come ci ha invitato il nostro Vescovo nella sua lettera pastorale, che siamo tutti invitati a leggere, la troviamo sul sito. Preghiamo in modo particolare in questo tempo di preparazione per l'ordinazione presbiterale di Don Giacomo e di Massimo, diaconale, perché il Signore li possa preparare il cuore, possa guidarli nel donarsi a Dio nel servizio nella Chiesa, e perché altri, guardando i fratelli e le sorelle che si donano al Signore nella vita consacrata, possano seguire il loro esempio. Queste tutte le preghiere, ricordando tutti i defunti, le presentiamo a te, o Padre, per l'intercessione della Vergine Maria e per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santi Giovanni, San Giovanni Crisostomo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te.
3: Preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo.

0: gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi
1: e con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Ricordiamo mercoledì 30 settembre l'importante evento formativo L'abuso di coscienza alle ore 15 presso la Domus San Giuliano. Relatore sarà Don Gianluca Marchetti, che è il sottosegretario della CEI, e l'evento è particolarmente destinato a sacerdoti, religiosi, operatori pastorali, ma è aperto e importante per tutti, proprio per l'importanza, la delicatezza e l'attualità purtroppo del tema l'abuso di coscienza. Mercoledì 30 settembre, ore 15, Domus San Giuliano. Ricordiamo anche l'importante evento di grazia e di gioia che potremo vivere qui a San Giovanni sabato 3 ottobre, ore 17, l'ordinazione, come abbiamo sentito, sacerdotale di Don Giacomo Alimenti, diacono e figlio del Sacro Cuore di Gesù nella nostra comunità dei consacrati, e l'ordinazione diaconale di Massimo Marinacci. Ecco, proprio per il dono di grazia che rappresentano questi fratelli per la comunità diocesana e per tutta la Chiesa, è importante che li accompagniamo e li sosteniamo con la nostra preghiera, e potremo farlo giovedì 1 ottobre ore 21 nella veglia di preghiera che si terrà nella Chiesa di San Giorgio. Infine, domenica 4 ottobre, nel consueto orario festivo delle 10.30 qui a San Giovanni, potremo partecipare alla prima messa di Don Giacomo Alimenti, appena ordinato sacerdote. Ecco, sono momenti forti, importante partecipare, ma anche a nostra volta invitare, come momenti anche di forte testimonianza per tutti. Gli appuntamenti potremo ritrovarli sia nelle locandine fuori della Chiesa che nei canali online della Diocesi e della Cattedrale.
1: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto precede e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Chinati il capo per la benedizione.
1: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
2: Amen.
1: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
2: Amen.
1: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
2: Amen.
1: E per intercessione della Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi e con tutti, rimanga sempre.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Buona domenica a tutti.

0: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza. Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it. Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respira.

0: respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026. Il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: suoi 71 anni, l'anno scorso nel suo primo anno di pontificato erano i 70, eletto a 69, e sicuramente domani il Santo Padre, con la famiglia pontificia, che è la famiglia più stretta del Santo Padre, ecco, celebrerà il suo compleanno con le persone con le quali vive tutti i giorni, perché sappiamo che il Santo Padre nel Palazzo Apostolico ha una famiglia pontificia, ha le suore, suore peruviane, poi se non sbaglio, che praticamente...
1: Ecco sì, si sta proprio affacciando in questo momento Papa Leone per l'Angelus Domenicale.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori con le parole che tutti conosciamo: perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù però va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenuto il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno, e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, mi ami? Unita a un invito, seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Et mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: dignificamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et us perpetua luce ad eis.
2: Requiescant in pace.
4: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Et omnum petusque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci celum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria. Ed ora saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile e a quelli di diversi altri paesi. Saluto i membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma, il gruppo dell'oratorio salesiano di Chieri, i fedeli di Dolianova in Sardegna e i pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure i motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita. A tutti voi auguro una buona domenica.

0: in questo momento Papa Leone sta salutando i tanti fedeli arrivati a Piazza San Pietro. A me sembra un aspetto fondamentale, diciamo, di questa preghiera è quando lui dice: solo il perdono libera e riporta la luce, anche laddove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, ci dice ancora Papa Leone, il perdono è come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte fino a far rivedere il sole. E poi ci ricorda che anche San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrando risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, unita a un invito, seguimi. E allora, proprio questo è uno, diciamo, dei punti fondamentali di questa della preghiera dell'Angelus. E poi il ricordo dell'11 settembre, in sostanza un invito alla preghiera e anche a ricordare le tante vittime che ci sono state e a sanare appunto le ferite che appunto ancora purtroppo quell'evento sta portando. Do per un attimo la linea alla regia. E allora, Don Maurizio, la necessità di ricordare il valore del perdono, perché dice Papa Leone, il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace.
1: Disarmare il rancore, torna questa frase di Papa Leone, disarmare significa togliere, quindi togliere qualcosa che qualcuno ha in mano. Quindi il rancore, l'odio. Il Vangelo di questa domenica dà a Papa Leone la possibilità di tornare su questo aspetto, che è un po' anche tutto l'aspetto geopolitico che stiamo vivendo, nel quale il rancore, l'odio, la divisione, forse anche la mancanza di dialogo, tante volte lo abbiamo visto anche nella notizia di apertura, no? Quando
0: dove purtroppo le guerre stratificano ad altre guerre, questo è il vero problema.
1: E allora il Papa, sapendo che tutto quello che dice passa anche attraverso il Vangelo, ecco, usa poi anche la terminologia giusta, disarmare il rancore, che poi è una parola che volevo aiutare anche i nostri radioascoltatori a riflettere. Lui ha usato dal primo giorno e ritorna costantemente, proprio perché disarmare significa togliere le armi a qualcuno perché sta compiendo qualcosa di sbagliato. Il re condona il debito, e il re è Dio, no? Nella parabola. E nel condonare il debito dà l'esempio a chi a sua volta ha un altro debito di fare lo stesso. Quindi dovrebbe essere un contagio in positivo. Io faccio così perché anche tu possa fare così. Questo non avviene nell'umanità. Perché se tu hai un debito con me, non riesco a dirti: te lo condono, quindi do la possibilità di. E allora è come se ci fosse un cortocircuito, non dando la possibilità all'altra persona, io la privo di qualcosa o divento un giudice.
0: Esatto.
1: Ecco, e a volte Papa Leone, quando dice disarmiamo il rancore, dice proprio questo: non essere giudice se a tua volta sei stato perdonato, e la stessa clemenza che tu hai ricevuto la devi dare. È un po' una logica che oggi
0: purtroppo sfugge a tanti, e purtroppo poi il riflesso sono le guerre, perché appunto lo dicevo, Papa ha detto il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace. Prima o poi nel cuore e tra le persone nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie e scatenano le guerre. E poi appunto il riferimento all'11 settembre in qualche modo rimanda a questo, perché quello fu davvero nella storia mondiale un momento in qualche modo di cesura, perché poi da là
1: io lo ricordo bene, Alessandro, avevo 22 anni, era l'anno in cui sono entrato in seminario, sono entrato in seminario il 24 settembre, e ricordo molto bene quel pomeriggio, quella mattina, quella giornata. A noi era pomeriggio, se non erro,
0: erano le 4 del pomeriggio.
1: del pomeriggio, ricordo che all'inizio sembrava un solito incidente, infatti riguardando un po' anche le vecchie testate, i giornali straordinari, le edizioni straordinarie, si parlava di questo incidente aereo, però poi si capisce che c'era qualcosa di più e avrebbe cambiato la storia, l'ha completamente cambiata. Abbiamo ascoltato, ma poi è stato rimbalzato l'audio di Giovanni Paolo II all'indomani, l'abbiamo ascoltato anche nel nostro GR della radio in questi giorni,
0: certo.
1: Come Giovanni Paolo II non solo lancia questo messaggio, ormai già lui anche in età avanzata, ma si va anche lì sul posto dove era avvenuto il fatto, ma la cosa più impressionante ancora oggi è che dopo 25 anni dobbiamo porci una domanda: cosa è cambiato nell'umanità? Cioè oggi non c'è più quella tipologia di attentato, ma c'è sempre la minaccia. Abbiamo sempre una continua minaccia e penso che quell'11 settembre abbia anche nella nostra mentalità umana messo proprio questo dubbio, questo sospetto, questa paura. Oggi viviamo in questa paura costante, no? Quando sentiamo le minacce di Putin, le minacce di Trump tra di loro, no? È come se noi fossimo al centro e quell'11 settembre sia sempre lì.
0: Ah, diciamo che l'11 settembre in qualche modo poi ha determinato da parte degli Stati Uniti una vera guerra al terrorismo, sì. Fino all'uccisione di Osama Bin Laden, però tutta la campagna in Afghanistan, il rafforzamento delle misure in tutto il Medio Oriente. E poi ci sono stati anche una serie di attentati anche in Europa, pensiamo a quelli in Spagna, i cosiddetti lupi solitari, che in qualche modo, perché poi sappiamo quanto il terrorismo e anche Al-Qaeda si sia in qualche modo polverizzata, no? In Africa ci sono tutta una serie di organizzazioni che fanno apertamente riferimento ad Al-Qaeda o ad estremismi che sono in qualche modo però hanno una forma di affiliazione di tipo quasi secondario, ma fanno riferimento a quell'ideologia. Il problema è sempre quello: che cosa si è fatto nel corso degli anni, dei decenni, per appunto sminare quell'odio. In realtà sappiamo benissimo che odio porta odio e armi portano armi. Allora bisogna anche capire se tutta questa forma di politica che anche l'Europa in questo momento vuole fare per essere più autonoma militarmente dagli Stati Uniti, se è la via giusta. Sappiamo invece benissimo che in tante guerre, pensiamo a quella sull'Ucraina, sì. E anche a quanto è successo a Gaza, forse la via diplomatica, la pressione diplomatica e forse anche la pressione economica, se fosse stata più più cogente, probabilmente le cose sarebbero andate in modo differente. Nelle guerre che noi vediamo, secondo me uno dei grandi assenti è il piano diplomatico. Capisco che il piano, sì, diplomatico non possa avvenire nell'arco di una mezz'ora, ha bisogno di anni per essere stratificato e per entrare nel dettaglio, però alla fine quella è l'unica via che abbiamo e in fondo la logica del perdono, del confronto si rifà anche appunto all'azione diplomatica, don Maurizio.
1: Sì, un'azione diplomatica che sappiamo. Io mentre tu parlavi mi veniva in mente anche Giovanni XXIII, quando riuscì attraverso quell'azione anche a quell'appello con Gorbaciov e tutto il resto, ma così come i papi sono intervenuti sempre al momento giusto, forse manca anche una figura diplomatica, i mediatori diplomatici, coloro che riescono e hanno abilità non soltanto nelle parole ma soprattutto nell'empatia, perché poi diciamoci la verità, Alessandro, la diplomazia è anche empatia.
0: La diplomazia è anche empatia, sì, ma anche capacità.
1: Entrare anche nell'altro, capire anche le ragioni e dell'altro, capire anche i limiti dell'altro e aiutare, no? Raddrizzare.
0: Guarda, allora, in effetti, mentre tu parlavi alle ore 11.35, o meglio un po' prima, è intervenuto il Cremlino su un conflitto che ormai sta andando avanti in modo sanguinoso da 4 anni. Dice: la Russia non esclude tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Questo l'ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Non escludiamo questa possibilità, stiamo parlando del prossimo futuro, quindi ottobre è sicuramente una possibilità, non può essere escluso. Diciamo che purtroppo dal punto di vista in Ucraina la situazione sta peggiorando, perché la cronaca ci dice che una stazione di servizio vicino al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Certo, c'è a questo punto la richiesta di Putin che Zelensky vada a Mosca, e logicamente capisco che Zelensky su questa opportunità non sia d'accordo. È chiaro che servirebbe un territorio in qualche modo neutro, su questo non c'è dubbio, perché ormai oggettivamente tra la Russia e l'Ucraina è stato tracciato un solco che è difficilissimo, si riempia in poco tempo, e non penso che la sonda, anche Zelensky l'ha fatto capire, lui non è disponibile ad andare a Mosca. Però ecco che qui, appunto, come dicevamo con te prima, manca un aspetto fondamentale, che è la diplomazia, e purtroppo le Nazioni Unite in questo momento hanno dimostrato di essere scarsamente efficaci. Nuove notizie dallo stretto di Hormuz, perché una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 3. Certo, tutto questo destabilizza ancora di più il
1: processo anche di riorganizzazione, anche di equilibrio tra le parti, no?
0: Esatto.
1: Che se parliamo di colloqui trilaterali, bilaterali, allora bisogna capire, nel concetto di colloquio, no? Quindi di parola tra più persone, cioè il colloquio deve avere poi un riscontro nella realtà. Se poi la realtà, ecco, come le notizie che abbiamo appena ascoltato, ci riporta lontano da quel colloquio o da quella mediazione, vuol dire che ci sono persone che si spendono
0: e altre invece che fanno esattamente il lavoro
1: opposto. Fanno l'opposto, il contrario.
0: Allora, vedremo se nelle prossime settimane interverranno anche Cina e India, che si sono dette disponibili a mediare per l'Ucraina. Sia il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Così dice l'agenzia ufficiale TASS. Allora, don Maurizio, io mi fermerei qua, perché c'è spazio anche per un po' di musica. Diciamo, fondamentale è stato questo vero appello, diciamo, al perdono di Papa Leone, e soprattutto 2 giorni dopo, l'11 settembre.
1: Con il buon vento disarmiamo il rancore, con il buon vento, cioè il buon vento significa riportare, togliere le nuvole che possono ingombere. Quindi in questo momento la nuvola più grande qual è? È la precarietà del provvisorio. Io penso che viviamo anche in una situazione non soltanto religiosa, spirituale, ma anche politica e geopolitica.
0: Provvisorio. Esattamente. E vi ricordo, domani il compleanno di Papa Leone, per cui, insomma, tutti pronti per gli auguri.
1: Per gli auguri al Santo Padre per i suoi 71 anni. Buon vento anche al Santo
0: buon
1: Padre.
0: Buon vento, esatto. Allora, grazie a Don Maurizio Gianella per essere stato con me, e anche a Bruno Orti, che in questo momento ci ha assistito alla parte tecnica.

0: vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social. Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia.

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova Macerata presenta...

0: Eccoci qua, siamo arrivati anche oggi qui a Radio Nuova Macerata con Franco Maiolati che è qua, è pronto.
1: Buongiorno Nazareno e buongiorno agli ascoltatori.
0: E c'è Lisa.

0: amici.
1: Buongiorno.
0: Ecco, ciao Elisa.
1: Ciao, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
2: Ciao, grazie già fin da ora per l'aiuto che ci darà per tirare avanti questa nostra chiacchierata con dei contributi.
0: Allora,
2: di cosa parliamo oggi? Nazareno, oggi è l'11 settembre, quindi viene dopo.
0: 11 settembre, sì,
2: è una data che a livello mondiale viene ricordata per dei fatti che sono stati un po' dirompenti per la storia moderna, insomma. Quindi, però noi parliamo più di realtà locale, e che ha lo stesso una rilevanza, lo stesso, e quindi il giorno dopo del 10 settembre, che Nazareno Tolentinate ricorderai bene, che è il giorno della festa di San Nicola.
0: Ieri mattina ho fatto una trasmissione di ora su questa vicenda, quindi è molto bello.
2: Esatto, quindi c'è stata Vania Longhi che avrà raccontato,
0: esatto,
2: bene anche della vita di San Nicola.
0: Benissimo, veramente brava,
2: è anche appassionata di questo, e quindi cercheremo, insomma, di non sovrapporci, ma in ogni caso ripetita,
0: no, con altri, come sì,
2: se,
0: punto,
2: se alcune cose vengono ridette, va benissimo. Ma ieri mattina c'è stato anche, proprio prendendola questa occasione, insomma, della festa di San Nicola, c'è stata anche la riapertura ufficiale del cappellone di San Nicola, che è quella cappella che è nel santuario della Basilica di San Nicola, che è come posizione tra la chiesa principale e la sacrestia, da cui accesso è anche dal chiostro di San Nicola, oltre che appunto dalla chiesa, e che è un ciclo di affreschi, contiene appunto questo cappellone, un ciclo di affreschi molto belli. E allora ieri c'è stata l'inaugurazione ufficiale, perché con il terremoto anch'esse avevano subito dei danni, e quindi è stato necessario procedere a un lavoro abbastanza articolato, che poi è stato un po' presentato, ma non ne parleremo nell'incontro di inaugurazione. Appunto è stato presentato un po' in sintesi, per dire un po' la complessità e la cura che è stata dedicata a poter ripresentare questa magnifica opera d'arte, ma che ha una valenza anche ulteriore, e con sicurezza e con tutta la sua bellezza. E allora ripercorriamo questo grande fatto, perché poi quindi gli ascoltatori sanno che quindi già da subito è possibile tornare a poter vedere dopo 10 anni questa magnifica opera d'arte che assume in sé i criteri fondamentali della bellezza. Poi lo sentiremo dagli interventi che ho registrato nella mattinata di ieri. Alcuni sono registrati, se delle sintesi estrapolati dagli interventi di saluto posti, altri invece ho posto io direttamente una domanda a due agli intervenuti. E cominciamo proprio, poi magari su questo prendiamo spunto da questi interventi, poi per dirci qualcosa in più, per commentare, insomma, questo fatto. Cominciamo, anche se non è l'ordine di apparizione della cerimonia. Partiamo dal sindaco Sclavi.
0: Giusto.
2: A cui ho posto una domanda.
3: Il sindaco Mauro Sclavi, voglio riflettere su un punto, perché poi Mauro Sclavi è il padrone dello stabile del cappellone di San Nicola, perché tutta la basilica è proprietà dopo Napoleone del comune. Allora, ma riavere questo patrimonio a disposizione della città è solo per un motivo storico, artistico, culturale, cioè, o anche qualche valenza ancora più profonda?
4: Sicuramente la valenza è duplice, e la profondità è legata al fatto che parte da un principio, il mio principio: questo è un luogo che non può avere padroni, può avere soltanto degni amministratori. Noi saltiamo una sticella molto alta da quelli che ci hanno lasciato questa eredità, e qui c'è una valenza spirituale, ecco perché abbiamo dato il doppio senso della luce che avete visto. Nasce dall'idea degli agostiniani che vivono a casa loro e hanno questa spiritualità con la quale vivono e fanno convivere i cittadini di Tolentino e i visitatori. Poi c'è un lato artistico, ed ecco qui che entra in gioco la luce, la lunghezza d'onda, il colore più forte, e escono fuori questi azzurri meravigliosi. Io, da amministratore e da custode di questa scrigno, che non è tolentinata ma è del mondo, ritengo che questa è la congiunzione fra la spiritualità, dove si viene a chiedere una grazia o a portare una propria preoccupazione, e nello stesso tempo in una bellezza ad altri tempi. dove non erano capaci di leggere ma erano capaci di vedere, quindi hanno reso leggibile qualcosa che per loro è impossibile fare, cioè non sapevano leggere gli antichi testi ma li sapevano interpretare, e le nostre pareti parlano e continuano a parlare nei secoli.
2: Grazie.
4: Grazie a te.
2: Grazie.
0: Allora, ecco qua.
2: Il rumore di fondo chiaramente è dovuto poi alla presenza di tante altre persone che parlano tra loro, eccetera. Allora, io sono partito poi ironicamente, il sindaco è il padrone, no? Perché in realtà tutta la Basilica di San Nicola, con gli annessi, quindi anche del santuario, del convento, eccetera, tutti gli spazi, sono proprietà del comune. Perché, vabbè, lo sappiamo bene, il grande Napoleone, ironicamente lo diciamo, a suo tempo arrivò ed espropriò tutto, cacciando gli ordini religiosi, eccetera, eccetera, no?
0: Certo.
2: Però poi nel tempo gli ordini religiosi sono ritornati a poter frequentare questi luoghi, e quindi la proprietà è sempre del comune, ma fortuna per il comune, sono tornati gli agostiniani a viverci da lungo tempo, adesso non stiamo a... E quindi ha detto molto bene il sindaco, quindi l'amministrazione, e questo è importante che ci sia questa consapevolezza, che deve amministrare, non deve esercitare una proprietà, perché in realtà sì, formalmente la proprietà da un punto di vista legale di chi è che deve fare il contratto per i lavori, chi deve, certo è l'amministrazione, non è un ente religioso, però non è proprietà del comune, perché è proprietà dei cittadini, è proprietà dei fedeli, è proprietà, quindi il comune ha il compito di saper bene amministrare. Poi è una grande fortuna che ci siano gli agostiniani, perché poi ritengo anche che da un punto di vista economico questo ha un duplice effetto. Adesso questa è una parentesi che forse poteva anche non esserci, però per chiarirci, il fatto che sia gestito poi dalla presenza degli agostiniani, che sono quelli che originariamente hanno creato questo luogo, no? E per cui quindi questo luogo esiste, compreso il cappellone di San Nicola, fa sì che sia un luogo, e lo vedremo anche chiarendo qualche piccolo aspetto negli interventi successivi, sia un luogo visitato, sia un luogo visto, sia un luogo testimoniato. Non è un luogo ridotto a museo, non è un luogo ridotto a museo. Poi, ci ritorneremo su questo.
0: Esatto.
2: E qui il sindaco ha accennato anche, ci ritorneremo prendendo spunto da qualche altro intervento che ho estrapolato, e ha accennato anche come qui la gente viene, quindi è una bellezza artistica, sì, e torneremo anche sulla bellezza con Padre Massimo, ma la gente viene, e è un momento di spiritualità in cui guardandoli scopre, capisce, legge alcune cose. E allora un piccolissimo cenno che ho preso da Padre Gabriele Pedicino, che è un agostiniano appunto, che ora è provinciale, è priore provinciale, insomma la provincia, gli agostiniani sono organizzati in alcune grandi province che hanno conventi in realtà, quindi religiose, sia in Italia che in tutto il mondo, e quindi sono alcune province, e Padre Pedicino è provinciale della provincia, non so se si chiami Picena, ma che comunque ha in tutta Italia delle realtà religiose e anche qualcuna all'estero. E però lui oltretutto è molto giovane, ma ha vissuto per 19 anni a Tolentino, vivendo anche quindi tutta la fase del terremoto, insomma, perché è diventato provinciale lo scorso anno. Però ho estrapolato semplicemente un pensiero che lui fa, per legarlo anche a quello che aveva detto prima il sindaco accennandolo, e quindi sentiamo adesso questo brevissimo intervento di Padre Pedicino.
5: Perché in quella festa lì io mi dimentico sempre a raccontare che sono stato qui per chi non sa 19 anni, e quindi

i bambini si

0: abbiamo ascoltato e qualche cosa forse non si è capita proprio bene, però,
1: sì, purtroppo l'ambiente era abbastanza compresso, eccetera. Però allora, no, ma perché ho collegato questo l'intervento, il saluto di padre Pedicino è stato più ampio e forse se lui sentisse questa riduzione se ne avrebbe a male, forse. Però perché? Perché lui, parlando per la presentazione, appunto l'inaugurazione è avvenuta proprio all'interno del cappellone di San Nicola, poi siccome è abbastanza piccolo come dimensioni, la gente seguiva con proiezioni in diretta delle immagini nella chiesa, insomma nella navata principale della chiesa. Ma mentre lui parlava, indicava un punto degli affreschi, la fascia più bassa, adesso chi non lo sa, insomma, bene, nella fascia bassa del cappellone di San Nicola viene riportata la vita di San Nicola stesso. E allora questa è un'immagine in cui si vede San Nicola insieme ad altri bambini, insieme al popolo, insieme alle donne, come dice ironicamente, anche perché padre Pedicino c'ha un grande senso dell'umorismo anche, quindi insieme alle donne, insieme ad altri religiosi, insieme agli uomini, e c'è padre Reginaldo, quindi di Sant'Angelo in Pontano, perché da bambino San Nicola è nato a Sant'Angelo, quindi ha vissuto i suoi primi anni su a Sant'Angelo, poi successivamente è venuto a Tolentino, e San Nicola invece sta ascoltando e è preso da quello che sta dicendo padre Reginaldo, è sotto piccolino e si vede che guarda in alto padre Reginaldo, perché padre Reginaldo stava sopra anche l'ambone, diciamo, per durante la sua predica, e ascolta. E allora ecco due cose: intanto vedete come il guardare le immagini rende evidente una dinamica, no? Una dinamica, una condizione umana. Padre Gabriele ha sottolineato, ha detto quelle stanno a chiacchierare tra di loro, quell'altro si è addormentato, gli uomini, capirai, sta a fare tutto bene, i bambini giocano come giusto magari che sia, eccetera, no? Cioè guardando quell'immagine si legge e si capisce qualcosa, una situazione ed un tra virgolette insegnamento. Viene accennato, viene detto che è stato anche ripetuto che questa serie appunto nel Medioevo, il cappellone è del XIV secolo, cioè del 1300, queste opere costituivano la Bibbia dei poveri, cioè lì c'era gente che non sapeva né leggere né scrivere chiaramente, ma era frequentato, perché alzando gli occhi al cielo con tutte le immagini e scendendo magari fino alla parte più visibile, che è quella della vita di San Nicola, più visibile, più all'altezza d'uomo, diciamo, no? Però guardando imparavano, guardando capivano, guardando avevano un aiuto per approfondire la propria esperienza, la Bibbia dei poveri. Ora, e non sapevano magari chiaramente fare chissà quali altre distinzioni tecniche. Ora il rischio, adesso questo lo butto là come attenzione nostra, oltre adesso magari siamo più capaci di andare lì, entrare nel cappellone e andare a vedere il tocco artistico, perché c'è una grande valenza anche artistica, tant'è che è di scuola giottesca, cioè è stato realizzato dalla bottega di Pietro da Rimini, quindi Pietro da Rimini, quindi vuol dire di Rimini, che comunque è un allievo, si è formato artisticamente avendo proprio a disposizione, avendo potuto seguire e vedere molte opere di Giotto stesso, quindi si dice di scuola giottesca della bottega di Pietro da Rimini, e chiaramente di questo ciclo di opere d'arte sparse un po' qui in varie parti d'Italia, chiaramente il cappellone di San Nicola è quella più prestigiosa. Però ecco, allora adesso noi magari siamo capaci di andare a leggere tutti questi dettagli tecnico-artistici, però siamo ciechi e sordi di fronte a quello che ci vuole raccontare l'immagine che viene lì posta.
0: Questo perché?
1: Perché noi abbiamo perso questo desiderio, probabilmente, abbiamo perso un po' di curiosità, quindi siamo meno capaci di essere sorpresi, siamo più pieni di quello che già sappiamo, quindi siamo più difficilmente penetrabili. Si diceva, se non mi ricordo, in questo momento 10 minuti fa magari me lo ricordavo, che comunque nessuno impara ciò che crede di già sapere, no? Nessuno impara ciò che crede di già sapere, chiaramente.
0: Certo.
1: E quindi c'è questa cosa qui, insomma, che c'è questa minore povertà, poi c'è il legame con San Francesco, perché stiamo nel pieno, poi verranno altre citazioni. Quindi intanto questo aspetto, cioè Padre Pedicino ha messo in evidenza come effettivamente ancora oggi comunque il cappellone di San Nicola è un aiuto per questo, perché io ci posso capire che si diventa grandi. Per esempio, stando a quell'immagine, mi è capitato spesso di parlarne con qualche collega insegnante oppure con dei ragazzi, che noi vediamo che si diventa grandi avendo qualcuno a cui guardare. San Nicola ha avuto questa sua vocazione avendo qualcuno a cui guardare, e lì nell'immagine c'è Padre Reginaldo, c'è una figura concreta, quindi non attraverso un'immaginazione, un'ispirazione, una... si diventa grandi avendo qualcuno a cui guardare, qualcuno da seguire. E quindi questo è, e da lì si legge, cioè questa è la Bibbia dei poveri. E quindi, e quindi adesso magari sentiamo anche il vescovo Marconi, perché ha fatto anche lui un bel intervento, me l'ho riservato, avevo detto prima l'eccellenza, dopo le faccio qualche domanda, ma ho sentito l'intervento, ho registrato l'intervento, ho sentito che c'erano cose belle, dico va bene già così, perché poi alla fine poi c'è molto trambusto, insomma, che tutti vogliono andare a riparlare di quello sentito. Allora anche qui ho estrapolato una parte del vescovo Marconi, sentiamola per quello che è possibile, perché appunto in quell'ambito o uno poteva collegare magari uno strumento direttamente all'apparato microfonico, però per la stampa normale questo non accade, cioè abbiamo la registrazione così. Quindi sentiamolo, perché è possibile, poi magari ci torniamo sopra anche lì.
2: Arriviamo alla bellezza della festa.

sofferenza e vicinanza, allo stare bene e allo stare a piedi, la storia è buona.

0: riesce nello Stato. È un'immagine che si è affermata a partire dal XIII secolo, grazie alla spiritualità francescana che ha fatto fare questo cambiamento e invita a contemplare l'umanità di Gesù e il suo amore portato fino al dono della vita. Accanto alla croce però troviamo la promessa di Nicola, perché pur essendo un religioso agostiniano, Nicola ha saputo prendere qui il meglio del primo francescanesimo che giungeva in queste terre: l'amore per Cristo crocifisso, la penitenza, la carità, la vicinanza al popolo, ma tutto l'ha vissuto da agostiniano, fondato sulla ricerca di Dio, e qui la sottolineatura nella porta dell'immagine di coloro che studiano per conoscere il Signore e il senso della vita. La sua presenza in piedi della croce di San Nicola ci indica la via della santità. Contemplare Cristo, Cristo che soffre e che ama, fino a lasciarsi trasformare in lui. Allora vedete, questo è il messaggio dei cappelloni da un punto di vista di fede. Questo luogo ci parla di quanto la Madonna, il Signore, San Nicola capiscono le nostre sofferenze e le nostre gioie, dalla Pentecoste alla stagione degli innocenti, come diceva la Massima, e ci insegna a non sentirci soli. Ecco, io vorrei tanto che le persone che vedessero qui fossero aiutate non solo a capire le cronie, le forme, le evoluzioni storiche, ma anche a capire questo grande messaggio di consolazione, di umanità e di fede. E ciò un grande desiderio, lo dico così quando sarà, qualche volta riuscire a credere una messa bianca, perché va sicuro che per chi ama celebrare poter dire una messa qui dentro è no. Passare dalla Cinquecento alla Catalana, non avete capito. Grazie.
1: Applauso, applauso, e siamo qua ancora.
2: Allora, il vescovo. Questa cosa che ha chiarito fin da subito il vescovo, che non è un museo, non è un museo, perché lì nel cappellone di San Nicola avviene un incontro vivo tra chi ci entra e ciò che guarda, perché è un incontro fatto, perché le persone lì arrivano, entrano, ci vanno per porre le proprie domande, magari con la mediazione di San Nicola, no? Presentare le proprie difficoltà, le proprie malattie, presentare insomma la propria vita, no? Quindi, e dice anche queste immagini, dice il vescovo, sì, non bisogna fermarsi a guardare l'aspetto estetico, poi vediamo la bellezza.
1: Cos'è l'aspetto estetico?
2: L'aspetto estetico dice, vabbè, una bellezza un po' di forme, di armonie, no? Quindi, che certo che è necessario. È necessaria, la bellezza è necessaria e serve, ma se noi ci fermiamo lì non abbiamo la sostanza della questione della bellezza, perché la bellezza è un richiamo, è un'attrattiva, ma è un rimando a qualcosa, no? Si fa sempre l'esempio, se uno torna a casa, dice, se la signora torna a casa e trova sopra il tavolo un mazzo di fiori, dirà, oh che bello, che bel profumo, ma subito si chiederà chi l'ha portati, no?
1: Qui si dicono con cose un po' forti, bisogna parlare anche un po' più giù perché tutti riusciamo a capire.
2: Allora, no, il punto è dire, insomma, la bellezza è immagine di una bellezza maggiore, è un tentativo di rappresentare la bellezza assoluta, rappresenta l'uomo cercando una cosa bella, esprime il proprio desiderio appunto di bellezza assoluta. Quando, appunto adesso questo l'abbiamo citato spesso, quando Giussani racconta che con la mamma ancora era notte e andava tenuto per mano alla messa della mattina presto, e la mamma alzava gli occhi al cielo e diceva quanto è bello il mondo perché il cielo era stellato, e proseguiva: e quanto è grande Dio. Cioè c'è questo rimando, il vescovo ha detto: quelle non sono immagini, no? In un passaggio ha detto: non sono solo immagini da guardare e basta, perché sono da vedere, insomma, ma guardate con desiderio, con attenzione, con dentro una domanda, danno appunto la via di una risposta di speranza. Ho usato questa parola, la risposta di speranza. Poi questo legame che il vescovo ha tratto, che è giusto anche storicamente per la realtà proprio anche di Tolentino, appunto, del legame, il nesso che c'è tra gli agostiniani e l'esperienza francescana, perché a Tolentino poi teniamo presente che San Nicola da Tolentino è vissuto tra il nato a Sant'Angelo in Pontano nel 1245 e morto a Tolentino il 10 settembre del 1305, quindi ha respirato in pieno i primi impulsi dati dall'esperienza francescana, e quindi anche a Tolentino già una presenza. Tolentino San Francesco non è mai passato, però una presenza storica già dai primi anni dopo la morte di San Francesco già è rilevabile, insomma, è rilevata. Quindi ecco, questo è il vescovo. Allora, la bellezza sentiamo, così poi finiamo questo primo aspetto, Nazareno. Quindi sì, per dire appunto che il cappellone di San Nicola è stato riaperto, e poi questo fine settimana c'è detto il perdono di San Nicola, cioè quella esperienza della Chiesa che viene riservata a delle situazioni particolari, come è per la situazione di per San Francesco, con il perdono di San Francesco che si tiene il 2 di agosto. Questo è dal pomeriggio del sabato successivo alla morte di San Nicola, quindi il 10 era il giorno della morte di San Nicola, quindi da domani pomeriggio fino a tutta domenica c'è questa possibilità di godere dell'indulgenza dei peccati secondo quello che dice la Chiesa, visitando il cappellone di San Nicola, pregando e poi impegnandosi nella settimana a confessarsi e a ricevere l'Eucaristia.
1: Quindi
2: chiaramente per un credente è una possibilità, come dici tu, di aiuto.
1: È un aiuto, perché questo è importante, noi dobbiamo essere aiuto, altrimenti andiamo giù, ecco.
2: E la bellezza non è una chiusura, comunque, la bellezza non dice: ma se non ci vai, no, vai, ma con il cuore aperto, non per verificare come corrisponde a quello che tu già sai. Questa è, quindi il cappellone è una bellissima esperienza, e sono molti anche non praticanti che ritrovano momenti di grande sostegno spirituale anche, eccetera. Poi il Signore farà quello che vuole, insomma. Sentiamo Padre Massimo Giustozzo sulla bellezza.
1: La bellezza.
3: Allora, con Padre Massimo, che è il priore della comunità agostiniana di Tolentino, avendo rivisto insieme questo cappellone, dico, siamo colpiti entrandoci da questa grande bellezza, ma qual è il vero senso di questo sguardo che noi abbiamo?
4: Sì, questa bellezza è intesa dagli autori medievali, quindi degli artisti che hanno raffigurato il cappellone, è quanto di più lontano possa esserci dalla divisione, dall'esclusione, ma è proprio è l'avvenimento, penso, della ricchezza di Dio, della bellezza di Dio. Non è una bellezza esteriore, ma è una bellezza che comunica tutto il mistero in una rapidità che anche gli occhi di quelli che non avevano cultura capivano, cioè perché la bellezza, appunto, come dicono alcuni filosofi, precede anche ogni tipo, ogni struttura, precede tutto, perché è la prima cosa che l'animo accade, ecco, stupisce l'animo. Quindi se non c'è la bellezza è difficile dialogare, cercare una comunione, mettersi a tavolino, e credo che chi ha raffigurato il cappellone ha voluto proprio dire che la Chiesa è un mistero, è un evento di stile, anche una bellezza trinitaria, una bellezza di Dio. Credo che non esista la comunione se si parte da forme sgraziate. La comunione può essere, è il mistero più bello proprio perché è il mistero di Dio, quindi è bello per eccellenza, è bello. Ecco, volevo dire solo questo, che a volte noi guardiamo la bellezza pensando che sia solo un attributo di tutto il complesso artistico. La bellezza invece è l'alba, è il punto focale di tutto quanto, perché Dio appunto innanzitutto è bello. E anche Agostino nella confessione, alcuni specialisti delle letture delle confessioni hanno voluto sottolineare che Agostino si è convertuto ripetutamente alla bellezza, una bellezza sempre più profonda, e per giungere poi alla bellezza appunto di Dio.
3: Quindi nessuno scandalo per chi si ferma a guardare anche un'opera come il Cappellone con un quasi solo estetismo, una soddisfazione estetica,
4: no.
3: Perché comunque la bellezza di per sé agisce.
4: Non è uno scandalo, e penso che sia stato fatto proprio così perché a quel tempo molti erano analfabeti e quindi era come era la Bibbia dei poveri, quindi anche l'analfabeta poteva conoscere tra virgolette la ricchezza trinitaria di Dio, pur non sapendo, magari non conoscendo storicamente tante cose della Bibbia. Ecco, generazioni intere si sono lasciate educare da questi affreschi, dalla bellezza, credo.
3: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Ecco. Allora, una cosa è la bellezza. Tu tieni da questa, perché ogni tanto bisogna farlo sentire.
2: Allora,
1: la prima cosa è quella,
2: è la bellezza.
1: Senza quella tutto va giù.
2: La bellezza, infatti, già che Padre Massimo alla fine poi diceva, ma è stato fatto bello apposta, perché la bellezza di per sé comunque ha un grande richiamo. Dice, non potrebbe esistere nella Chiesa, per esempio, un'esperienza di comunione che non si basasse sulla bellezza, che non avesse una bellezza come spunto, come partenza, come posizione. Ecco, solo che e ha sottolineato anche come appunto questa bellezza, che ha questa grande capacità, perché Dio si mostra bello, insomma, adesso lo ridico così malamente io, però non è solo bellezza esteriore, non è solo bellezza esteriore.
1: Speriamo bene, che vuol dire?
2: Perché appunto è quello che poi è capace, stando di fronte a una bellezza, l'animo dell'uomo si dispone diversamente.
1: Ecco.
2: Si dispone diversamente.
1: Sicuramente.
2: Se noi facciamo stare i nostri ragazzi, per esempio, immersi in un ambiente brutto, adesso comincia l'anno scolastico, non dico niente, potrebbe essere una trasmissione dedicata all'avvio dell'anno scolastico, ma casomai diremo come è andato questo avvio la prossima volta. Però allora ci si lamenta che i ragazzi sporcano i banchi, scrivono sui banchi, eccetera. Il punto qual è che se io sto in un banco in cui c'è già uno sporco, già c'è una scritta, sono portato a scriverci ancora. Se appena fatta la scritta viene fuori il fatto che qualcuno già subito, anche se non sono capace di capirlo io, ma qualcuno si preoccupa di pulirlo, perché è più giusto che io stia appoggiato su un banco pulito, perché questa è l'intenzione, perché non perché il banco di per sé deve essere pulito in astratto, dopo chi ci si mette. No, il banco, siccome è un punto in cui qualcuno si mette seduto, deve essere bello, deve essere comodo, deve essere accogliente, e il piano del banco deve essere pulito per il rispetto che è dovuto a chi ci sta, a chi lo usa. Il cappellone deve essere bello, allora, siccome è un luogo pubblico, tra virgolette, cioè è stato fatto perché altri guardino, deve essere bello, quindi non, perché l'altro deve colpire il cuore dell'altro, quindi non è solo di per sé, ah che bello, però finisce lì, ma perché ci possa essere, ecco, perché ci possa essere qualcuno che possa dire guardandolo, ah che bello, perché il dire ah che bello già apre a farsi la domanda, ma chi è l'autore di questa bellezza? Perché questa bellezza? E allora ecco come apre, dice la bellezza, Padre Massimo diceva, no? Come apre il cuore. E l'ultima cosa, un'osservazione che voglio fare, poi chiudiamo questa parte per passare...
1: Sulla bellezza ti voglio dire,
2: dimmi,
1: che la scuola deve essere una bellezza, altrimenti non si...
2: Oh, la scuola, qui mi apri un altro capitolo, non so, no?
1: Capito, questo è il punto.
2: Per esempio con il terremoto sono ricostruite molte scuole, no? E allora dico, perché io ho fatto incontri, ho dato, guardate, non so, le scuole d'inizio Novecento, poniamo, no? E le scuole invece fatte negli anni 70, 80, eccetera, eccetera. E ho immaginato che i nostri, mio padre, per esempio, probabilmente è stato molto poco, ha avuto poche occasioni di andare a scuola, poco tempo di andare a scuola, ma andava a scuola ed era contento perché andava in un luogo che era molto più bello della sua casa. Quanti possono fare ora l'esperienza e dire vado in un luogo che è bello, ecco, che è accogliente? Quanti progettano questi luoghi dicendo, ma questo deve essere un luogo di bellezza? Perché l'hai detto tu, Nazareno, i ragazzi hanno diritto, il primo punto dell'educazione è farli stare in un luogo di bellezza, ecco, che sia una bellezza non solo esteriore, ma questa bellezza esteriore sia segno poi di un'accoglienza. È un po' quello che diceva appunto Padre Massimo, le scuole devono essere belle, se c'è qualche bruttura dovuta ai ragazzi stessi che non capiscono questa cosa, ma immediatamente deve essere ripristinata quella bellezza, con urgenza, prima di tutte le altre cose, prima di vedere se è stato firmato il protocollo, eccetera, se è stata fatta la progettazione su il progetto del PNR, prima va curato. Perfetto. Allora, voglio chiudere la
1: questo sera, che bisogna fare.
2: E poi ci ritorneremo, perché
1: sì,
2: sappiamo.
1: Questo è molto importante, secondo me questo tienla lì come una cosa che ogni tanto bisogna parlarne.
2: Certo. Allora, l'ultima osservazione rapidissima di un minuto, il cappellone di San Nicola lo promuovo sempre perché non solo per la sua bellezza, appunto. Allora, confrontiamo, è al pari, qualcuno dice c'ha la stessa valenza, lo stesso livello, anche se più ridotto come dimensioni, della Cappella di Scrovegni di Padova e della Basilica Superiore di Assisi con la vita di San Francesco. Ma il cappellone di San Nicola, rispetto a queste tre, un paragone con, di queste tre, è la realtà migliore, perché è l'unica realtà che ancora oggi conserva totalmente le intenzioni per cui è stata creata. Cioè un luogo in cui, come ci è stato detto da padre Gabriele, da padre Massimo, dal vescovo, eccetera, ma anche dallo stesso sindaco, in cui uno entra e guardando ciò che vede, viene mosso nella sua vita e comincia magari ad avere una risposta di speranza alla sua vita. Penso che qui sia già.
1: Questo è tutto per tutti, eh?
2: E questo è tutto,
1: tutto
2: per tutti.
1: È tutto per tutti. Se non c'è la bellezza, tutti cascano giù.
2: Eh sì. Allora, magari solamente un passaggio per questo brevissimo, quindi la facciamo sentire senza farla sentire tutta, magari. Però mi ci entrava questa attenzione alla bellezza, mi era venuto in mente la canzone del blu dipinto di blu, che sarebbe Volare, di Domenico Modugno. Però facciamole sentire solo un pezzettino, perché poi passiamo alla fase successiva. Grazie.
1: Sentiamo.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Allora, eccoci qua, siamo tornati con voi e adesso vediamo ci abbiamo.
1: Sì, adesso se riusciamo a metterci in contatto, ho pensato di parlare con voi un po' di una iniziativa, perché vedete, parliamo del territorio, di cose grandi ma legate al territorio, perché le cose belle e grandi succedono qui da noi, non è che c'è da stare a guardare in televisione con la nostalgia di dire,
0: ma c'è
1: non succede mai niente, no? Ma non è vero, basta averci desiderio di capire, di guardare, di conoscere e poi alzarsi dalla sedia e uscire.
0: Ecco.
1: E vediamo, sì, perché dovremmo avere un ospite, che però magari facciamo adesso difficoltà nel contatto, però vediamo di riuscirci, perché mi fa piacere ricordare sempre delle iniziative che sono riguardano il nostro territorio ma che hanno una valenza più grande. Insomma, c'è una iniziativa che riguarda appunto San Severino e il territorio circostante per una mostra che viene presentata domenica. Vabbè, domenica è anche la festa del perdono a Tolentino, però si fa in tempo a fare l'uno e l'altro, quindi a stare alla mostra, ad andare alla mostra San Severino. Scusate, stiamo cercando di ripristinare questo contatto, ma una mostra che è intitolata San Francesco a San Severino Marche, quindi è importante per chi non conosce in questo ottavo centenario andare a porre il punto anche su una presenza di San Francesco proprio appunto nel nostro territorio, perché è documentato che San Francesco ha visitato San Severino Marche in alcune occasioni interessanti, che se riusciamo a stabilire il contatto. Dunque, io intanto vi ho detto gli estremi di questa mostra, però allora, scusatemi, questo momento è un po' il bello della diretta, come diceva qualcuno. Quindi c'è questa mostra appositamente curata dagli amici, quindi del Centro Tascoschi di San Severino Marche, e poi l'esposizione è fatta in collaborazione con il Centro di Esperienza e di Formazione Francescana di San Severino. E poi c'è anche l'allestimento di una mostra, Nacque al mondo un sole, che ripropone San Francesco d'Assisi in Dante Alighieri, commentato però dalle parole di Franco Nembreni, che tutti voi conoscete, è un esperto, un grande amante di Dante, e quindi che riesce a far conoscere, a presentare, a comunicare, a testimoniare molto bene. Angelo Cantenne, professor Angelo Cantenne?
2: Sì.
1: Eccoci, abbiamo risolto i problemi, vabbè, così. È il bello delle rete, abbiamo detto, Angelo, abbiamo qualche minuto, un po' di tempo, perché tu ci possa...
0: Parla, che tanto
1: ci possa raccontare di questa esperienza che sarà a San Severino per tutta la prossima settimana a partire da domenica. Dici tu direttamente, io non ero arrivato a dire il luogo, gli orari e tutto il resto, ma in che consiste, cioè qual è soprattutto l'importanza che voi date a questa occasione e perché quindi ci avete lavorato e sarete presenti per poter illustrare queste due mostre contemporanee, insomma, che sono lì presenti. Quindi raccontaci un po'.
2: Noi avevamo pensato di fare un evento per l'anniversario di San Francesco, della nascita al cielo di San Francesco, no?
0: Sì.
2: Prima pensavamo un concerto con la compagnia di Sparagna, che è di Fondi di Latina, ma non è stato possibile realizzarla perché loro erano impegnati in altri tour, addirittura anche all'estero. Allora abbiamo pensato già a una mostra a Tolentino, ho detto io agli amici che è praticamente la declinazione, chiamiamola, su carta, su scritto, delle lezioni che ha fatto, molto belle, molto brillanti, attraenti, Franco Nembreni, no? Il professor Franco Nembreni. Lui ha una capacità di attualizzazione grande, di farci vedere l'esperienza sia che ha fatto Dante sia di San Francesco stesso nei nostri giorni, come può essere questa esperienza paragonata alla nostra vita. E allora abbiamo detto, cerchiamo di prenderla in affitto, dopo il professor Franco Maiolati ci ha fatto una copia della mostra che loro da anni avevano sul canto undicesimo, che è sul canto undicesimo del Paradiso. Quando Dante fa parlare San Tommaso d'Aquino, che è un domenicano. Ma come mai dice un domenicano di essere le lodi di San Francesco? Ma nel canto successivo, il dodicesimo, sarà San Bonaventura, l'intellettuale del movimento francescano, che testerà le lodi di San Domenico. Quindi Dante intuisce che, come dice anche espressamente nel canto undicesimo, chi concorre all'unico fine è vive la comunione. Quindi nella comunione dei santi non ci sono nemmeno anche gli screzi che ci possono, certo, le incomprensioni che ci possono stare qui sulla terra, che già i santi in gran parte hanno superato, in cui c'è la grande intuizione, secondo me, di Dante, che dice San Francesco ha sposato,
1: no, nel senso che siccome abbiamo poco spazio, abbiamo visto, ecco, sottolineare quello che tu dicevi di questa concordia anche tra esperienze religiose diverse, perché prima abbiamo parlato nella prima parte di San Nicola, ieri si è riaperto il cappellone, ma del rapporto tra gli agostiniani e i francescani addirittura. Ma la cosa che però io credo che sia peculiare, questo è molto bella, anche perché magari ci sono le immagini anche di Giotto che documentano un po' questo che tu stavi dicendo, mi piaceva che tu in questi minuti ci raccontassi qualcosina che ci invogliasse poi a venire a vedere la mostra con calma e parlarne con chi lì ci sarà a guidarci, ma dell'esperienza di San Severino con San Francesco, perché i francescani sì sono venuti prestissimo anche a Tolentino, per esempio pochi anni dopo della morte di San Francesco, per esempio già si è documentata una presenza di francescani, ma San Francesco non è mai passato da voi, c'è passato e più volte, perché? Sì, sì, sì. Perché? Quali le occasioni e cosa resta di questo?
2: Quindi San Severino è passato, noi avevamo già fatto, quando c'è stata la mostra Francesco il Sultano, quando si incontrò col Sultano d'Egitto, un appendice, facemmo quella mostra per segnalare i passaggi documentati dai biografi Tommaso da Celano, ma anche San Bonaventura, del passaggio a San Severino. Quindi è accertato che nel 1212 San Francesco incontrò il famoso re dei Versi, che era un giullare alla corte dell'imperatore Federico II, e lo seguì avendo avuto la visione di due spade di fuoco intorno al santo, e quando lo incontrò il giorno dopo capì che doveva seguirlo, insomma, e divenne uno dei principali francescani della prima ora, tanto che si pensa che abbia aiutato a comporre il Cantico delle Creature e a musicarlo. Fu inviato in Francia, si chiamò Frate Pacifico, insieme a un manipolo di francescani, il primo a essere inviato in Francia. Poi nel 1220, di ritorno dalla Terra Santa dopo aver parlato col sultano, sbarcato ad Ancona, passò di nuovo a San Severino, perché c'era una comunità femminile di donne che lui aveva conosciuto probabilmente ancora prima di aver incontrato i re dei Versi, come sottolinea in un libro Padre Pietro Maranesi, che sarà relatore domenica, un bel libro in cui dice che può darsi che San Francesco fosse stato affascinato dal Cristo ligneo che è presente del XIII secolo, Cristo glorioso che ha gli occhi aperti, come quello di San Damiano. Quello di San Damiano che fa l'origine della conversione di San Francesco, presente lì nella località Colpersito di San Severino.
1: È bello questa cosa, perché sottolinea ancora quello che, leggendo insomma da alcuni biografi, questo rapporto proprio di San Francesco con il crocifisso e come cambia la visione successivamente a San Francesco del crocifisso. L'ha accennato anche ieri mattina il nostro vescovo Marconi riguardo all'immagine della crocifissione che sta al cappellone di San Nicola. Quindi è interessante questo scoprire dei nessi, dei legami. È molto bello questo del musicare, ma c'è qualche traccia di questa, si riesce a risalire a qualche traccia di questa musica del cantico?
2: Beh, non c'è la certezza, però è molto probabile. Guglielmo si chiamava da Risciano, che era una frazione vicino Ascoli. Quando si convertì e uscì dalla corte dell'imperatore Federico II, quindi era un grande musico, poeta musico, è probabile che sia stato lui ad aiutare San Francesco a musicarlo, se no ad comporlo, il Cantico delle Creature. Era un, i biografi a volte lo citano come un intimo, insomma, uno vicino a San Francesco che lo seguiva anche, diciamo, nelle sue missioni nella Marca, ma anche addirittura dopo fu inviato in Francia, e quando ritornò probabilmente era ancora vivo San Francesco, ed è probabile, come dice Padre Pietro nel libro, che abbia assistito alla morte del santo, sia stato presente alla morte.
1: Allora, dando poi dei dati anche concreti per partecipare. Allora, la mostra, non ho detto male, inizia domenica pomeriggio.
2: Domenica, l'inaugurazione alle 17:30.
1: Il luogo?
2: Il luogo è la chiesa della Madonna della Misericordia, è facile trovarlo perché è in cima alla piazza sotto l'orologio, sotto la torre dell'orologio di piazza. C'è una chiesa antica del 1300 chiamata la Madonna della Misericordia.
1: Quindi è facile trovarlo, sarà aperta fino a quando?
2: Fino a domenica 20, quindi domenica 20 compresa.
1: Quindi è tutta la settimana con l'apertura anche durante
2: la settimana. L'apertura è generale 18:20, non abbiamo dato un grande diciamo orario per l'apertura generale perché è difficile trovare chi
1: va bene, no, poi... letta,
2: però c'è il numero mio di riferimento telefonico anche in altri orari.
1: Ridillo chiaramente perché poi anche eventualmente ci fosse qualche insegnante che volesse portarci, magari accompagnarci,
2: ecco,
1: una classe, quindi
2: esatto.
1: Allora di magari più ancora il tuo numero di telefono con calma, in modo tale che chi vuole può segnarsi.
2: Chi non ha visto la locandina,
1: ecco, chi non ha avuto modo di vedere sui social la locandina, insomma, dell'evento,
2: è possibile chiaramente venire anche da fuori San Severino, perché la mostra è sulle visite a San Severino, ma la visita al nostro territorio che San Francesco amava molto, insomma,
1: certo.
2: E quindi non a caso poi si sviluppò il movimento francescano moltissimo nelle Marche.
1: Infatti noi diciamo perché a Tolentino non c'è passato, è passato a Colfano, è passato a Tolentino, no, vabbè, pazienza, dobbiamo lasciarvi
2: rispetto per Tolentino, per quell'epoca era...
1: dobbiamo lasciarvi questo primato, va bene. No, allora il tuo numero, scusami Angelo.
2: Allora il mio numero è 338 ripeto 1090 779.
1: 338 10 90 779,
2: sì.
1: Quindi per avere qualsiasi tipo di informazione, perché magari l'orario mi pare hai detto è quello pomeridiano dalle 18 in poi tutti
2: sì,
1: i giorni,
2: quello
1: però se ci fosse qualche gruppetto che dice noi potremmo venire, ci farebbe piacere, però in quell'orario non è, sentendo te insomma ci si può organizzare.
2: Chiaramente anche per le classi al mattino, però
1: certo.
2: Bisogna che gli insegnanti

0: in programma che la facciate, che la proponiate?
1: Si può fare, purtroppo abbiamo delle chiese chiuse, come sai.
0: Certo.
1: Santuario di San Pacifico, che è un luogo anch'esso eminente, francescano, dei frati minori, è chiuso la chiesa, ci stanno lavori di ristrutturazione. Si può andare col Persito a vedere il Cristo Ligneo, ci sono le suore Clarisse su al castello, al monte, che hanno recuperato la chiesa qualche mese fa,
0: un modo per passare un paio d'ore a San Severino, sulle via francescana di San Severino, cioè, quindi vabbè, io ve lo lascio là come invito, che magari in questi giorni, così quando uno viene alla mostra dice poi il tale giorno abbiamo pensato di fare questa passeggiata.
1: senz'altro si potrà fare.
0: Va bene, allora grazie al professor Angelo Falconetti, che è insomma tra i curatori e i relatori di tutta questa iniziativa, e quindi a domenica prossima, e noi ci lasciamo con gli ascoltatori a Nazareno.
2: Allora. Sì, io voglio ringraziare tutti quelli di Tolentino, sono nato a Tolentino, saluto tutti gli amici di Tolentino, perché ieri è stata una bella, bellissima giornata. Perché quello che tu hai detto adesso l'hai preso ieri e ce l'hai detto anche oggi, quindi l'avevamo già anche detto ieri e tu l'hai portato anche qui molto molto bene.
0: Ma sì, perché allora abbiamo organizzato il weekend degli ascoltatori, perché tra sabato pomeriggio e domenica mattina si va a Tolentino a prendere per così dire, a beneficiare del perdono di San Nicola, con la visita, per quello che è, non la visita ad un museo, ma la visita al luogo del cappellone di San Nicola, e nel pomeriggio si va a San Severino per capire e conoscere qualcosa di più di San Francesco e sentirselo anche ridire per quello che uno già pensa di sapere, con la mostra che gli amici di San Severino hanno allestito e sarà inaugurata domenica pomeriggio. Nell'appuntamento poi tra qui a quando noi ci rivediamo ci metto anche che poi quindi sono momenti di grande fervore, perché giovedì prossimo, quindi giovedì 17 settembre, verrà riaperta dopo appunto i 10 anni del terremoto la chiesa di San Francesco a Tolentino, che vedrà poi una serie di anche lì di eventi particolari per celebrare sempre sia i 10 anni di dopo la chiusura per il terremoto e gli 800 anni, come si diceva prima, dalla morte di San Francesco. E quindi teniamoci vivi, insomma. Abbiamo le occasioni, ce le abbiamo, Nazareno.
2: Tolentino,
0: dopo San Severino, sta lì, un salto a San Severino ce lo possiamo fare.
2: Insomma. Anche San Severino.
0: No, voglio dire adesso. No, adesso questo seriamente noi ce lo diciamo tante volte, Nazareno. Non è vero che è una tristezza intorno, certo, se noi ci guardiamo addosso non siamo capaci di alzare lo sguardo e capire cosa succede intorno a noi, non sappiamo, allora lamentiamoci, ma in realtà le occasioni di incontro, le occasioni di vedere cose belle, le occasioni di poter scambiare qualche pensiero positivo e conoscere realtà belle e buone ci sono. Basta muoversi.
2: E noi cerchiamo di farlo.
0: E qualcuno, noi cerchiamo di dirla, di farla conoscere in modo tale che la gente non abbia più scusa.
2: Questo è bello.
0: Ora lo sapete, insomma, diciamo, no? Quindi io ringrazio gli ascoltatori, Nazareno, te sempre per l'ospitalità e la compagnia. Ringraziamo Elisa che ci ha condotto,
2: esatto,
0: che oggi ha superato qualche piccolo intoppo tecnico dovuto alle linee eccetera, perché sapete che sempre qualche impiccio ci può essere, e quindi va benissimo, e ci salutiamo. Io propongo di ascoltare come coda finale, insomma, una canzone di Angelo Branduardi, che è Francesco preso dall'infinitamente piccolo. Branduardi ha dedicato molto della sua opera a San Francesco, adesso ogni tanto gira insieme a Aldo Cazzullo, che ha scritto un libro su San Francesco, e fa risentire alcune sue cose. Questo è l'infinitamente piccolo Francesco di Angelo Branduardi. Buon weekend a tutti gli ascoltatori e grazie per la loro pazienza. Se vi siete trovati bene, ditelo, ma venerdì prossimo, anzi comincia anche tu ad ascoltare Radio Nuova, e poi quindi se continua il venerdì mattina trova noi Nazareno, no?
2: sempre, non solo il venerdì ma tutti i giorni, e troviamo tantissime belle cose.
0: E se invece, quindi se più o meno pensate di ascoltare qualcosa che vale la pena, ditelo e invitate altri a farlo.

0: Se pensate invece che ci siano molte cose da correggere, basta che telefonate al numero della radio 0733 23 75 75 e dite fate le vostre osservazioni e insieme costruiremo le cose che ci piace raccontare.
1: Giustissimo. Bene, allora, Radio Roma Sudata per oggi, con questa trasmissione abbiamo terminato e quindi salutiamo tutti. Alla prossima.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: No, è mio! È mamma! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Sette giorni in una fortezza remota, di fronte a un deserto che non finisce mai. Sette parole per raccontare un'intera vita spesa ad aspettare un unico, decisivo momento. Oggi svegliamo tutto. Grazie a tutti voi che avete giocato con noi.

libro segreto di questa settimana è Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, pubblicato nel 1940 dall'editore Rizzoli. Buzzati nacque il 16 ottobre 1906 a San Pellegrino, vicino a Belluno, nella villa di famiglia, ma crebbe a Milano, città a cui restò legato per tutta la vita. A soli 14 anni perse il padre, docente universitario, colpito da un tumore al pancreas, un evento che lo segnò profondamente e che gli lasciò per anni il timore ossessivo di essere colpito dalla stessa malattia. Laureato in giurisprudenza nel 1928, entrò lo stesso anno al Corriere della Sera, dove lavorò per tutta la vita come cronista, redattore e inviato speciale, senza mai abbandonare il giornale nemmeno dopo il grande successo letterario. Fu proprio lavorando nella redazione notturna del Corriere tra il 1933 e il 1939, svolgendo un lavoro che egli stesso definì pesante e monotono, che maturò l'idea di questo romanzo, trasponendo la propria sensazione di un tempo che scorre via inutilmente in un mondo militare immaginario. L'ambientazione desertica gli fu inoltre ispirata dall'esperienza come inviato di guerra in Etiopia nel 1939. Il romanzo, pubblicato proprio nei giorni in cui l'Italia entrava nella Seconda Guerra Mondiale, ottenne un enorme successo di critica e di pubblico, in particolare in Francia, dove venne inserito tra i 100 libri più importanti del secolo, secondo il quotidiano Le Monde. Buzzati continuò a scrivere romanzi e racconti per tutta la vita, vincendo nel 1958 il premio Strega con la raccolta 60 racconti, e morì a Milano il 28 gennaio 1972. Sette parole in questa settimana: fortezza, monotonia, attesa, speranza, tempo, rimpianto. La parola che oggi, la settima, le tiene unite tutte è attesa. Non quella breve e sopportabile di chi aspetta qualcosa di prossimo, ma quella che consuma un'intera esistenza, che si traveste da speranza, da dovere, persino da eroismo, mentre in realtà tiene ferma una vita che potrebbe altrove essere vissuta pienamente. Da lunedì si ricomincia l'ultima settimana del nostro speciale Pagine d'Estate con un libro nuovo, un'altra estate, un altro mondo. Voi tenetevi sempre pronti. Ricordatevi che ci sono i nostri canali dove potete scriverci, suggerirci delle parole per quando ricomincerà il format tradizionale, oppure anche un titolo di un libro per eventualmente un prossimo speciale. Vi ricordo che su tutte le piattaforme di streaming è possibile ascoltare tutte le puntate, anche quelle che vi siete magari persi. E da Antonio Torretti è davvero tutto per questa settimana. A domani con l'inizio dell'ultimo libro scelto per questa prima edizione dello speciale Pagine d'Estate di Piccole Grandi Parole. A domani!

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi ci congediamo dal romanzo che ci ha tenuto compagnia per quasi 3 settimane, L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, una lunga storia che parla d'amore. Se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore? Oppure sì? Non lo so se questa assertione è veritiera. A ognuno di noi non resta che rifletterci su e trovare da noi la risposta che più ci aggrada, che più ci soddisfa, che più ci consola, che più ci fa stare meglio. Riprendiamo la nostra lettura e vediamo quale sarà l'epilogo di questa tumultuosa cavalcata che abbiamo fatto attraverso storie di cuore, storie di sentimenti, storie di una donna ma anche di uomini che tentano di orientarsi all'interno dello sterminato cielo che è il proprio animo, la propria necessità di incontrare l'altro e di scoprire l'amore, quello che ci aiuta a stare a questo mondo.

Emanuele, Roma, giugno 2018. Nella vita dell'umanità, il punto di vista mitico rappresenta un grado iniziale e primitivo, ma nella vita del singolo esso rappresenta invece un grado avanzato e maturo. Thomas Mann, Freud e l'avvenire. Naxos, 2 giugno 2018. Caro Emanuele, ciao, mi chiamo Dee e tua madre mi ha chiesto di scriverti questa lettera. Lei giura che non la leggerà mai, anche se adesso è davanti a me e allunga l'occhio. E quando sarà sull'aereo per Roma, sono sicuro che già avrà infranto il giuramento. È che non si fida troppo di quello che succede se non tiene lei in mano il filo. Eppure le è sfuggito di mano quando è rimasta incinta di te. Ed era sfuggito anche quando, molti anni fa, aveva incontrato me. Forse è proprio per questo che mi ha chiesto di scriverti. Perché io l'ho conosciuta in un momento in cui aveva perso con quel filo tutte le sue certezze. E posso assicurarti che è una meraviglia avere a che fare con lei quando è così. Ma questo, nel momento in cui leggerai la lettera che ti sto scrivendo, lo saprai molto meglio di me. Saprai anche che è una persona che fa parecchi casini, tua madre, e spero che sarai già più generoso con lei di quanto lei a volte non riesce a essere con se stessa. Per esempio, non si perdona che nella lunga lettera che ti ha scritto mentre era incinta e che tu, se sei arrivato fino a qui, avrai appena finito di leggere, non ti abbia parlato di me. Dice che è giusto che tu sappia che io sono esistito e che un tempo lei e io siamo stati grandi amici. Così intanto mi presento. E se un giorno tu volessi saperne di più, ma non trovassi il modo di chiederlo a lei, o se volessi semplicemente imparare a fare kite, qui sotto ti lascio il mio numero di telefono. E soprattutto ti aspetto a Naxos. Un'isola strana, dove le storie cominciano, passano, ma non si chiudono mai, perché c'è sempre qualcuno che si inventa un finale diverso. E così tutto ricomincia da capo, come in un eterno presente. Quello in cui ti auguro il più possibile di avere la sensazione di vivere, perché anche se ogni tanto è faticoso, comunque ne vale la pena. Le storie dove il passato, il presente e il futuro filano uno dopo l'altro, invece di giocare a nascondino nello stesso labirinto, non possono essere interessanti. Molto meglio i fumetti per bambini allora, no? Oppure i miti, se l'hai in coscienza di tradirli. Ma avremo modo di parlarne, spero. Con amore incondizionato, di. Prima che la inghiottissero i controlli dall'aeroporto alle 6:15, mentre il nero della notte cominciava a sfumare nel blu e poi subito in un argento promessa, si erano fissati per prendere tutto finché erano ancora in tempo. Lei quelle spalle larghe, lui quegli occhi verde alieno, il camicione troppo largo, lei quello sguardo sbilenco, lui quel sorriso triste, lei quel sorriso triste. E adesso, mentre l'aereo atterra a Roma, la sorprende una specie di pace, di quelle che ogni tanto sbocciano inaspettatamente. Come nel bel mezzo di un rave, quando improvvisamente la musica si abbassa e tutti hanno bisogno di riposare per poi ricominciare. Prende la navetta che la porta agli arrivi, cerca la fila per i taxi e si sente tirare per un braccio. Ciao, sei tu? È una donna con la faccia da bambina stanca, quella che la fissa. Ha due occhi da manga, spaventati, e avvolta in una grande fascia gialla da dove spunta la testolina di una neonata, avrà sì e no un mese. Non mi riconosci? Sono Lidia. La riunione dei genisoli. Lidia! No, non l'aveva riconosciuta, perché aveva pensato a lei talmente tanto che l'idea aveva preso il sopravvento sulla persona. O forse perché quel giorno, dai genisoli, aveva la fierezza di una principessa indiana, mentre adesso ha i capelli raccolti male con un mollettone, una tunica lunga blu che somiglia tanto a una camicia da notte e l'aria di chi ha appena smesso di piangere, o potrebbe cominciare a farlo da un momento all'altro,
Scusa, certo che ti riconosco, ma sono appena tornata da un viaggio su un'isola. Un'isola che ti confonde, che... L'isola dell'abbandono, ecco. Spunta un sorriso sulla faccia di Lidia, ma anche quello è stanco. Lei è Alba. Le indica con il mento la bambina che dorme. Ciao Alba, soffia lei. Sembra così tranquilla. Lo è, sospira. E tu come stai, Lidia? Ho riflettuto molto sulle tue parole, sai. Non puoi neanche immaginare quanto si siano rivelate importanti per me. Sono contenta, davvero. Il mento le traballa, ricaccia indietro un singhiozzo. Come stai? Ripete lei. A pezzi. Lidia alza gli occhi, li riabbassa, li strizza. Non le vuole proprio quelle lacrime. Mi dispiace. Pietro, il papà di Alba, è venuto a trovarla un paio di volte da Milano, ma di fatto non c'è mai. E comunque fra noi è finita. Sì, ce l'avevi raccontato. Ma ci avevi raccontato anche che accanto a te ci sarebbero stati i tuoi amici. L'arca senza Noè li avevi chiamati, giusto? Giusto. Ma eravamo abituati a vederci sempre a casa mia, dopo cena, e adesso i miei orari sono cambiati. Mentre i loro no, sono rimasti gli stessi. Mettiamola così. Però contavi soprattutto sul tuo ex marito. Sì. È un progetto importante e delicato, quello di una famiglia allargata. Forse avete tutti bisogno di tempo per... No, no. Ci sarebbe da scriverci un romanzo, ma insomma... Lorenzo, dal giorno del parto, è sparito. Sparito. Mi dispiace. Neanche il cane. Che cosa? Il mio cane. Lorenzo e io l'avevamo trovato legato a un palo 15 anni fa. Da quel giorno ha sempre dormito sul mio letto. Da quando sono tornata dall'ospedale mi evita, va a dormire in cucina. E se mi avvicino a lui con Alba in braccio mostra i denti. Non l'aveva mai fatto. Pare che nessuno di quelli che per me erano tutto il mondo, perché erano casa mia, mi perdoni questa bambina. E oggi proprio non ce la facevo più. Quindi sono venuta qui. Dove vai? Da nessuna parte. Dove vuoi che vada? Da sola. Con una neonata di un mese e mezzo. Avevo bisogno di guardare la gente che parte, che arriva, che scappa. Io l'ho fatto per una vita e ora più che mai avrei una voglia pazza di farlo. Ma non posso. Non posso più scappare. Tu sei forte, anche se ora credi di no. La tira a sé e le sussurra in un orecchio. Perché? Perché quando ero incinta tutto sembrava allungarsi per venirmi incontro? E adesso invece... Adesso pure gli ormoni mi hanno abbandonata. Adesso ci sarebbe lei. Lei a cui dare tutto quello che ho. Allora perché mi pare di non avere più niente? E dove sono finiti tutti? Mi ero circondata solo di fantasmi, e questa è la verità. Proiezioni, fantasie, zone cieche degli altri che ho avuto la presunzione di illuminare perché fossero diversi da quello che sono gli altri. Sempre meglio giocare dentro a questo labirinto di specchi che stare nella vita vera, pensavo. Ma poi la vita, quella vera, arriva e ti trova col culo per terra. Così ti accorgi di avere sbagliato tutto. Tutto. Vorrebbe risponderle: ma come? Sei tu che l'hai insegnato a me. Mi hai insegnato che è adesso, proprio adesso, che non dobbiamo trasformare i nostri figli nella scusa per perdere definitivamente il contatto con quello che davvero siamo, anche se è scomodo. Soprattutto se è scomodo. E vorrebbe dirle che non è solo lei. È tutta la sua storia che è diventata madre. E magari è una storia diversa da quella che aveva immaginato. Magari è una storia di cui in realtà non ha capito niente. Magari è davvero una storia tutta sbagliata. Ma Alba è venuta al mondo grazie a quella storia. E chissà che non sia arrivata anche per rivelarle che ci sono dei passaggi che lei non ha ancora capito.
un protagonista che aveva confuso con qualcuno che passava di lì per caso e qualcuno che passava di lì per caso che aveva confuso con un protagonista. Chissà. L'importante è che adesso, proprio adesso, lei sappia che ci sono labirinti dove per uscire dobbiamo mollare il filo che avevamo in mano invece di tenerlo stretto. Ma riesce a dirle solo: sono mesi pazzi i primi. Prova a non fidarti di quello che pensi. Andrà tutto bene. Ed è sicura che sarà così. Apre la porta di casa e l'abbraccia forte l'odore di Emanuele, quell'odore innocente. Si toglie le scarpe, arriva in punta di piedi alla porta della cameretta, magari sta dormendo. Ma un urlo le trafigge i timpani. E un altro ancora. Trova Damiano in mutande, ha in braccio Emanuele. È inconsolabile. Lui prova a cullarlo e con una mano gli agita davanti al nasino un sonaglio a forma di giraffa. È da 20 minuti che fa così. Non l'ho mai visto così nervoso, l'inappuntabile dottor Massimini. Gli sorride, dà un bacio sulla fronte a Emanuele che la vede. Per un istante sembra rinunciare al suo pianto assoluto. Le spalanca un sorriso, quel sorriso che le toglie tutte le difese, ma ricomincia subito a urlare come un ossesso. Gli ho cambiato il pannolino. Gli ho dato la merenda con mezz'ora di anticipo. Ho acceso la televisione, le dice Damiano, sempre più agitato. Niente, continua a urlare. Sembra posseduto. Che cos'ha, secondo te? Di che diamine può avere ancora bisogno? Lei dà un bacio sulla fronte anche a lui, poi prende Emanuele in braccio, fa finta di mordergli un piedino, l'altro, gli sussurra in un orecchio: ciao amore, sono tornata. Lui le afferra un dito con la mano, con gli occhi cerca Damiano, lo trova e si calma misteriosamente, come misteriosamente si era turbato. Ma se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore. E il libro si conclude con un'immagine del coniglietto con le orecchie lunghe, con su scritto Arianna 31008. E così si conclude il romanzo L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, che ci ha tenuto compagnia per 3 settimane più o meno. Una storia densa, una storia intrisa di sentimenti, di dialoghi che in qualche modo sembrano un flusso di coscienza o un pretesto dell'autrice per far passare alcune sue riflessioni su questo sentimento, sullo stare al mondo, sull'amarsi, sul conoscersi interiormente e reciprocamente. Vi do appuntamento a domani, inizieremo una nuova avventura letteraria. Mi raccomando, non mancate, state sempre con me e con Radio Nuova Macerata in Blu. Ciao!

0: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: anche la domenica, ora musica c'è, non ci si ferma mai, tutti i giorni in onda, il sabato e la domenica, anzi in versione weekend, con tutte le novità della settimana che tornano nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Ben trovati, buona domenica, siamo pronti a partire e come sempre per scaldare l'ambiente arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1977.

delle stelle noi, 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara, e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
0: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
1: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
0: Sì.
1: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
0: non è tra,
1: no?
0: I più famosi, esatto,
1: tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
0: È verissimo.
1: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
0: Sì.
1: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
0: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
1: Bravo.
0: Con artisti incredibili, no?
1: Bravo, bravo, infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali, infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie secondo me a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
0: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
1: esatto,
0: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
1: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
0: Grazie
1: e
0: per
1: ascoltare
0: essere...
1: la mia musica su Spotify.
0: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
1: Grazie a te, Riccardo. Keep on moving.

Keep on moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.

0: Puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.
1: Uscivi in balcone.

0: quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train, come sempre settimanalmente, per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente, uscito proprio pochissimo tempo fa, dal titolo Get On Up, per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa ortodossa rivolge alla Vergine Maria, un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Hasidakis, e non a caso l'album è Manos Jazz Tribute to Manos Hasidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

Un classico trio jazz con la pianista russa giovanissima, fra l'altro lei è Giulia Perminova, in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddighe.

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te. Sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker. Lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: No, è mio! È mamma, mio! Mamma, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Ciao, sono Gabriele. Anch'io ascolto Just Rain.

0: E questa è una versione proverbiale da parte di Jacob Collier di una celebre colonna sonora dei cartoni animati Hanna-Barbera, The Flintstones. Siamo negli anni 60 e così siamo giunti su Just Train a metà percorso. In musica dedichiamo lo spazio per l'artista jazz della settimana a una interprete fondamentale recentemente scomparsa come Cassandra Wilson, che ascoltiamo con un brano dal titolo Voodoo Down. Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling in quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele, con la vocalist Aida Suja Strain in versione inglese, Stay Here With Me. Mentre vi ricordo che siete su Just Train, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme, e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante, con Ansia e Dolore. Ginevra Di Marco.

La musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita, questa era Ansia e Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia e Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti, Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale come L'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacopo Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express, con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo l'appuntamento, come solitamente è sempre, per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamino, Orient Express, dal vivo al Lugano Jazz Festival.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

carissimi amici di On Air, bentornati a questa primissima puntata della settimana con Daniele Dalmuto ed ovviamente il suo impeccabile mercato indipendente. Quest'oggi abbiamo veramente una puntata molto farcita, molto ricca di novità del miglior mercato. Ormai ci avviciniamo alla nuova stagione, considerando che le uscite discografiche solitamente iniziano ad arrivare tra fine settembre e i primi di ottobre, ma noi comunque non ci lamentiamo perché abbiamo trovato tante novità. Cominciamo subito.

Sono i coniugi Orsini con il singolo Sergio, il duo indie pop torna con un racconto sospeso che unisce ironia, malinconia e un segreto mai svelato. È il nuovo singolo dei coniugi Orsini, un brano che si distingue per l'uso marcato dei sintetizzatori e per un immaginario narrativo costruito più evocativo ed esplicito. L'introduzione strumentale lunga e atmosferica apre la strada alla voce di Luca Orsini, che canta in prima persona e rivela di aver trovato il tesoro di Sergio.

ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo.

Il nuovo singolo della cantautrice toscana Freaky Bea, Chiamami Strega, un viaggio completo dentro me stessa, senza scuse e senza filtri, svelo la mia parte più recondita. Pregi e difetti si fondono in un cammino che porta alla consapevolezza e all'accettazione. In un mondo interiore dove tutto si gioca sul filo della follia, ritrovo la strada di casa fidandomi ad un solo istinto, l'amore.

Continuiamo invece con una voce che conosciamo perfettamente, è stata nostra ospite anche telefonicamente. Stiamo parlando di Gisella Cozzo. Molti di voi si ricordano di lei per la pubblicità di un noto brand con la canzone I Feel Good, ma quest'oggi torna invece con un altro brano in collaborazione con Alfonso Johnson, Keep On Moving.

Michele Coletta, Sutta Lusule, il nuovo singolo dell'artista pugliese genovese d'adozione, è un inno estivo alle radici, alla libertà e alla magia del Salento. Sutta Lusule, il nuovo singolo, un viaggio musicale nel cuore dell'estate pugliese.

Angelo Ticli, residente in Svizzera, ha costruito un'identità artistica solida e senza compromessi. Nella sua musica unisce l'energia del rock classico a testi profondi e personali. Vanta collaborazioni di rilievo sulla scena italiana, con quella con Fabrizio Simoncioni per la direzione artistica e Parni, storico bassista dell'Elite FIBA, in studio di registrazione. Quest'oggi torna con la sua graffiante chitarra con il singolo She's My Fire.

Nuovo album dei Cosmonauti Borghesi già disponibile in pre-sale. L'album si pone con un obiettivo artistico, quello di raccontare la vita reale di tutti i suoi aspetti, evidenziando anche le difficoltà che ogni giorno essa pone di fronte, ma sdrammatizzando con una melodia e un ritmo che aiutano a non prenderne tutto troppo sul serio. Quest'oggi li ascoltiamo con Gomma Americana.

Lato spento di Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, una giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale nasce nel 2022 e unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Area Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche nell'Auditorium Palco della Musica di Roma.

I Fulmini, Mystery of Sicily. I Fulmini sono una band familiare italiana composta da padre, madre e tre figli, nota per un originale mix di dance e tarantella.

4 settembre fuori dritto al cuore il nuovo singolo di Luza, pubblicato da artisti online. Luza è Luana Zappalà, cantautrice di Monza e voce dei Manualoa. È il suo secondo singolo da solista, scritto insieme a Davide Nomincisio. Un brano rock con le chitarre in primo piano che parla di quello che ci teniamo dentro e non diciamo mai a nessuno. Da lì arriva la domanda del ritornello: sai dirmi dov'è il tuo posto freddo e buio?

Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. È uscito con l'etichetta Artist Online il suo nuovo singolo Yes Come On, che oggi presentiamo in anteprima agli ascoltatori di On Air.

0: ti interrompo perché vengono le domande mentre ci racconti, no? Effettivamente, come dici tu, è una tradizione quella della stracciata che si è ripresa, ma che avviene nei panifici locali e che senza lo street food di cui ci stai parlando rimarrebbe localizzata esclusivamente al territorio di Avigliano, no?
1: O, assolutamente.
0: C'è cioè, proprio una tradizione gastronomica del luogo che senza questo tipo di attività, di conoscenza, di promozione, rimarrebbe, diciamo, chiusa, limitata. Invece adesso voi vi state organizzando, vi siete organizzati per farla conoscere in giro, partecipando ad altri eventi o altre manifestazioni?
1: Sì, sì. Allora, abbiamo aperto anche un locale sul Lago Pesole, e sempre insieme a dei ragazzi che facevano parte dell'associazione, quindi per questo per noi la strazzata può essere lavoro per i nostri giovani e per i nostri concittadini, anche perché dietro la strazzata il nostro progetto che adesso presenteremo, ti do un'anticipazione, presenteremo alla Fondazione Con il Sud, è quello di riportare i terreni incolti del nostro territorio, del comune di Avigliano, e non solo, perché la strazzata è della comunità avigliano. La comunità avigliano non è solo ad Avigliano, si è poi diramata nei comuni limitrofi, e se ritorniamo alla storia precedente anche degli anni 60 e 50 ci sono comuni che poi si sono distaccati da Avigliano. Quindi riprendere quei terreni che non hanno più una cultura all'interno, che dove stesso la mia famiglia negli anni passati dopo la morte di mio nonno ha abbandonato, quindi riprendere un attimino l'attività agricola e creare insieme, in collaborazione con la ALSE, con l'Università della Basilicata, stiamo provando a fare un ripopolamento dei semi antichi, tipo il carosello, la risciola, che servono proprio alla strazzata. E insieme a loro, insieme ai forni e insieme ai mulini, provare a creare una rete di lavoro per dare appunto un domani sempre più, ma non solo per la strazzata. Io parlo di strazzata perché il nostro prodotto principe è la strazzata, però queste stesse farine, diciamo, questi stessi grani possono essere utilizzati anche per il tarallo avigliano, per il mostazzolo che parlavamo prima, perché hanno questo luogo comune delle farine, quindi del matrimonio, della storia che rappresentano per Avigliano. Può essere un ripopolamento lavorativo del nostro territorio. Noi ci crediamo, ci abbiamo creduto con le manifestazioni dove andiamo, dove alcuni ragazzi vengono con noi e quindi, tra virgolette, si guadagnano la giornata. E così è stato per l'attività che è stata aperta sul Lago Pesole, sulla strazzata, e quindi sono posti di lavoro che si sono creati. Può essere anche per altri.
0: Emilio, tra l'altro, ti dico, tempo fa in un'altra delle nostre trasmissioni, parlando di un altro borgo che in qualche modo aveva lo stesso problema, no? Quindi lo spopolamento dei giovani, che anche grazie mi è piaciuto molto il passaggio che hai fatto sull'associazionismo, no? Cioè che dal confronto nasce anche lo stimolo per migliorarsi. Tu parlavi ovviamente del discorso legato al traguardo della laurea, ma anche un modo di conoscere, diciamo, posti diversi e quindi accrescere la cultura e cercare di portare, no, del proprio borgo. E parlavamo proprio di questo, che iniziative da parte dei giovani di recupero di tradizioni passate che si trasformano in opportunità di crescita economica, che non è solo la crescita per chi la fa, ma è una crescita per tutto il territorio, perché immagino che al di là della sagra o al di là della partecipazione agli eventi, no, con lo street food, Avigliano con tutto il suo variegato mondo, io tra l'altro dalle immagini ho visto dei posti incantevoli, offra la possibilità per un turismo gastronomico tutto l'anno, non soltanto legato al periodo della manifestazione. C'è il turista che magari, vedendo la nostra puntata oggi, voglia venire, e non è più ovviamente il periodo della sagra, sia per assaggiare la strazzata. Io per dire sono uno di

0: ma anche per conoscere il territorio. Può venire in qualsiasi momento dell'anno, cosa si può fare, cosa può vedere, darci qualche altra dritta in maniera tale da fare proprio un'attività di promozione del
1: territorio. Un tour. Non essere capace, però ci provo. Allora, Avigliano non ha solo la strazzata o lo mostazzolo, come vi ho detto. Un'altra particolarità di Avigliano è il baccalà. Da noi, essendo un territorio montano, quindi lontano dal mare, l'unico pesce che tra virgolette si poteva mantenere, quindi si poteva mangiare, era il baccalà, lo stoccafisso, che veniva conservato sotto sale, quindi a lunga conservazione. E quindi sul baccalà Avigliano ha una bella tradizione, e infatti in tutti i ristoranti di Avigliano e dintorni si possono mangiare il baccalà col peperone crusco o altre varianti che preparano poi nei ristoranti. Oltre alle varietà di salumi che ci sono da noi, fortunatamente abbiamo anche allevamenti, quindi carne a volontà senza problemi. Anche gli ortaggi, noi abbiamo, purtroppo che non più in grandi produzioni, però da noi c'è anche c'era una bella produzione di patata viola, che era una particolarità del territorio di Avigliano. Chissà qualcuno riesca a riprendere anche questo percorso. Noi ci proviamo con la strazzata, chissà qualcuno ci provi con... Ci sono altre particolarità, la carchiola e altri prodotti del territorio. La carchiola è sempre un tipo di farina di mais, però fatto tipo una piadina, però con la farina di mais. È un tipo pane azimo. Per quanto riguarda invece le cose da visitare, oltre il castello Federiciano che sta alla Copesola, che è stato ristrutturato anche, è ancora in ristrutturazione, ma credo che finirà a fine 2022, quindi per il 2023 sarà nuovamente...
0: Perché al momento, così dimostro anche di aver studiato un po', al momento è chiuso, perché ho visto...
1: Al momento è chiuso, è in ristrutturazione, sì. Però credo che finiranno a breve i lavori, perché esternamente sono finiti, quindi credo che all'interno manchi poco per poterlo aprire. Dove all'interno c'è nel 2011 o 12, non vorrei dire cavolate, però fu aperto un bel un museo interattivo, dove si raccontava tutta la storia di Federico II, non solo sulla parte, diciamo, lucana, ma in tutti i castelli italiani dove lui è soggiornato, ha costruito tutto ciò che ha fatto. Quindi si racconta la vita di Federico II a 360 gradi, ed è una bella, per me soprattutto, per quanto riguarda le scolaresche e i ragazzi, ma anche per gli adulti, che diciamo noi con la storia siamo un po' così e ci dovremmo informare un po' di più. Poi su Avigliano ci stanno diverse chiese da poter ammirare, portali, chiese, ci sono bei percorsi interni ad Avigliano, proprio nel centro storico, che uno, se si lascia affascinare dai vicoletti, ti appassioni a una bella passeggiata all'interno del borgo. E c'è il santuario della Madonna del Carmine, dove c'è, diciamo, noi siamo devoti alla Madonna del Carmine, e quindi da luglio a settembre è possibile fare un pellegrinaggio alla Madonna del Carmine. E poi ci sono diversi passeggi all'interno di tratturi particolari, dove si possono arrivare a diverse diramazioni. Questo poi con le provoco sia di Lago Pesio che di Avigliano. Con un'altra cosa che ho dimenticato di dirti, che è molto importante, sono i quadri plastici ad Avigliano, che è una particolarità che viene fatta ad Avigliano. Sono delle dimostrazioni fatte da persone viventi, di quadri, qualsiasi quadro, sì. Noti, sì, Caravaggio, qualsiasi quadro in quell'anno loro fanno, diciamo, dei temi da seguire, e quindi fanno il tema di quel quadro. E ci sono tre proiezioni, ed è una cosa spettacolare. Si è vista anche in televisione qualche volta, Italia's Got Talent o cose del genere. Bene. Ed è una cosa spettacolare.
0: Quindi da unica soprattutto. Gastronomia, arte, natura, cultura. E
1: non ci dimentichiamo che da noi ci sono dei giuristi importanti, come Ico Viello, come Emanuele Gianturco.
0: Io davvero, Emilio, ti ringrazio perché ci hai dato uno spaccato di un territorio, e ricorderò sempre ovviamente questo territorio ricco di frazioni, ricco di particolarità. Ce ne hai citata solo qualcuna, però anche, è anche bello il messaggio, no? Della volontà, e questo è un messaggio abbastanza ricorrente, di recuperare la storia, il passato, la tradizione, per ridargli una nuova vita, che sia anch'essa una fonte di reddito, ma soprattutto di sviluppo del territorio. Sicuramente veniamo ad Avigliano, quindi io mi hai fatto venire questa curiosità, e tra l'altro l'idea di questo panino, chiamiamolo così, con della strazzata, con prodotti solo del territorio, quindi chilometro zero purissimo, dalle farine alla preparazione al companatico che c'è all'interno, è un modo per conoscere un universo di sapori, che poi è l'obiettivo di questa trasmissione. Per cui ti ringrazio della disponibilità, ti ringrazio del
1: grazie
0: tempo.
1: A te, grazie a voi che ci avete ospitato. Scusatemi se non sono riuscito a dire tutto o a essere così bravo, ma non è
0: vero. Ci eravamo messi d'accordo che praticamente non potevi dire tutto, perché altrimenti subito da domani partivano le prenotazioni. Per cui andiamo con. Conosceremo tutto quello che non ci hai detto venendoci, e poi si può visitare in qualsiasi momento dell'anno. Io ti ringrazio ancora, Emilio, ringrazio tutti i nostri telespettatori. E ci vediamo per una prossima puntata di Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia in qualche altro borgo in Italia, e ancora non sappiamo dove. Alla prossima, arrivederci.
1: Noi vi aspettiamo.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza. Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social. A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Benvenuti amici del sabato mattina, questo è Dolce Far Niente, la voce che attraversa l'etere vi raggiunge, spero, senza disturbarvi. Il sabato mattina uno vuole stare tranquillo, prendersi i propri tempi, fare le cose con calma. Irrompe la voce di Morena qui da Radio Nova Macerata in blu per tenervi compagnia, noi speriamo sempre in maniera piacevole, raccontandovi un sacco di cose, ma soprattutto facendovi conoscere persone molto molto molto interessanti, scrittori, operatori di vario genere, artisti, musicisti, insomma qua passa l'arte, passa tutta quella parte dello spirito umano, chiamiamolo così, che ci rende l'esistenza più lieve, più bella, più piacevole e più significativa. Specifichiamolo, significativa, perché se non c'è significato nella vita, nelle cose, si perde quello che ci tiene radicati in questa realtà. Ma partendo subito già con questi discorsi arzigogolati, dice ammazza questa, oh. Io vi presento l'ospite, intanto è qui di fronte a me, per chi ci sta seguendo da Facebook vi consiglio, se riuscite, di collegarvi sul mio profilo Morena Oro di Facebook, perché potete accedere alla video diretta, dato che quest'oggi abbiamo qui Bianca Maria Folino. Ve la presento, eccola a voi.
1: Ciao Morena e buongiorno a tutti quelli che ci seguiranno.
0: Benvenuta, perché tu Bianca sei qui in via eccezionale, dato che sei in vacanza, sì, a Porto Recanati.
1: Sì, io sono in vacanza, il mio settembre da 12 anni ormai lo trascorro a Porto Recanati, dove mi rigenero, ecco, in vista di un altro anno duro.
0: Ci fa molto piacere, tu vieni dal nord.
1: Sì.
0: Ci fa molto piacere che le nostre terre, che io chiamo la terra di mezzo per una serie di riferimenti anche, come dire, esoterici, letterari, porti questo benessere alle persone che si fidelizzano poi per tutti questi anni trovando giovamento.
1: Sì,
0: da queste,
1: sì,
0: parti.
1: Assolutamente, sì. Io mi sono innamorata 12 anni fa, è stato un caso, siamo venuti a Porto Recanati per caso, ma è stato amore. È stato amore per noi, e quindi da allora tutti gli anni aspettiamo settembre. Qualche volta siamo venuti anche a Natale.
0: Guarda, mi fermo un attimo, sì? Perché c'è un elemento estraneo qua
1: di disturbo.
0: Eh sì. Come funziona?
1: Eccolo.
0: Ecco, cioè, siamo andati in onda con la radio che era accesa. Le cose che possono succedere solo da noi, ragazzi. Possono succedere solo da noi, ma voi lo sapete e per questo ci volete bene. Allora, io vi racconto qualcosa di Bianca Maria, poi sarà lei che, come dire, si presenterà in maniera sicuramente più qualificata di come posso farlo io. Vi dico le cose essenziali. Bianca Maria è una scrittrice, una poetessa, è stata anche un ex giornalista, ma credo che il cipiglio da giornalista uno non lo dismetta mai.
1: No, mai.
0: La passione per narrare i fatti così nudi e crudi, no? Che alimenta un po' anche un certo modo di guardare la realtà. Dopo aver conseguito la laurea in lettere moderne, successivamente hai lavorato per oltre 20 anni nel mondo del giornalismo e dell'editoria, quindi anche dei giornali locali, sì, del nord Italia. Successivamente però hai intrapreso un percorso di profondo rinnovamento personale e professionale che ti ha portato ad una formazione diametralmente opposta a quello che diciamo stavi facendo fino a quel momento. Tu ti sei formata come operatrice shiatsu e di medicina tradizionale cinese, discipline che oggi pratichi attivamente a Lesmo, così si chiama, sì, il paese da cui vieni. Mi dicevi che hai anche uno studio,
1: sì, sì,
0: nella tua casa, dove, sì, ricevi le persone e apri questi canali con l'altro, ecco, sì, diciamo così,
1: sì,
0: instauri dei veri e propri scambi energetici, perché tu con le energie lavori, di questo ti occupi, e appunto perché parlare di energia è una cosa seria che non va fatto in maniera improvvisata, io preferirei che adesso ti cedo la parola, sei tu che ti racconti ai nostri amici e ci fai così un bellissimo ventaglio del tuo mondo, il mondo di Bianca Maria Folino, che è incantato, è bello e quindi ci interessa conoscerti.
1: Sì, allora hai detto bene, io in sostanza con la mia energia mi prendo cura dell'energia degli altri, questo è quello che io faccio, però per arrivare a fare questo io ho fatto un triennio professionale alla scuola Shatsuxin di Franco Bottalo, anzi in cinese si direbbe Xen, che è il cuore, che ha un suo perché l'approccio della nostra scuola è quello di essere presenti con il cuore nel qui e ora per il ricevente. Poi da lì ho fatto un triennio di approfondimento, una sorta di master in medicina cinese classica. La differenza che c'è tra le due medicine è semplicemente che la medicina cinese classica è più statica perché ha un approccio taoista, quindi si rifà alle vecchie discipline, alla filosofia taoista. E finito questo, però non contenta, ho fatto un quadriennio, quindi 4 anni, per diventare anche istruttore di Qigong. Io ricevo, quindi cosa faccio in realtà, cosa consiste il mio lavoro? Nel fare trattamenti shiatsu, nel fare anche degli incontri anche online dove insegno medicina cinese o faccio delle sessioni di meditazione guidata, meditazione taoista, oppure insegno proprio Qigong. Sempre a casa mia io ho una palestrina, no? Io la chiamo palestrina, è un locale che io ho adibito a palestra dove posso tranquillamente insegnare Qigong. Quindi faccio tutte queste cose. Può sembrare apparentemente che io abbia preso una direzione, abbia dato una direzione della mia vita diametralmente opposta rispetto a quella precedente, ma non è proprio così. Non è proprio così, cioè io amo dire che la scrittura da una parte e la medicina cinese dall'altra sono state per me due maniglie che aprivano due proprio portali verso l'universo. Questo è stato per me, cioè sia la scrittura da una parte, che io ho continuato a coltivare perché ancora adesso io dirigo Kukaos, che è un magazine culturale, quindi lo faccio per passione. Poi nella vita la passione è tutto, eh?
0: Assolutamente, ho riportato questa mattina una frase di Oriana Fallaci,
1: cioè, proprio questo, se non abbiamo la passione
0: ci arrendiamo subito.
1: Esatto, quindi subito. Viviamo proprio attraverso i nostri interessi, le nostre passioni, gli aneliti del cuore, direbbe un taoista, no? Ecco, quindi queste due maniglie mi hanno proprio aiutato, mi hanno aiutato a mettermi in connessione con gli altri, con me stessa e con l'universo, cosa ancora più importante. Quindi, come dire, il mio essere dal materiale è passato sempre di più verso lo spirituale. D'altra parte io quello che lamentavo quando facevo la giornalista era questo: io veramente nella mia vita sono stata vi considero una privilegiata, ho incontrato delle persone interessantissime, però non riuscivo mai ad approfondire, no? la conoscenza, mentre adesso ho il grande privilegio, proprio le persone vengono da me a chiedermi aiuto, ma in realtà mi stanno chiedendo di entrare nelle loro vite, e quindi sono ancora più privilegiata, no?
0: C'è stato un momento negli anni in cui tu praticavi la professione di giornalista in cui ti trovavi quasi con le mani legate di fronte a un certo tipo di scrittura, no? Che non ti richiedeva di essere esplorata anche in maniera, come dire, più emozionale, più interiore, perché il giornalismo a volte richiede un'esposizione, come dire, pragmatica dei fatti, una narrazione, no? Anche abbastanza asciutta, sintetica. E quindi una parte di te restava per forza chiusa fuori dalla porta.
1: Sì, però quella parte io l'ho sempre continuata a coltivare attraverso le poesie, per esempio, no? Non avevo più tempo per scrivere.
0: Ma hai mai azzardato qualche atto di ribellione in qualche articolo?
1: Sì, sì, assolutamente, cioè, assolutamente.
0: Cioè,
1: sì.
0: Sfondiamo questa porta?
1: Sì, sì, lo facevo quando parlavo, per esempio, quando mi ritrovavo a parlare di scuola, quando facevo i primi piani. Mi hanno assegnato diversi servizi, erano, no? I primi piani, quindi nello specifico poi ho fatto un primo piano in particolare sulla disabilità, mm-hmm, e la disabilità grave, e sull'esigenza di avere il dopo di noi era il problema, no? Diciamo, dei genitori.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì, sì,
1: in quell'ambito io mi sono sbizzarrita, nel senso che la mia scrittura è stata libera, mm-hmm, no? È stata, mm-hmm, lasciata più a briglia sciolta, e quindi sono state delle cose che mi sono piaciute moltissimo, mm-hmm, da fare, dico la verità. Però ecco, è vero quello che dici, però è vero anche che grazie al giornalismo la mia scrittura si è, da una parte sembra un eufemismo, però è così, cioè si è arricchita, nel senso che si è sfrondata di tutte le cose,
0: i fronzoli, gli orpelli
1: che in gioventù è giusto avere, no? Cioè avere quella scrittura ridondante.
0: Sì.
1: Poi ti rendi conto che
0: non serve.
1: Quindi quell'essere asciutto, quell'essere sintetico, mi ha aiutato poi a centrare di più quando scrivevo, no? Anche il tema che volevo.
0: La ridondanza della scrittura, che a volte è quasi naturale che ci prenda nella fase in cui siamo più giovani, può dipendere, secondo te, perché io mi sono data un po' questa risposta, da un esubero di energie, anche di entusiasmo nei confronti delle cose che uno vorrebbe erigere cattedrali, fare cose solenni, no? Celebrare in maniera abnorme le cose, e usa il linguaggio per così dare sfogo a questo surplus di entusiasmo, di passione, forse anche.
1: Sì, assolutamente, anche perché quando sei giovane in realtà tu credi di poter realizzare quelle cattedrali, no? Cioè ne sei con me, hai il mondo tra le mani, no? Quindi è giusto anche che ci sia quella ridondanza. Si vedono, no, gli scrittori giovani, perché gli scrittori giovani spesso hanno, no, quei fronzoli,
0: sì,
1: no? Quindi
0: Quegli eccessi che
1: ci stanno,
0: ci
1: sì,
0: stanno,
1: assolutamente.
0: Ci stanno. Rispetto alla tua produzione letteraria, che è veramente molto molto vasta, e io consiglio tutti magari di andarsi a cercare in maniera capillare la tua bibliografia sul tuo sito, se ce lo vuoi ricordare.
1: Sì, www.biancafolino.it.
0: Io ti ho chiamato sempre Folino,
1: ma
0: sbagliando.
1: Sì, va bene, va bene.
0: Cioè, sono abituati anche a questo.
1: Va bene.
0: Anche a Folino, ok. Finalmente, durante la diretta mi rendo conto che ho sempre sbagliato. Bellissimo. Andatevi a vedere la sua bibliografia, perché è veramente nutrita, ha scritto tantissimo, ma una parte della produzione a un certo punto si è focalizzata su questo tuo percorso di approfondimento personale, che è diventato la tua attività quasi, no, preponderante adesso, occuparti dello shiatsu, la medicina cinese, e hai scritto una serie di libri che trattano in maniera saggistica questi argomenti. Ce li vuoi estrapolare dalla produzione? Ce li presenti?
1: Certo, allora il primo che ho scritto è Il sussurro dell'anima. Il sussurro dell'anima, come sottotitolo, ha proprio i 12 canali principali di agopuntura in senso spirituale. Sostanzialmente io sono andata a indagare, quindi attraverso la pratica, mm-hmm, che facevo, attraverso i trattamenti, ma anche attraverso la teoria, quindi punto per punto dei 12 canali principali di agopuntura, il loro senso spirituale, perché ogni punto,
0: specifichiamo, i punti dell'agopuntura in maniera, come dire, tradizionale, si riferiscono a canali energetici, che non è la stessa cosa. Diciamolo.
1: No, sono due cose diverse, nel senso che il canale è un canale che si dice anche risonanza dell'organo, no, perché non è neanche l'organo. I canali hanno un riferimento agli organi e ai visceri del nostro corpo. I visceri sono quelli che si aprono e si chiudono, per intenderci, che si riempiono e si svuotano, con eccezione del polmone, perché anche lui si riempie, ma è un organo, e mentre gli organi sono chiusi. Molti di loro hanno delle sostanze preziose dentro, no? Il fegato, che poi aiuta la digestione, e via così. Quindi queste sono una cosa. Dopodiché ci sono i canali energetici che attraversano il nostro corpo. Il nostro corpo è attraversato da una miriade di canali. Tra questi ci sono i 12 principali, che fanno riferimento come nome a quegli organi, a quei visceri, ma i loro punti, ogni punto ha diverse funzioni. Allora uno dice: come fa l'agopuntore? L'agopuntore, a seconda di come dirige l'ago, vuole una funzione piuttosto. noi operatori che usiamo le mani, a seconda di come dirigiamo sia tutto il trattamento in generale, sia proprio il dito, la pressione, la nostra pressione, e a seconda della nostra intenzione, perché l'intenzione è qualcosa di estremamente potente.
0: Questo diciamolo che è anche nella vita, eh?
1: Esatto.
0: Non
1: esatto,
0: solo mentre si fa shiatsu.
1: Sì, assolutamente.
0: L'intenzione è quello che determina a volte l'andamento delle cose.
1: Sì, assolutamente. Quindi, detto questo, chiaramente io ho voluto indagare questi canali che invece hanno, diciamo, e questi punti che hanno una funzione molto pratica. Tipo liberare il petto, e sciogliere il catarro, togliere il mal di testa, cose così. Io li ho voluto indagare dal punto di vista spirituale, se preferite dal punto di vista psichico. Questo perché? Perché già uno dei miei maestri, che è Massimo Beggio, con il quale io mi sono diplomata, aveva indagato il canale dello stomaco. Lui era, aveva iniziato il canale dello stomaco. Lui diceva che, e aveva ragione, è un meraviglioso canale, perché noi il canale dello stomaco inizia dalla nostra pupilla e finisce nel secondo dito del piede, quindi è
0: ci
1: molto
0: attraversa lungo. Tutti
1: ci attraversa tutti, e praticamente noi ci nutriamo anche con i nostri sensi, no? Quindi non solo con la bocca, ma anche con gli occhi, con quello che vediamo, con quello che digeriamo nel nostro centro, e restituiamo al mondo attraverso le nostre gambe in totale gratuità. Se noi facciamo mente locale, questo non riguarda solo il cibo che noi mangiamo, ma riguarda anche, non so, per esempio noi leggiamo un libro e facciamo esattamente questo: lo digeriamo e poi aggiungiamo qualcosa di noi, lo restituiamo al mondo ma cambiato, con qualcosa di noi, no? Quindi io ho voluto indagare tutti gli organi, tutti, tutti i canali, scusate, tutti i punti, proprio da questo punto di vista, perché delle volte con la mia intenzione, quando un ricevente ha più bisogno a livello psichico, si può agire anche in questo modo.
0: Perché questo è importante, no? Discernere un qualcosa che è prettamente fisico, una disfunzione fisica, da qualcosa che invece è quasi diretto dalla psiche, che è diciamo l'organo fantasma per eccellenza, secondo me.
1: Sì, d'altra parte anche in medicina cinese abbiamo il triplice riscaldatore, che è un organo fantasma, quindi no, ci sta, sì, assolutamente.
0: Nella nostra medicina tradizionale, quella, quella occidentale, noi non siamo avvezzi a fare riferimento in maniera importante a questi organi fantasma e a tutto l'apparato energetico della persona, come se non esistesse. Quindi è come se che ne so, si rompe il motore della macchina perché la ruota ha girato male e noi ci occupiamo solo del motore.
1: Sì. Sì, nel senso che nella nostra medicina, nella medicina allopatica, si fa riferimento al sintomo, noi curiamo il sintomo.
0: Esatto.
1: Mentre medicina cinese, sia classica che medicina tradizionale, ci si occupa della persona. Perché la persona, e tant'è che loro parlano di mente-cuore, no? Perché la persona è un'unica unità, è integra la persona. E questo, proprio per parlare di integrità, io ho scritto il mio secondo libro, che è La perduta unione, no? Come fare a ritrovare, perché quello che io ho notato anche dalla mia esperienza con le persone che ho incontrato, che si sono, diciamo, distese sul mio futon, è stato proprio quello che molte persone si sentono divise, si sentono a pezzi, hanno bisogno non solo di congiungere gli opposti, no? La notte, il giorno, il buio, la luce, eccetera, ma proprio loro stessi, no? Hanno una, come se avessero quasi una mancata connessione con loro stessi e poi col resto.
0: Ti faccio un'osservazione che adesso mi si è palesata nella mia mente, questo organo fantasma.
1: Sì.
0: In Occidente, quando noi parliamo di scissione, che è la separazione, cioè, ma non è incredibile che questa scissione venga raccontata proprio nel libro che è la Bibbia, che in qualche modo determina anche il nostro apparato culturale. Quando Adamo ed Eva nel giardino vengono estromessi perché commettono il peccato originale, lì ce lo narrano con una metafora zigogolata, eccetera, però il fulcro della questione è che lì è venuta la scissione fra il divino e l'umano.
1: Sì, sì.
0: E quindi tutta la sintomatologia anche fisica
1: sì,
0: che ne deriva.
1: Sì, sì,
0: noi ce la portiamo proprio dalle nostre radici.
1: Allora, ma di solito è così, cioè mano a mano che le persone, come amo dire, evolvono, perché noi siamo qua per questo, per evolvere, per imparare in continuazione, eccetera. È chiaro che dallo psichico si passa inevitabilmente allo spirituale. Ecco perché io ho voluto parlare di senso spirituale, dei punti e dei canali, perché in realtà tutti noi alla fine siamo alla ricerca di quello, no? Del, più o meno in maniera laica, ma quello che vogliamo è che noi sappiamo che sopra di noi c'è qualcosa che è più importante, la sentiamo, no?
0: Però sai che c'è? È che a volte in Occidente si tende a pensare che la psiche non abbia nulla a che fare con lo spirito.
1: Invece ha molto a che fare.
0: Capito, cioè, dov'è?
1: Invece lo spirito, è quello, no? Purtroppo, allora io dico sempre, noi siamo cartesiani. Cartesio purtroppo ci ha insegnato che la linea è una linea retta, cosa che non è, perché la linea è un circolo. La nostra vita, l'esistenza è un circolo, ma l'esistenza di tutte le cose in realtà è circolare, non è mai lineare.
0: Assolutamente.
1: Come insegnava invece il buon Vico, no? Con la famosa teoria dei corsi e dei corsi storici. Quindi, invece noi siamo cartesiani e poi abbiamo questa divisione anima e corpo.
0: Sì.
1: Che non esiste, no? Per cui noi abbiamo la nostra psiche, che è il nostro spirito, perché il nostro spirito è fatto di tutti gli elementi della psiche, no? Ecco, questo sono, in realtà sono unite, sono integrate, no? Quindi la psiche interviene sul corpo e viceversa. Io posso attraverso il mio corpo intervenire sulla mia psiche. Quindi io posso attraverso delle pratiche corporee come il Qigong, no? Tanti operatori come me alla fine approdano al Qigong, perché per questo, perché siccome abbiamo bisogno anche noi di staccarci dai nostri riceventi, allora questo ci aiuta e allo stesso tempo ci dà una maggiore connessione con noi stessi e con l'universo. E attraverso queste pratiche io posso fare miracoli, ma veramente miracoli, perché si arriva non solo alla consapevolezza, ma queste connessioni che vengono a crearsi fanno sì che io comprendo perfettamente che cosa è giusto per me, che cosa è buono per me.
0: Cara Bianca, tu hai il tuo studio, la tua palestrina all'ESMO, quindi io immagino che le persone che ci staranno seguendo non abbiano tutte la possibilità di raggiungerti all'ESMO. Tu hai comunque un'altra parte di attività che potresti svolgere anche, che ne so, online.
1: Sì, certo.
0: Che potrebbe giovare, arricchire.
1: Sì. Allora, io faccio sia il Qigong da una parte, dall'altra le sessioni guidate di meditazione taoiste, dove in realtà ci si prende un'ora di tempo, anche se si fanno 10 minuti di meditazione, però ci si prende tutto il tempo, così si può parlare, ci si può confrontare sia prima che dopo. Si fanno
0: e questo è importante che lo diciamo, che tu proprio per lavoro anche via telematica riesci a occuparti delle persone.
1: Assolutamente, io ho per esempio una persona che abita nel Bergamasco, nelle valli bergamasche, che tutte le settimane noi abbiamo la nostra ora, ci vediamo e con lui per esempio si fa lezione di medicina tradizionale cinese, dietetica taoista, anche perché a lui interessa soprattutto la dietetica, però facciamo queste lezioni online. Di contro anche una ragazza che dalla Puglia, lo stesso, tutte le settimane ci vediamo, invece facciamo delle sessioni di meditazione perché lei ha bisogno di fare meditazione.
0: Quindi tu riesci a sviluppare anche un percorso personalizzato rispetto a quelle che potrebbero essere le, non chiamiamole curiosità, ma bisogni delle persone. Riesci a individuare e a consigliare rispetto a qualche, che ne so, disagio.
1: Sì, di qualsiasi tipo, cioè sia fisico, anche malattie,
0: esatto.
1: Parliamo di malattie, di patologie proprio,
0: certo.
1: Sia invece anche dei disagi psichici, non so, impossibilità a dormire per esempio, no? Come questa ragazza che appunto, siccome dorme pochissimo, ha bisogno di dormire, ha bisogno di fare meditazione per, in maniera che poi lei se le rifà, no? Io gli mando anche gli audio in maniera che lei poi da sola,
0: certo,
1: se le rifà.
0: Consenti anche un'autonomia,
1: certo,
0: no? Un programma che
1: assolutamente
0: uno può svolgere autonomamente.
1: E poi diciamo, allora si crea proprio un legame, no? Certo, allora diciamolo chiaramente, è chiaro che il legame migliore è quando tu riesci a venire da me e io riesco a toccarti, però anche a distanza si riesce comunque a creare un legame e a fare quello che serve alla persona, perché è questo, cioè il principio di esserci con il cuore vuol dire che sono io che mi adatto, io mi adatto al ricevente, quindi io ho provato a trattare delle persone in condizioni, non so, dopo un ictus ed ero io che mi adattavo a loro, certo. Allora non potevo pretendere che loro si stendessero sul futon o si sedessero sulla mia sedia, certo, perché ho anche una sedia da shiatsu, però non potevo farlo, ero io che andavo sul divano, andavo sul letto,
0: cioè,
1: no?
0: Trovavi la posizione più consona posizione, per esatto, fare quello che dovevi,
1: perché
0: fare,
1: perché è così che deve essere, sono io che mi devo adattare al ricevente, questo è
0: Elenchiamo velocemente l'ultimo di questi libri in maniera che poi ci occupiamo della produzione letteraria, perché guarda già che ora è.
1: Ecco.
0: Vedi come il tempo si divora?
1: Sì, però il tempo non esiste,
0: non esiste, dice,
1: così
0: c'è,
1: dicono i fisici,
0: una certa, c'è il notiziario, sì, esatto, suona la campana
1: e quindi dobbiamo andare, giusto? No, sì, allora l'ultimo è proprio questo, cioè la perduta unione, è perché io parto da questa teoria, secondo me tutti noi, già dal taglio del nostro ombelico, quando nasciamo sentiamo questa frattura, una frattura tra di noi, e passiamo la nostra vita a cercare la nostra integrità. Noi non
0: la
1: siamo
0: la ferita originaria, parli di questo?
1: Sì, proprio quella dei taoisti chiamano la ferita del mondo, che è l'ombelico poi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Allora, tra l'altro proprio sull'ombelico intorno si possono sentire eventuali traumi avuti alla nascita, quindi traumi del parto, diciamo.
0: Oh, io ce n'ho, allora lì lasciamo stare.
1: Quindi, cioè, è veramente incredibile, no? Questo tempio che noi abbiamo, che è il nostro corpo, no? Che è quello che tra l'altro ci permette di fare esperienza di questa vita. Quindi, e allora da lì io ho detto: le persone hanno bisogno di ritrovare la propria integrità, la propria unione, no?
0: Sai cos'è la cosa bellissima mentre tu parli? Che tutte queste, no, tutte queste discipline orientali che ci parlano dello spirito, no, della meditazione, quindi il nulla, i sette veli di Maya, questa roba qua molto astratta, in realtà si occupa del corpo in maniera centrale.
1: Assolutamente, sempre, tutte, sia
0: il corpo è fondamentale.
1: Certo, perché allora sia la cultura indovedica attraverso lo yoga, che non è diverso dal Qigong, perché lo yoga a livelli più bassi è corpo, ma poi diventa sempre più spirituale,
0: certo, certo,
1: no? Fino ad arrivare a Kundalini, e lo stesso vale per il Qigong, con tutte

0: gong non c'è, neanche, come dico io, neanche il dito mignolo si usa a caso, no? Cioè tutto, ogni movimento
1: ha una sua ragione d'essere.
0: Esatto, e deve essere fatto in quel modo, non in un altro modo, perché l'effetto non è lo stesso.
1: Sarebbe diverso, a volte anche deleterio, no?
0: Esatto.
1: Muovendo le propaggini in modi errati.
0: Poi però, siccome mi sono accorta che ognuno è sulla sua via, come dicono i taoisti, no? Quindi ognuno ha il suo modo di raggiungere l'unità, la propria unità, allora ho detto, ok, io vi do quello che è stata la mia via. La mia via è quella degli antichi cinesi, e in questo libro racconto sostanzialmente come io ho raggiunto quest'unità, la connessione con me stessa e con l'universo. Io l'ho raggiunta attraverso la medicina cinese classica, diciamo, e attraverso la natura. Io vivo in collina, quindi vicino al fiume Lambro, per cui no, è una cosa di boschi, è una cosa... Io ho raggiunto questo. In questo libro è un libro anche pratico, non è solo teorico, perché do proprio degli esercizi che possono essere fatti, sia meditativi che di Qigong, delle ricette addirittura, perché anche quello è importante, come noi ci alimentiamo ed è energia quella. Quindi dobbiamo stare molto attenti. La parola chiave è consapevolezza.
1: Chiudiamo la parentesi medicina cinese Shiatsu, perché ci ha portato via gran parte della nostra mattinata. Sarebbe bello che prima di andartene tu potessi ritornare qua, chi lo sa, magari se si libera un'ora.
0: Volentieri
1: fare un bis, perché con Bianca
0: volentieri.
1: Come vedete di cose ne possiamo dire moltissime. Apriamo la parentesi dedicata alla letteratura, che è ancora quasi più corposa dal punto di vista della produzione, e immagino che faremo in tempo a parlare di pochissimi libri. Ma Bianca, questa è la prima volta, the first time,
0: sì, sì,
1: che non sarà the last one, and quindi ecco. Abbiamo solo aperto la parentesi con te, ok? Vi voglio leggere questa poesia tratta da note a margine, ve lo faccio vedere, è l'ultima silloge,
0: sì,
1: questa?
0: L'ultima silloge.
1: L'ultima silloge di Bianca, e questa poesia la vuoi leggere tu?
0: No.
1: La leggo io? Ok. Che in qualche modo Bianca mi dice essere la punta dell'iceberg, no? Del concetto che ha guidato la stesura di queste poesie. Tutto è scrittura. Tu mi dici sempre che non tutto ciò che fa la vita deve passare dalla cruna d'ago che è scrittura. Piccoli particolari o grandi spazi, onde di mare che lente baciano la stanca battigia, o forse solo attimi, ma forse non sai che le tue parole sono rivolte a me, che sono nata con la penna fra le dita. Sei uscita con la penna fra le dita?
0: Sì, sì, io ho iniziato a scrivere, chiaramente non ne ho più traccia, meno male. Il primo romanzetto così che ho abbozzato avevo 14 anni, tenete conto che io ormai ho 63 anni, quindi fate un po' il calcolo di quanto tempo
1: quanti
0: è.
1: Quanti fiumi d'inchiostro hai versato?
0: Tanti, poi a 19 anni ho iniziato stabilmente a scrivere poesie, mi sono dedicata anche alle poesie visive, ho elaborato la tecnica dei calligram di Apollinaire, praticamente, con china, colori e pennino, io su un disegno praticamente lo trasformo in parole.
1: Sì, in parole.
0: E grazie a queste, alle poesie visive, tra l'altro ho fatto parte per un paio d'anni del circuito della Mail Art.
1: Di questo volevo parlare, perché
0: postale.
1: È molto molto interessante.
0: Sì, l'arte postale è un mondo parallelo al nostro letterario, nel senso che l'arte postale fin dagli anni 70, nasce negli anni 70, Mail Art perché è tutto il mondo, riguarda tutto il mondo. Queste persone che sono artisti, sia visivi, poeti, eccetera, hanno voluto creare questo circuito alternativo, come dire, il mercato mi nega la possibilità di, poi stiamo parlando anni 70-80, era molto difficile pubblicare, non esisteva il self, eccetera, mi hanno negato la possibilità, noi creiamo questo circuito alternativo, per cui ci si spedivano delle lettere con, io nel mio caso erano poesie visive, quell'altro mi mandava un collage, quell'altro, e mi arrivavano, a me sono arrivate lettere da tutto il mondo.
1: Quindi tu, quando ti arrivava questa mole di lettere, rispondevi a ognuno mandando le tue composizioni, le tue opere.
0: Sì, era uno scambio d'arte.
1: La corrispondenza.

0: sì, si chiamavano,
1: sì, esatto, ma poi voleva proprio i tempi lenti, perché già allora si iniziava ad avere la velocità, no? Si parlava della Milano da bere negli anni Ottanta, la famosissima Milano da bere, ecco. Quindi questo voleva essere il contrario, cioè l'arte postale con la lentezza della posta, con i ritardi,
0: ma anche con i tempi che uno impiegava,
1: esatto,
0: per perfezionare la,
1: esatto,
0: lettera,
1: anche
0: certo
1: perché
0: modo
1: ci voleva, no?
0: Certo.
1: E devo dire, io ho un cassetto nella mia sala dove conservo tutte queste cose meravigliose, ogni tanto me le riguardo, perché sono, perché poi magari conoscevi quello che faceva anche gli oroscopi, allora diceva aspetta, dammi,
0: non potresti fare un libro illustrato con delle immagini raccontando questa storia,
1: allora,
0: sarebbe bello.
1: In realtà, io l'hai ho già
0: fatto,
1: scritto,
0: l'hai già fatto, arrivo tardi, no,
1: l'ho già fatto per stampa alternativa, okay, lo trovate sul mio sito, tra l'altro, quindi se volete lo potete anche scaricare, e si chiama proprio My Art, ieri,
0: ecco,
1: oggi, domani, perché
0: esatto,
1: si fa tutto il percorso, no, cioè della storia della My Art e di quelle che sono le prospettive, perché ci sono persone che ancora adesso, come Vittore Baroni, che è piuttosto conosciuto, tra l'altro, Vittore Baroni, che in Toscana lui continua a fare delle mostre, fa ancora parte del circuito dell'arte postale, fa questi scambi, fa queste Tiny, che sono delle riviste piccole così, magari che ti dà anche la lente di ingrandimento per guardare, fa delle cose meravigliose, che dal mio punto di vista è sempre energia, è sempre vita, no?
0: Quelle,
1: quindi,
0: le cose fatte a mano,
1: esatto,
0: dove
1: sì,
0: defluisce proprio,
1: sì,
0: la nostra essenza,
1: sì,
0: ed è un po' lo spirito che ha portato all'apertura della Pulcino Elefante, con la quale tu hai,
1: sì,
0: collaborato,
1: sì,
0: di Casiraghi,
1: sì,
0: no?
1: Allora, io ho collaborato con la Pulcino tramite, tra l'altro, quello che faceva le copertine, che era Luigi Mariani, lui infatti faceva le copertine, io ho fatto 3-4 libri con lui, 3-4 libretti, lui praticamente mi portava la carta tagliata a mano,
0: che appunto queste edizioni della Pulcino Elefante non sono libri,
1: no,
0: normali,
1: no,
0: sono
1: piccole
0: opere,
1: sì,
0: d'arte,
1: arte,
0: edizioni uniche,
1: sì, edizioni uniche in al massimo 25,
0: ecco,
1: copie, non di più, però io mi ricordo che Luigi mi portava la carta tagliata, mm-hmm, proprio, e io su ognuno di questi cartoncini gli facevo la stessa poesia, tra l'altro,
0: certo,
1: visiva, e facevamo, di recente, tra l'altro, un paio d'anni fa me ne ha fatta fare un'altra, ha voluto, ha detto, ma dai che io lo so che tu hai un motto, me l'ha detto ha detto, va bene, allora ti do il mio motto, l'intelligenza è data, non è dote, no, scusa, è dote, non è data, no, ecco. E allora lui ha voluto rifare questa, un altro di questi libricini,
0: di questi motti,
1: però,
0: sì,
1: ecco, tutti gli autori praticamente che collaborano con Casiraghi lo fanno a titolo gratuito, anche qui lo si fa per la passione, lo scambio,
0: per far vivere un qualcosa di autentico,
1: sì,
0: che parla,
1: esatto,
0: all'anima,
1: esatto,
0: che non mira,
1: sì,
0: no, alle vendite, ma semplicemente a creare qualcosa di bello,
1: sì, assolutamente,
0: bello, perché le sue opere
1: sono
0: proprio
1: belle,
0: perché ognuna è eseguita a mano,
1: sì,
0: anche che,
1: sì,
0: sono 25 copie, ogni copia è unica,
1: sì,
0: perché,
1: sì,
0: può avere una piccola variante, la carta,
1: sì,
0: tagliata diversamente,
1: sì, certo,
0: una parola scritta, sì, in un modo, sì, diverso,
1: o un oro, un azzurro, no, fatti un po'
0: diverso,
1: sì, sì, assolutamente, assolutamente, però è bello, cioè, tra l'altro, Alberto Casiraghi, che lui si firma Casiraghi con la Y, ha un torchio in casa, quindi lui quella carta la fa lui, quindi anche lui esprime la sua, è un editore veramente particolare,
0: vi consigliamo di andare a informarvi,
1: assolutamente,
0: se,
1: sì,
0: non conoscete la,
1: sì,
0: Pulcino Elefante,
1: perché vale la pena,
0: cioè, meravigliosa,
1: sì,
0: affascinante,
1: sì, sì,
0: magica,
1: sì,
0: davvero,
1: sì.
0: Abbiamo ancora 4 minuti cosa riusciamo a dire in 4 minuti?
1: Non so, dipende da cosa vuoi dire. Vuoi parlare del futuro, del passato? Di
0: no, voglio che ci racconti brevemente di 3 libri per te importanti adesso da farci,
1: okay,
0: conoscere.
1: Ok, allora, 3 libri per me importanti da farvi conoscere sono, prima di tutto, Per due voci sole. Per due voci sole, per me è importante, un libro che ho amato tantissimo, parla di una storia tra una madre e una figlia, sostanzialmente, Per due voci sole, perché sono la voce di madre e figlia. La madre è una direttrice di un giornale affetta ad Alzheimer, quindi ho voluto con questo libro parlare d'Alzheimer, e ho voluto però parlare anche di amor filiale, perché di solito si parla sempre dell'amore dei genitori verso i figli, e mai dell'amor filiale, che invece è altrettanto grande, almeno in tanti casi, sì, altrettanto, sì, grande, sì, sì, sì. E quindi in questo libro io ho fatto esattamente questo.
0: L'amor filiale, sai che c'è? È che a volte ha dei tempi differenti, sì, rispetto a quello dei genitori, no? Che è immediato. A volte il figlio ha bisogno di una vita per capire chi, sì, sono i genitori,
1: sì, assolutamente,
0: ed essere messo di fronte, sì, anche a pregiudizi che lui si è costruito, barriere, no?
1: Sì.
0: Colpe che, sì, addossa ai genitori.
1: Sì, anche perché non si chiede mai. Cioè, io mi ricordo, io sono sempre stata un po' giornalista, quindi curiosa. E allora fin da bambina io chiedevo ai miei genitori. Allora io conosco abbastanza la loro vita. Poi i miei genitori si sono scritti, siccome mio padre per un po' è stato a Siena a lavorare, mia madre era ancora latina. Allora, prima di sposarsi e venire a Milano,
0: questa cosa della scrittura è nella tua vita è ricorrente.
1: Esatto, perché mio padre scriveva molto bene. Quindi mio padre si scambiavano queste lettere meravigliose, che tra l'altro noi vogliamo, io e mia figlia vorremmo conservare, magari pubblicare in un futuro, no? Perché sono veramente belle. Mio padre poi scriveva veramente bene. Quindi anche un semplice biglietto, sì, era, sì, più, sì, bello del regalo, pensato, che faceva mia madre.
0: Pensato come, dico, un poeta.
1: Sì, sì, dico la verità. Poi faceva tutt'altro nella vita, però,
0: però vivere con poesia, sì, cambia la,
1: sì,
0: qualità,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: vita,
1: assolutamente. E quindi questo è importante, cioè io chiedevo, però mi rendo conto che tanti figli non chiedono ai genitori, sì, sì, quindi, sì, non conoscono le storie dei genitori, no? Non sanno che cos'è.
0: Poi magari si fanno anche delle idee sbagliate che li allontanano paradossalmente,
1: sì,
0: dai genitori,
1: sì, anche,
0: non sapendo,
1: anche.
0: La mente costruisce film che non esistono.
1: Anche, assolutamente.
0: A volte,
1: sì.
0: Cioè si,
1: sì,
0: fa questo errore.
1: Infatti,
0: si fa,
1: invece,
0: questo
1: basterebbe
0: errore.
1: Parlare, basterebbe chiedere, perché poi penso che nessun genitore rifiuta una risposta al figlio. Il secondo libro a cui tengo molto è questo che hai qui,
0: eccolo,
1: che è Sonorità Vitali, che è uscito nel 2020. Sono 7 racconti per 7 donne, perché io poi da tempo scrivo molto spesso di donne. 7 donne diverse, vincitrici, meno vincitrici, no? Però ispirate da 7 dischi diversi, per cui a seconda del disco, ogni disco
0: ti ha suggerito,
1: sì,
0: qualcosa.
1: E io suggerisco di leggere questi racconti ascoltando quella musica, perché,
0: certo,
1: è molto importante,
0: certo, certo,
1: perché a seconda della, no, del
0: si
1: disco
0: hanno dato l'ambient, un input,
1: sì,
0: qualcosa
1: proprio al personaggio, no? Quindi assolutamente sì. Questo è un altro libro al quale sono comunque legata, sicuramente, è Come fili d'un telaio. Come fili d'un telaio perché parla un po' del mio lavoro, no? Come diciamo sempre con un'altra operatrice, siamo delle sciamanate noi, no? Ecco, cioè, nel senso che qui si parla di una sciamana, di una custode della terra, e questo è stato un libro che mi ha permesso di indagare ancora di più il tema della memoria, che è un tema a me caro, che è una memoria piccola, è la memoria nostra, delle nostre radici, che però è importante.
0: Ognuno deve custodire,
1: esatto,
0: la propria memoria.
1: Esatto. Questo, e mi ha permesso di parlare della nostra crisi climatica che stiamo vivendo, sempre più violenta, sempre più, no, e di quello che ognuno di noi può fare per fare la differenza, perché in realtà ognuno di noi può fare qualcosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi questo è Come fili d'un telaio. E sicuramente un altro libro che mi è molto caro è quello che io ho dedicato a Porto Recanati, non perché l'ho dedicato, allora, è il libro che parla di Porto Recanati, nel senso che Il mistero dei pesci nasce da un incontro che io ho fatto con una portorecanatese che mi dispiace, ma 2 settimane fa è andata, è scomparsa.
0: Abbiamo ancora 6-7 minuti, Bianca Maria, per aggiungere gli ultimi dettagli a quello che ci stai dicendo, e ci interessa moltissimo il libro che hai scritto su Porto Recanati, perché tu vieni dal nord, sì, ma ami talmente tanto la nostra regione, Porto Recanati nello specifico, che passi qui le vacanze un mese, uno, tutti gli anni da 12 anni.
1: Sì, allora, questo libro nasce da un incontro che io ho avuto con una portorecanatese 5 anni fa.
0: Facciamo così, cioè, che almeno ti vedono.
1: Questa signora bellissima si è seduta nella panchina vicino a me, ha incominciato a raccontarmi delle cose, a spiegarmi che quando il conero c'ha il cappello bisogna uscire con l'ombrello, mi ha spiegato alcune cose del vento. Cioè, era talmente bella questa signora, e già allora aveva 95 anni e mezzo, come mi ha specificato, che io mi sono innamorata di questa signora e mi sono inventata la sua storia.
0: Ah, che meraviglia.
1: Allora, me la sono inventata, nel senso che non è la sua storia reale, però io ho preso spunto anche dal fatto che mentre io scrivevo si è perso in mare Castellani, è morto Castellani, quindi Vincenzo Castellani. Okay. Quindi da quell'evento io sono partita per poi narrare tutta la storia di questa Irma, io l'ho chiamata, che aveva gli occhi verdi, color del mare, che parlava con i pesci, che tutti i giorni andava al mare a parlare con i pesci. Quindi raccontando la sua storia, siccome stiamo parlando di una donna che aveva quasi centenaria, ho raccontato la storia di Porto Recanati, che da borgo marinaro, quindi da borgo di pescatori, da porto appunto.
0: Ma lì hai dovuto fare anche tutta una serie di studi, di ricerche.
1: Sì, sì, assolutamente, ho fatto tutta la ricerca. Tant'è che i porto recanatesi, i miei amici, quelli che conosco, mi hanno detto: ma come hai fatto? Come facevi a sapere che... Ho fatto tutte delle ricerche.
0: Che meraviglia. Vabbè, la tua impronta da giornalista torna utile.
1: E poi ho dovuto anche immedesimarmi con, come posso dire, con un'età in cui io non c'ero, quindi con un'epoca, anche lì ho dovuto fare delle ricerche su cos'era l'Italia, un po' da lì e un po' ho fatto, diciamo, pescato dalle memorie delle mie nonne.
0: Ma sei riuscita a fare qualche evento, qualche presentazione lì a Porto Recanati?
1: In realtà,
0: perché sarebbe bello.
1: Lì no, l'unica cosa che sono riuscita a fare è che sono riuscita a far avere il libro in biblioteca, quindi se vuole, chi vuole, i marchigiani che vogliono andare in biblioteca a Porto Recanati lo trovano lì.
0: Però possono anche comprarlo,
1: certo,
0: che non guasta,
1: certo,
0: voglio dire. Noi invitiamo sempre a sostenere gli autori e a comprarvi i libri.
1: Certo, lo possono comprare, possono chiederlo anche a me, eccetera.
0: Però ricordi il titolo, per favore?
1: Il mistero dei pesci.
0: Perfetto, di Bianca.
1: Lo trovate su Amazon, perché i miei libri li trovate tutti su Amazon, oppure sul mio sito, insomma, potete chiederli anche a me.
0: L'ultimo libro che ci vuoi raccontare e che non può mancare nella nostra bibliografia dedicata a Maria Bianca Maria, ce la posso fare, Folino.
1: Beh, l'ultimo libro, forse è l'ultimo che ho scritto, che è Ci vediamo all'ora del tè. È un libro che era nato a quattro mani e poi dopo tanti anni fa è stato lasciato lì, l'ho ripreso, l'ho elaborato. È un libro che parla d'amicizia.
0: Bello.
1: D'amicizia in tutte le sue declinazioni, perché delle volte noi giudichiamo, no, diciamo, ah, quella persona è sparita, perché in realtà
0: non sappiamo nulla cosa.
1: Esatto.
0: In realtà anche noi siamo spariti, però nel frattempo non è che siamo andati a cercarla.
1: Esatto, proprio quello, no? Quindi si parla proprio dell'amicizia in tutte le sue declinazioni, di tutti i tipi d'amicizia e del cambiamento che in questo caso diventa una sorta di allegoria, nel senso che c'è un personaggio che farà un cambiamento molto importante, ma il cambiamento, perché il cambiamento fa parte della nostra vita e se noi non lo accettiamo siamo degli stolti, molto semplicemente,
0: proprio no? Detto,
1: esatto.
0: Come va detto, senza fronzoli,
1: cioè, dobbiamo accettarlo, perché non è che abbiamo alternative, quindi questo vuol dire che dobbiamo accettare anche il tempo che va avanti, il tempo che passa, l'età, eccetera, eccetera,
0: tutto,
1: eccetera.
0: Tutto,
1: l'alternativa
0: tutto.
1: No, quindi è meglio esserci, vedere, continuare a vivere, a fare,
0: poi,
1: a incontrare persone,
0: cioè, ogni stagione della vita porta qualcosa di meraviglioso.
1: Esatto.
0: Se accetti il cambiamento c'è una crescita incredibile e una profondità di sguardo che va sempre maggiormente affinandosi e proprio dando un gusto differente alla vita, secondo me.
1: Sì, sì, assolutamente. Quindi per questo dico, no? Dobbiamo però cambiamento che delle volte è più violento, più doloroso, richiede più tempo, eccetera. Altre volte invece è il cambiamento che fa parte della vita, no? Quindi dobbiamo accettarlo. Perché non sempre il cambiamento ci porta, delle volte ci porta molto avanti.
0: Assolutamente. A volte non cambiare ci tiene fossili in situazioni che magari ci rendono anche infelici, ma non abbiamo il coraggio di affrontare il cambiamento.
1: Certo. Io poi anche questo di esperienza ne ho, perché anche lì, anche sul mio futon, arrivano persone che non vogliono cambiare, no?
0: Che sono bloccati,
1: che
0: proprio
1: sono
0: in quel
1: bloccate,
0: senso.
1: Allora, lì
0: si blocca tutta l'energia, poi tra
1: molto,
0: l'altro.
1: Sì, purtroppo bisogna lavorare solo sui sintomi in quel caso per alleviare i sintomi e non si può far poco, no? Mentre chi si affida al percorso è chiaro che il cambiamento arriva.
0: Per forza.
1: No? Anche se è doloroso.
0: Bianca! È stato bellissimo averti qui, mi raccomando, noi ci teniamo in contatto, perché ormai abbiamo aperto il canale.
1: Sì, assolutamente, quando vuoi.
0: Abbiamo aperto il canale, prima che te ne vai io ti ho già detto che verrò a stendermi sul tuo materasso, pavimento, tappeto, non lo so, da qualche parte ci stenderemo e voglio le tue manine.
1: Sì.
0: su di me, certo, che mi maneggi in energia. Certo. Allora, ti salutiamo.
2: Grazie infinite.
3: Bianca, che bel nome, Bianca.
2: Grazie, che bella nonna.
3: Apposta fai le bene tutti questi che belli che scrivi, vedi? Bianca.
0: Con un nome così, Bianca come la pagina bianca.
3: Esatto, appunto.
0: Con un finale così, ragazzi, ma non ho capito. Solo qui da noi può succedere. Capito? Un picco di poesia così elevato. Bianca se ne va.
3: State con tornerà, noi, state
0: tornerà.
3: Con noi ancora.
0: Io la saluto nel frattempo.
4: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Ilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
6: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
7: Tutte le soluzioni per la luce su misura, un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
6: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme!
15: Idiota!
14: Al cinema dal 2 settembre!
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai, a settembre
22: siamo streghe.
21: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
21: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
21: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
24: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Nuova in Blu.

0: Allora possiamo cominciare anche oggi a Radio Nuova Macerata, mentre dopo tanto tempo arriva giù la pioggia. Va bene, è tornata la pioggia.
1: Esatto, Nazareno, infatti per questo motivo ho dovuto farmi chiamare via cellulare, perché il telefono probabilmente risente un po' di questo cattivo tempo che comunque da tempo, ripetiamo, aspettavamo. Perché dopo, penso, 3 mesi di afa e di caldo ormai divenuto insopportabile, accettiamo anche questo freddo improvviso, perché tutti avremmo notato che la temperatura è scesa di oltre 10 gradi, però anche la pioggia era necessaria, e quindi possiamo dire, Nazareno, ce la godiamo tutta.
0: Anche a Tolentino quindi arriva, eh?
1: Sì, è iniziato questa mattina presto, insomma intorno alle 8:30, a piovere, e sta ancora, ecco, continuando. Si sentono i lampi, insomma, i tuoni, eccetera, si vedono i lampi, i tuoni, insomma.
0: Sì, diciamo, sì, hanno buttato giù forte stamattina.
1: Speriamo che non ci siano dissesti idrogeologici, come purtroppo avviene quando la terra è talmente secca da devastare appunto l'agricoltura, e quindi con tutti i danni che ne conseguono, e purtroppo li vediamo poi anche tramite le immagini che ci vengono trasmesse attraverso la televisione.
0: Ecco,
1: allora, Nazareno, andiamo alla puntata di oggi. La puntata di oggi per me è una puntata veramente speciale, perché oggi, Nazareno, è il 10 settembre, e il 10 settembre qui a Tolentino si festeggia, perché veramente si festeggia, un santo unico, che per noi è San Nicola.
0: Ma San non Nicola,
1: è...
0: sì.
1: Esatto, San Nicola, detto da Tolentino. Ma non è un santo unico perché noi siamo di Tolentino, lo è perché effettivamente San Nicola, dopo 7 secoli, no, dal suo trapasso, ancora è un santo venerato, invocato, pregato. Perché effettivamente è stato un uomo che fin dal grembo materno lui è stato segnato dalla mano di Dio, no? E per chi ci sta ascoltando, non lo conosce o conosce poco questa figura straordinaria, o magari ne vuole sapere di più, ecco, questi giorni, giorni a lui dedicati fino al giorno del perdono, che è appunto tra sabato e domenica, per recarsi presso la Basilica Santuario a Tolentino di San Nicola e magari pregarlo, ascoltare una santa messa, perché ci sono tante messe, e mettere un cero, insomma, praticamente onorarlo come giustamente questo uomo ha meritato e continua a meritare nella memoria di tanti, tra i quali noi lo adoriamo, ecco. Quindi questa puntata la voglio dedicare a lui, attraverso poi coloro che lo hanno testimoniato, attraverso poi gli scritti, perché noi sappiamo che San Nicola è nato nel 1245 ed è deceduto nel 1305, quindi a 60 anni di età, e all'epoca noi sappiamo perfettamente, Nazareno, che poche erano le persone che potevano trascrivere, no, le testimonianze, le virtù e i segni, veramente i miracoli vissuti e praticati, ottenuti da Nicola, no? Da questo ragazzo, perché fin da giovane faceva prodigi. Però c'è una tradizione orale molto ben fornita e soprattutto accreditata, e quindi anche questo denota i grandi favori, possiamo dire così, che il Signore ha donato a Nicola, proprio per quanto lui è stato devotissimo alla parola del Signore, quindi alle scritture del Vangelo, e anche un grande innamorato della figura di Maria. Possiamo iniziare, o meglio continuare questa puntata. Io vorrei leggere una frase molto semplice ma indicativa di quello che è stato ed è il valore di San Nicola.
0: Sì. Intanto ti voglio dire che a San Nicola, a Tolentino, c'ero anch'io, quando abbiamo tante cose, quando sono nato. Quindi sono nato lì e c'ero anche io.
1: Ecco. Difatti lo so, è per questo che sono contenta di parlarne, perché anche tu, come tolentinate, puoi comprendere quanto ci tocca a noi questa festività. Allora, Padre Agostino Trapede, il quale poi dirò alcune cose, così ha scritto una frase, ne ha scritte tante, ma leggo questa perché è quella che più ci fa entrare nel merito del valore dell'essere cristiano: sommamente straordinario nelle cose ordinarie. Allora, intanto partiamo dalla sua nascita. Allora, lui era nato a Sant'Angelo in Pontano, un piccolissimo paese qui del Maceratese,
0: sì.
1: E i genitori erano Amata e Compagnone, erano persone benestanti, quindi persone alle quali non mancava niente, però mancava tutto.
0: Ecco.
1: Il buon Dio, nonostante tanti anni di matrimonio sereno e felice, perché erano anche due sposi molto innamorati, non riuscivano ad avere figli. Erano persone molto devote e a quel punto loro ebbero una sorta, chiamiamola qui, di segno, di recarsi, perché loro erano molto devoti, a San Nicola di Bari, e quindi fecero questo pellegrinaggio a Bari, quindi presso la tomba di San Nicola di Bari, e lì il Signore gli annunciò che loro avrebbero avuto un figlio. E proprio per la devozione che avevano di questo santo, gli avrebbero dovuto mettere il nome di Nicola. E che questo bambino, fin dalla più tenera età, avrebbe dato dei segni particolari.
0: Sì.
1: Chiaramente Amata e Compagnone non potevano credere, no, che questo si poteva avverare, perché ormai si erano, tra virgolette, persi anche d'animo. Però confidavano sempre nel Signore, quindi noi lo diciamo sempre, Nazareno, perseverare. Quindi hanno continuato sempre a pregare, e quando rientrarono, insomma, a casa, a Sant'Angelo in Pontano, lei praticamente poco dopo si rese conto di essere in attesa. Potete capire per questi coniugi quanto potesse essere felice, no? la loro vita in quei momenti, ma anche, diciamo così, una sana preoccupazione, perché come tutti i genitori, soprattutto la donna, quando è in attesa spera sempre che il bambino nasca in salute. Però avevano la fede nel Signore e nella Madonna, e quindi confidavano anche nei segni che avevano avuto. Nicola nacque fortunatamente sano e bello, e tutti, insomma, gioivano in paese. Perché? Perché sapevano che questa coppia amata, tra l'altro anche molto amata nel loro paese, era molto sofferente nel non poter avere anche questa grazia, no? E dal momento che la ottennero proprio con questo fanciullo, che chiamarono ovviamente Nicola, ne gioirono tutti. E fin dai primi anni di età, però, Nicola si dimostrava un bambino diverso dagli altri. Mentre tutti i bambini, non so, oltre che giocare, facevano, insomma, si facevano i dispetti, facevano scaramucce, insomma, come è tipico dei bambini, no? Nicola no, Nicola era diverso. Nicola era un bambino sereno, ma allo stesso tempo anche solitario e gioioso, ma sempre un bambino buono, tranquillo. Tant'è vero che in paese molte famiglie, quando vivevano situazioni di difficoltà con i propri figlioli, additavano proprio come esempio questo fanciullo Nicola, e chiedevano anche ai loro genitori cosa avessero insegnato a Nicola per essere così bravo, buono, obbediente, eccetera. E i genitori, queste risposte io non le ho lette, però perché ho letto tanto su questo santo, quindi vado anche molto a braccio, perché le cose veramente sono tante da dire, ma sono anche semplici da comprendere. I genitori chiaramente che cosa potevano dire? Nicola era così. certo, non avevano consigli da dare, perché era stato benedetto dalla mano del Signore, potevano dire? Lui è così perché così ce... io avrei risposto così, lui è così perché così ce l'ha mandato il Signore.
0: Bello, bello.
1: È bello, no, questo? Immaginate questi due genitori, no, avanti negli anni, che ricevono un figlio dotato di tante virtù, potete capire che gioia immensa poteva essere per loro. E poi questo bambino, fin da piccolo, anche negli studi, dimostrava grandi capacità, cioè era anche intelligente, era bravo, era collaborativo con i compagni, cioè aveva praticamente tutte le doti che qualsiasi genitore desidererebbe da un figlio, no? Chi è che non desidera di avere un figlio così? Un figlio modello, no? Esatto, un figlio santo, come poi alla fine è stato proclamato. E poi, avendo questa predisposizione alla preghiera, perché lui fin dall'età veramente di 4-5 anni già lui parlava che voleva intraprendere il cammino religioso. E i genitori lì si preoccupavano un po', perché giustamente, confrontandosi anche con i sacerdoti, no, con il parroco del luogo, era troppo piccolo per poter, diciamo così, avere credito in questa sua forza spirituale. E gli uomini di fede che lo conoscevano, no, dicevano: beh, aspettiamo almeno che arrivi a 10-12 anni, perché anche per le scuole religiose bisognava avere almeno 14 anni, quindi un'età ovviamente più matura. Noi sappiamo anche, Nazareno, che all'epoca si maturava molto presto rispetto ad oggi. Perché? Perché la vita era molto più difficile, le difficoltà, insomma, erano maggiori rispetto ad oggi, e probabilmente anche i vizi erano diversi, no? Cioè, oggi viviamo nel mondo del consumismo, all'epoca non era così, quindi e poi la vita era molto più breve, no? Quindi è chiaro che un quattordicenne di all'epoca è come oggi un quarantenne, per dire, no, un po' il paragone, la maturità, no? Cioè, a 14 anni si era, tra virgolette, ometti. E comunque risulterebbe quasi che Nicola era talmente avanti nella sua capacità proprio spirituale, che sembrerebbe quasi che avesse iniziato gli studi prima dei 14 anni, però sembrerebbe, le fonti non ne danno certezza. Però è sicuro che a 14 anni Nicola iniziò gli studi seri, cioè iniziò gli studi da padre, da spirituale, quindi lo studio chiaramente fondamentale, saper leggere, saper scrivere, e anche lo studio delle scritture.
0: Ecco, quante belle cose, diciamo.
1: Sì, sì, sì, lui si formò moltissimo, quindi era un sacerdote, noi lo chiamiamo frate, ma in realtà era un sacerdote, quindi era a pieno titolo una persona molto preparata sotto l'aspetto religioso.
0: Esatto.
1: Poi dobbiamo anche aggiungere che anche coloro che lo hanno istruito, poi dopo leggerò alcune frasi, alcune pagine, insomma, se ne abbiamo tempo, tratte da coloro che lo hanno studiato approfonditamente, e qui parliamo di padri agostiniani, professori di teologia, filosofi che chiaramente hanno diciamo così, trascorso molti anni proprio nella ricerca di tutto quello che si poteva trovare negli archivi su questa figura così, così importante di Nicola. Ecco, quindi questo bambino, appunto, cresceva sempre più in santità. Noi sappiamo che la parola santo in fondo significa essere battezzato, perché tutti noi siamo santi, tutti noi, come abbiamo letto la frase di Trapè, era sommamente straordinario nell'ordinarietà, no? Cioè, quindi la straordinarietà non è io ho compiuto un miracolo, la straordinarietà è riuscire ad ottenere, a superare degli ostacoli che sembrerebbero impossibili, con una perseveranza che spesso viene, appunto, a noi credenti data proprio dall'aiuto che ci viene dal Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso le buone azioni, attraverso gesti buoni, appunto, no? I gesti della cosiddetta anche volontà, no? Che ci viene dall'alto. E quindi Nicola, che è vissuto praticamente in diversi comuni della Marca, no? Una volta non si chiamavano le Marche, sì. Della Marca, quindi ha vissuto, va bene, è nato a Sant'Angelo in Pontano, poi è vissuto a San Ginesio, è vissuto a Monterubiano, è vissuto nella zona, insomma, anche di Sant'Elpidio, diciamo che a Cingoli, e ha avuto anche, dicevo prima, degli eccellenti istruttori. E questi istruttori notavano proprio in Nicola delle virtù che, anche a loro dire, erano virtù eccezionali. Quindi questo fanciullo effettivamente è stato tanto desiderato, al punto che il Signore ha esaudito pienamente la vocazione dei genitori, donando loro un bambino prodigioso, perché i prodigi di San Nicola sono noti in tutto il mondo, 301 miracoli riconosciuti. Capiamo che, insomma, cioè i miracoli li faceva Gesù, cioè. E addirittura Nazareno, ho letto, perché di cose ne ho riviste tante, che Papa Pio VI, quindi stiamo parlando di un Papa che è nato in primi del Settecento e deceduto a fine Settecento, proprio per le virtù di Nicola istituì la chiesa di San Nicola come basilica minore, la prima basilica dopo quella dell'Urbe. Capite che cosa stiamo dicendo? Certo. Tante erano le virtù che avevano contraddistinto questo uomo santo Nicola. Dopo Roma veniva Tolentino, la basilica di San Nicola.
0: Ecco, anche io, vedi che non sto più a Tolentino, però San Nicola sta dappertutto, quindi va bene.
1: Esatto, quindi no, e poi ricordiamo un altro particolare, visto che poi domenica è il giorno del perdono, che San Nicola è il protettore, il presidente, diciamo, il capo, se vogliamo usare un termine moderno, il coach di tutte le anime purganti. Cioè, quando noi andiamo a San Nicola e preghiamo i nostri defunti e invochiamo San Nicola perché i loro defunti possano trovare la luce eterna, noi invochiamo il numero uno, cioè noi abbiamo il number one a Tolentino.
0: Certo.
1: Quindi certo. Capisci, Nazareno, quanto è importante per noi di Tolentino essere, tra virgolette, un po' più vicini alle virtù di Nicola, ma soprattutto il valore che ci ha lasciato. Allora, quando qui faccio una parentesi, c'è stato il terremoto e Tolentino l'abbiamo sentito fortemente e più volte, tutti i tolentinati, anche quelli che erano un po' scettici, hanno commentato: San Nicola ci ha protetti, perché non c'è stato un morto e non c'è stato neanche un ferito.
0: Bello, questo è bellissimo che l'hai detto, perché veramente questo dal cielo molte volte siamo, ecco, sta farti bene, questo sì.
1: Tanto è vero che oggi, e qui mi commuovo, alcune persone in difficoltà, anche per tutti i disagi che purtroppo ancora stiamo vivendo, dicono: qui se non ci mette le mani San Nicola, questo comune non rinasce, dobbiamo pregare tutti San Nicola. Guarda, io lo sento da tante persone, cioè, quindi questa vocazione, questo attaccamento a San Nicola è fortunatamente ancora forte. Dico fortunatamente perché in un'epoca in cui si sta perdendo la fede, Nazareno, capisci?
0: Certo, certo.
1: Per noi, e quindi Tolentino è un comune veramente benedetto, perché se pensi che San Nicola è vissuto a Tolentino e sta tirando un vento pazzesco, sta tirando un vento interruzione, ma mi si è chiusa tutta la persiana, non vedevo più niente.
0: Ecco.
1: Quindi San Nicola è vissuto a Tolentino 30 anni e ci è pure, appunto, ci è pure morto a Tolentino, e avendo vissuto un tempo così lungo è chiaro che il suo cuore è fortemente legato a questo comune. Quindi credo un po' come quando noi ci rivolgiamo a Gesù, dobbiamo sentirci in qualche modo responsabili del dono che il Signore ci ha fatto. Cioè, a noi il Signore ci ha donato San Nicola, uno dei più importanti della storia. Allora, noi tolentinati perché non riusciamo ad essere più buoni? Perché noi tolentinati non riusciamo ad essere l'esempio per la cristianità, avendo avuto un santo così illustre?
0: Eh sì, infatti.
1: Esatto, e io direi che è così importante San Nicola, e lo dico questa mattina, che proprio perché è un santo eccezionale, straordinario, che dovrebbe essere studiato come si studia, faccio un esempio, Napoleone Bonaparte. Cioè, chi frequenta le scuole a Tolentino dovrebbe studiare San Nicola, la vita, i suoi studi, le opere che ha fatto, leggere le testimonianze attraverso, e qui andiamo anche a un aspetto sviluppato da uomini non solo di grande spiritualità, ma anche di grande spessore culturale e ovviamente umano. Io farei un breve stacco, ho chiesto a Gigliola, purtroppo quello che ho chiesto non è di grande livello, però esiste l'inno di San Nicola, cantato in chiesa, in basilica, non è stato mai inciso, sarebbe da inciderlo con un coro, e li abbiamo i cori, per poterlo divulgare anche attraverso YouTube, cioè dare degno spessore a questo canto, visto che è scritto basandosi sulla vita di San Nicola. E adesso lo ascoltiamo, dura poco, è breve, lo ascoltiamo tutti insieme in silenzio.

0: questa bella cosa che ci sta dicendo, anche quello che abbiamo ascoltato, anche
1: allora,
0: il canto.
1: Ma il canto che, del quale parlavo io, perché Giola non è di Dolentino, quindi non lo poteva sapere, non è quello che è popolare. Allora, intanto ci sono due canti, uno in latino che è Nicolaus, e lo leggo. Forse Giola lo può anche trovare, visto che mi ascolta, perché questo forse è stato inciso, Nicolaus. Nicolaus verus Christi pauper, è molto bello, non so se lo trova, però è Nicolaus verus Christi pauper virgo adeo electus. Allora, Nicolaus è il vero povero di Cristo, uomo eletto a Dio, è obbediente e servo in eterno. Eremitarum ordinem, faceva parte dell'ordine eremitano, signis et virtutibus decoravit, è stato decorato da segni e virtù. Questa è la traduzione del brano Nicolaus, che è stato scritto in canto gregoriano. Se Giola riesce a trovarlo tramite YouTube, questo è molto bello, perché questo si cantava in coro. Invece quel canto popolare che dicevo io è O San Nicola, gran protettor, dal ciel ci ottieni grazie e favor, dal ciel ci ottieni grazie e favor. Poi, questo è il ritornello, poi ci sono tutte le, insomma, varie strofe che inneggiano chiaramente alla figura del Santo Nicola. Queste sono appunto canti popolari che chi frequenta la basilica chiaramente conosce. Poi si fanno anche in processione i giorni dedicati, insomma, antecedenti il perdono, insomma, ci sono, no, noi sappiamo il valore anche della liturgia e anche di tutto quello che è la tradizione popolare all'interno, insomma, delle nostre chiese.
0: Ecco, questo,
1: allora,
0: è bello.
1: Ritorniamo a parlare, ovviamente, come dicevo prima, di San Nicola, la cui morte, ripetiamo, è avvenuta il 10 settembre del 1315. E qui leggo, per essere ancora più veloce, la sua fama di santo e taumaturgo si diffuse rapidamente. Al processo di beatificazione, uno dei primi di cui ci sono giunti gli atti, attraverso chiaramente dei testi, che era stato malato, affermò, questo era stato malato, quindi un testo importante, venivo visitato e consolato ogni giorno dal padre Nicola e ne restavo molto consolato. Dal canto suo, un confratello che l'aveva avuto come maestro dei novizi testimoniò: era molto caritatevole, compassionevole e paziente. Il suo biografo, Pietro da Monterubiano, che era molto più grande di lui, ma morì, dicono, oltre 80 anni, ma non si sa, insomma, la data certa, lo presenta come il perfetto imitatore di Cristo, che aveva saputo incarnare alla perfezione l'ideale del suo ordine.
0: Ecco, benissimo. Benissimo.
1: La vita di San Nicola? Allora, San Nicola praticamente era fedele alla regola, si alzava presto al mattino e con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Passava poi lunghe ore al confessionale, particolarmente ricercato dai fedeli. Poi iniziava la sua opera al di fuori del convento, visitava i poveri e i malati, componeva le inimicizie personali, si adoperava a mettere pace tra le fazioni che turbavano la vita cittadina. Dopo la sua morte, appunto, ripetiamo, lui era diventato, oggi diremmo, un mito.
0: Bello, bello, veramente bello sentire questo che tu ci stai dicendo.
1: Sì, perché lui era molto devoto alla parola, e quindi se prevogliamo, si è stato anche definito un imitatore di Cristo, lui era un pacere, era un uomo quindi di pace. E quindi quando veniva a conoscenza che c'erano delle famiglie in difficoltà, delle famiglie dove c'erano molte liti, e spesso noi sappiamo che nelle famiglie la donna era la persona, i bambini, no, erano i più deboli, i più fragili sotto ogni profilo. Lui si recava anche furtivamente presso queste case per tentare appunto di risolvere questi problemi, e lui veniva tranquillamente accolto e ascoltato, e spesso riusciva appunto a redimere questi contrasti. Quindi sappiamo quanto è importante. Ecco, adesso così mentre parlavo mi veniva in mente, no? Quanto sarebbe bello oggi che anche i sacerdoti trovassero del tempo per poter recarsi presso le famiglie dove fanno esserci problemi seri, non solo di salute, ma anche problemi legati alla vita coniugale. E
0: forse magari lo fanno, ma parecchi, adesso non lo so io.
1: Sì, però Nazareno, oggi la realtà della Chiesa è tanto congestionata. Intanto noi sappiamo che nelle nostre comunità i sacerdoti scarseggiano, e noi viviamo in una comunità ancora fortunata. Poi oggi non è come una volta che si viveva l'uno di rimpetto dell'altro. Le case, i borghi una volta.

0: anche una fortuna, che alla fine non ci faceva sentire neppure bisognosi di accogliere l'altro, no? Certo. Perché in genere si percepisce e si avverte questa necessità nel momento del bisogno. E questo io lo vedo, insomma, anche con la malattia di mio padre, che quest'estate purtroppo adesso sta migliorando, ma io ho passato due mesi terribili, perché trovarmi con il caldo, una persona allettata, gli aiuti minimi, perché la gente, lo sappiamo bene, d'estate chi va fuori, chi qua, insomma, le difficoltà sono tante. Vivere quindi nella solitudine anche queste criticità. Una volta questo non accadeva, perché le famiglie erano famiglie patriarcali, quindi se non c'era la moglie c'era la zia, c'era la nonna, c'era lo zio, c'era insomma il figlio, c'era il nipote, cioè c'era uno scambio, no? Di aiuti, una reciprocità anche nell'aiuto. Oggi invece la cosa è molto più difficoltosa, perché ripetiamo, oggi intanto la gente è molto più presa dai problemi personali, si è rafforzato, possiamo dirlo senza nessuna vergogna, l'egoismo. Siamo diventati tutti molto più egoisti, molto più opportunisti, e quando si vede qualcuno in difficoltà si preferisce far finta di non vedere,
1: già.
0: Che allungare la mano e aiutare, non chiedere, perché già il fatto che chiedo già è un'umiliazione, perché poi deve ricevere o dirti sì, ho bisogno. Cioè dobbiamo, Nazareno, recuperare queste virtù che Nicola ha avuto dal Signore. Dobbiamo riumanizzarci, dobbiamo ritornare ad essere uomini divini.
1: Bene, questo è molto bello che l'hai detto adesso in poco. Magari in qualche altra cosa puoi dare questa cosa di San Nicola, così ripetendola ogni tanto, perché è bello quello che hai detto. Cioè è bello per capire che oggi tutto quello che ha fatto lui si può anche riprendere un po'.
0: Ci sta. Ad esempio, leggo questa frase che ho tratto da una raccolta che è stata fatta addirittura negli anni 70 presso la direzione didattica di Tolentino, perché il fu direttore Edmondo Casa di Dio, che era professore, filosofo, eccetera, è stato anche il mio dirigente all'epoca delle elementari, quindi era il direttore didattico ed era una figura imponente, era grosso, un omone, ma ci metteva tutti in soggezione, perché aveva uno sguardo apparentemente severo, in realtà aveva un cuore grandissimo ed era un grandissimo studioso della storia di Tolentino, e grazie a queste figure abbiamo conservato anche dei libri e degli studi utilissimi. E lui fece pubblicare un libro, I Santi delle Marche. Perché, Nazareno, dobbiamo dire a chi ci ascolta, e questo me lo ricordo perché me lo disse anche il cardinale Comastri quando io gli portai un libro, non ricordo esattamente su quale santo, e mi disse sì, perché le Marche sono la regione d'Italia che ha avuto più santi in assoluto. Io questo non lo sapevo, ma detto da Comastri chiaramente mi sono fidata.
1: Certo.
0: Poi, incuriosita, siccome mia madre era una lettrice e poi era maestra e lui era il suo direttore didattico, mi ricordo che dissi: mamma, dici, guarda di sopra, va a cercare, ci avrebbe sto libro. L'ho trovato, questo libro è stato pubblicato nel 78, mi sembra il 78, sì, e quindi è un librone, cioè e poi qui stiamo parlando di santi del passato, quindi non è che stiamo parlando di santi del Novecento. Ecco, è stato addirittura, abbiamo la prefazione, no, è più antico, è stato pubblicato nel 68, perché abbiamo la prefazione del cardinale Cento, originario di Pollenza, no?
1: Ecco, certo,
0: infatti,
1: certo.
0: Allora, visto che la prefazione è breve, la leggo. Allora, il chiaro e caro direttore didattico Edmondo Casa di Dio ci aveva già, direi, abituati ad una riuscitissima pubblicazione annuale su temi di alta opportunità, nella quale maestri ed alunni collaboravano in nobile gara. tra i quali c'è stato stato all'epoca, io no, però l'avrò fatto in segno.

0: credo, sì, nel 67, sì, io ho iniziato nel 67 a andare a scuola, però l'avrò fatto anch'io, non me lo ricordo. Esempio, non so se unico, certo raro, comunque degno di ogni elogio nell'ambito della scuola primaria italiana. Quindi lo possiamo anche recuperare, se bisognerebbe parlare con i direttori didattici e dire questo l'aveva scritto il cardinale Cento, e perché l'ex direttore Casa di Dio ci teneva molto a questo. Mi si consenta, continua sempre il cardinale Cento, dire che quest'anno egli ha superato se stesso in così onorifica palestra culturale. Che idea luminosa è balenata alla sua mente e quanto felicemente ha saputo attuarla. Uomo di vasta preparazione intellettuale, cristiano convinto, amante appassionato delle sue, delle nostre Marche natie, egli ha voluto far rivivere in queste pagine tutti i santi, ideati e servi di Dio, splendidi fiori che la fertile terra picena ha fatto sbocciare per i giardini del cielo. Confesso di essere rimasto pieno di stupore scorrendo il suo manoscritto oggi riprodotto in questo elegante opuscolo. Quale e quanto lavoro il suo, frutto di indagini oculate, di pazienza instancabile, di consultazioni innumerevoli che gli han consentito di mettere insieme una monografia di valore positivo. Nel campo specifico non ha parmi precedenti per quello che riguarda le Marche e si impone perciò all'ammirazione universale. E quindi qui continua, e vado alla chiusa: leggendo queste pagine respireremo dopo tanti putridi miasmi un'aria pura e refrigerante, ne spero ce ne siano altri. Ameranno i giovinetti avere in mano libri di agiografia cristiana se incamminati malauguratamente per sentieri tortuosi si decideranno di prendere la dritta via. Forse, perché no, alcuni di loro sentiranno nella loro anima la brama di consacrarsi a Dio. Tutti, me lo auguro, proveranno un'ansia nuova, quella di amare Cristo, fuori del quale non c'è che l'ombra, l'errore, la disperazione e la morte. Così sia. Cioè, l'ho letto l'introduzione e il finale, però capite, non volendo, quello che ho detto all'inizio è stato scritto, non ho detto niente di nuovo, ma il nuovo è che oggi questo non c'è.
1: Stai dicendo veramente bello questo San Nicola, che è un San Nicola che oggi continua con noi, continua ad aiutarci dal cielo, e noi diciamo continua a questa nostra piccola radio, ma bella, a tutti i nostri paesi, le Marche, tutti e il mondo, diciamo.
0: Allora,
1: anche questo.
0: Una frase tratta da questa monografia che è stata scritta da un insegnante elementare che si chiama, penso sia ancora vivente, se comunque dovrebbe essere intorno agli 85-90 anni, Francesca Paoluccia Murri. A lei il direttore ha assegnato, una maestra, di scrivere su San Nicola da Tolentino, e in queste pagine fitte a un certo punto è scritto: tutto Nicola chiedeva al Signore per gli altri, salute, benessere, tranquillità, mai nulla per se stesso, anzi godeva nel soffrire perché in tal modo si sentiva più vicino al Signore. La sua vita fu un lungo carvario, tormentato dalle malattie, sì, è stato anche molto malato, soffriva spesso di febbre violente che lo lasciavano stremato ed esausto per parecchi giorni. Non si concedeva il più piccolo ed innocente piacere, mangiava il minimo necessario per reggersi in piedi, dormiva pochissime ore su di un duro giaciglio senza mai liberarsi del cinto di ferro. Cioè, una volta c'erano queste forme di privazione e di autopunizione, no? Oggi chiaramente proporre questo sarebbe, secondo me, non solo impensabile ma anche fuori luogo, però essere disponibili nei confronti del prossimo sicuramente sì. E spesso era tentato dal demonio, ma sempre attraverso la preghiera e la penitenza riusciva a superare ogni difficoltà. Lui è stato sempre una persona disponibile. Poi, come dicevo, devoto alla Vergine, e qui leggiamo: In una delle numerose visioni che ebbe in questo periodo, quando praticamente lui ormai era il prossimo alla morte, era consapevole, e pregava, lui era molto devoto alla Vergine, seppe dalla Vergine il giorno della sua morte, e qui leggo, virgolettato: 3 giorni dopo la mia nascita, la Madonna è nata l'8 di settembre. Gli disse la Madonna, 3 giorni dopo la mia nascita, quindi tu morirai 3 giorni dopo la mia nascita. Nicola fu felice perché la morte rappresentava per lui la glorificazione della vita, l'unione con Dio che era stato sempre il fine della sua santa esistenza. Come gli era stato annunciato, la mattina del 10 settembre 1305, all'età di 60 anni, frate Nicola spirava tranquillamente, mentre tutti i frati che affollavano la sua cella piangevano commossi e pregavano. Le sue ultime parole furono: Signore, nelle tue mani consegno il mio spirito. Venne subito venerato con grande culto. Il 23 maggio del 1325 Papa Giovanni XXII da Avignone, perché all'epoca la sede della Romana Chiesa era ad Avignone, poi grazie a Santa Caterina da Siena fu riportata a Roma, emanava la bolla con cui si iniziava il processo di canonizzazione, che autenticò, ascoltate, lo ribadisco, 301 miracoli e dichiarò eroiche le virtù del santo.
1: Ecco, vedete quanto ha fatto e quanto il Signore poi dopo...
0: Poi ci sono stati tanti altri fatti, le reliquie di San Nicola, le famose sante braccia che furono tagliate nel Gorgo del Sangue e chi insomma le voleva rubare, inorridito, imborrito, scappò, le lasciò. Diciamo che la storia di San Nicola apre tanti spunti, apre a tante riflessioni, ma soprattutto, a mio dire, apre alla cosa più importante, all'amore verso il prossimo.
1: Ecco.
0: Ama il prossimo tuo, no? Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso, no? Cioè, praticamente questi sono anche i comandamenti degli ebrei: amare Dio e amare il prossimo.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Sono quelli fondamentali. E lui, proprio perché possiamo dirlo figlio di Dio, io direi figlio eletto, figlio predestinato, figlio prescelto, no?
1: Certo, certo.
0: Ha obbedito e contrassegnato tutta la sua vita, tutta la sua umile vita, ma non umile perché ha vissuto in povertà e obbedienza, umile perché sempre obbediente ed osservante della parola di Cristo.
1: Veramente bello, ce lo stai dicendo con veramente una bella cosa che hai fatto.
0: Beh, io credo molto in San Nicola e lo dico commossa, perché chi mi conosce sa che io non sono né un'esaltata né una pazza, però quando mi trovo in difficoltà mi reggo in cripta con il mio block notes, mi faccio le domande e prendo appunti. E devo dire che anche in questo difficile periodo che ho vissuto con mio padre, l'ennesima prova che ho avuto è che lui mi ha spiritualmente dettato, io parlo questo linguaggio, certo che lui non è che mi parla, cioè, e ho scritto tutto quello che lui mi ha detto, ho eseguito tutti i suoi consigli, anche medici devo dire, e sono riuscita a trovare la soluzione. Cioè, io mi sono anche lamentata poi con il farmacista, ho detto: ma le pare possibile che io devo andare a chiedere ausilio a San Nicola? Ma Zareno, guarda che grave questa cosa, a me mi ha aiutato San Nicola per salvare mio padre. Mio padre era ormai, e io lo dico alle persone e dico: voi non prendetemi per matta, ma se voi siete veramente credenti e sapete, siete convinti dei miracoli di San Nicola, San Nicola vi esaudisce, San Nicola vi ascolta, San Nicola vi guida, San Nicola vi protegge. Dovete crederci fortemente, e soprattutto dovete essere persone di cuore, perché certo, se io sono una persona disonesta e scorretta e poi a San Nicola dico: senti, fammi la grazia, cioè, oppure fammi vincere all'otto, questo non rientra nei piani di Dio, no? Ecco, cioè,
1: vabbè, tante volte per uno che sta male, può anche questo potrebbe
0: però
1: essere.
0: Una persona che va da San Nicola e si mette in ginocchio, osservante della parola, prega Ave Maria, Padre Nostro, Ave Maria, Gloria, eccetera, e poi a San Nicola con tutto il cuore dice: San Nicola, mi rimetto anche nelle tue mani, tu che sei il santo tra i santi, aiutami, io in questo momento sono così, dammi coraggio, cosa devo fare? Cioè, non esitare, non vergognarsi, credere, credere, credere. Le risposte arrivano, i segni sono evidenti. E io questo qui l'ho avuto da tanti anni, l'ho avuto con mia madre, l'ho detto tante volte anche qui alla radio, tre cose gli ho chiesto e tre cose mi ha dato. Cioè così, anche i medici si sono meravigliati, cioè non credevano quando mi sottovania, poi ho fortuna, ho avuto anche dei medici credenti, ma ho detto veramente Vani, io sono credente ma non come te, perché ha detto quello che gli ho chiesto te l'ha dato, ovviamente testimoniato e ce l'ho raccontato questo episodio il giorno, cioè io vi ho chiesto tre cose, speriamo che San Nicola, anzi no speriamo, ho detto sono convinta che San Nicola me le darà, non ho detto mai speriamo, sono convinta che, e queste me le ha date tutte, cioè ogni volta che chiedo qualcosa a San Nicola, San Nicola veramente mi è vicino. Io chiedo sempre cose spirituali, non chiedo mai cose venali, io chiedo sempre un aiuto, ecco, per la salute, per le difficoltà, di darmi la forza, di sostenermi, di aiutarmi a capire come adoperare meglio anche la lingua, la parola, come comportarmi, cioè poi arriva, arriva, ti arriva quell'incontro, ti arriva quella persona, ti arriva quella telefonata, ti arriva quel segnale. San Nicola c'è, è una realtà alla quale i tolentinati devono essere veramente grati. Noi siamo fortunati, fortunati, perché poi non solo San Nicola, con San Nicola poi abbiamo anche Santa Rita, no? La santa degli impossibili, poi ovviamente a San Nicola abbiamo anche Santa Maria della Tempesta, anche lì c'è tutto un discorso che tempo fa lo facemmo, cioè il nostro comune, io dico, Macerata e Civitas Marie, e lo sappiamo l'intervento della Madonna quando bloccò la peste, no? Cioè chi è santo? Chi è vicino a Dio? Chi è in Dio, no? Non può che avere bene. Ricordiamocelo questo, non può che avere bene.
1: Guarda, io ti dico una cosa, dopo questa bella cosa che hai fatto oggi, queste piccole cose che stai dicendo, ogni tanto, anche se non San Nicola ogni anno lo vediamo, però tu queste cose che lui dice, ecco, mettile anche in 2 o 3 minuti in qualche trasmissione che fai.
0: Io intanto consiglierei a chi si reca in Basilica di recarsi anche alla libreria che è lì in piazzetta e acquistare, intanto costa pochissimo e si legge bene ed è stato ripubblicato La vita di San Nicola da Tolentino, poi chiedere anche, perché ci sta ad esempio, volevo parlarne ma il tempo purtroppo se n'è andato, un illustrissimo professore di liceo classico, padre Domenico Gentili, che ha studiato filosofia e teologia, ha scritto una pubblicazione bellissima, non so se la ristamperanno, questa è un'edizione che risale pure questa agli anni 70, cioè antica, si legge benissimo, è una cosa, è come dici tu Nazareno, sai che facciamo adesso? Visto che ho qui sotto mano questo libro stupendo, Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentili, che ha insegnato al liceo classico di Tolentino, non so se per 30 anni, non lo so, una persona splendida di un'umiltà, io lo ricordo, non l'ho conosciuto personalmente, lo salutavo, era una persona molto schiva, riservata, un uomo, ma una persona, ripeto, chi l'ho avuto come insegnante ha avuto una fortuna straordinaria. Guarda, leggo solo le prime 5 righe per far capire anche l'impostazione del libro.
1: Sì.
0: Scrivere sui santi, questa l'ha scritta padre Marziano Rondine all'epoca quando l'ha presentato, gli ha detto questo, padre Marziano Rondine è vivente, l'abbiamo qui in Basilica, è stato priore qui a Tolentino, poi professore a Bologna, insomma qui stiamo parlando di persone di straordinaria non solo spiritualità ma anche cultura. Scrivere sui santi non è facile, essi infatti hanno vissuto un'esperienza così singolare e personale che quando si va a indagarla o a narrarla ci si trova sempre di fronte al mistero di un mondo troppo intimo, unico e forse per alcuni aspetti inaccessibile, perché risultato di una mirabile collaborazione tra la grazia di Dio e la disponibilità dell'uomo, le cui modalità sfuggono alla nostra valutazione.
1: Ecco, perfettissimo, bravissimo. Hai fatto una cosa meravigliosa su questo San Nicola che sta qui, ma sta anche in tutto il mondo. Insomma, San Nicola continua a stare per noi qui a Tolentino, nelle Marche, in Italia, nell'Europa e in tutto il mondo, San Nicola.
0: Allora, sai che facciamo, Nazareno? Visto che c'è tanto bisogno di santità e soprattutto c'è tanto bisogno di pace e i santi sono uomini di pace, ogni puntata 5 minuti li dedichiamo al libro che ha scritto padre Domenico Gentili, leggiamo un paragrafo, un capitolo di che se... Così la gente può apprezzare non solo lo stile di questo grande filosofo, teologo, professore, ma soprattutto attraverso la scrittura di questo studioso agostiniano, le virtù, i valori, la spiritualità e ovviamente la santità di Nicola.
1: Ecco, benissimo.
0: Anche perché fra 3 mesi ci troviamo a parlare della nascita di Gesù, incamminiamoci anche diciamo per tempo, così arriviamo in tempo anche alla nascita di Gesù. Quindi con Nicola avviamoci anche a questo tipo di purificazione spirituale, la vorrei chiamare, no, Nazareno? Perché ci aiuta a purirci, no? Visto che siamo tutti peccatori, cerchiamo insomma in qualche modo di elevarci.
1: Sì, no, ma più che altro, ecco, visto che hai fatto una bellissima trasmissione oggi su San Nicola, diciamo che oggi c'è tanta roba che non ci fa tante volte capire che bisogna andare a messa, che bisogna cercare Gesù, eccetera, ecco, e c'è tanto rumore che ci fa stare un po' fuori. E allora...
0: Pensa anche un altro particolare, no? Nicola è stato il primo frate agostiniano, perché poi, anche se Agostino è morto nel 354 d.C., poi l'ordine effettivamente non è stato mai... non ha avuto seguito e è stato istituito nel 1220-30, insomma poco dopo l'ordine francescano. E quando Francesco andò dal Papa appunto per la regola, il Papa gli disse: ma è tanto bene la regola di Agostino, perché devi farne una nuova? Quindi però c'è un distinguo, anche qui è importante parlarne, no? Il valore della regola agostiniana, quindi quali sono, diciamo così, le caratteristiche di questa regola agostiniana che si distingue dalla regola francescana. Tra l'altro il 17 di questo mese, a settembre, il giorno delle stimmate di San Francesco, si riapre la chiesa di San Francesco qui a Tolentino, e per il 17 ottobre, il giorno del patrono San Catervo, a Tolentino si riapre la cattedrale di San Catervo. Quindi abbiamo di nuovo le chiese tolentinate riaperte al pubblico, no? Alla comunità. Speriamo che l'anno prossimo riesca ad aprirsi nell'interezza anche la Basilica di San Nicola, che comunque questa mattina padre Paolo Pio, che ha celebrato la messa delle 8:30 alla quale ho partecipato, ha anticipato che sabato verrà riaperta al pubblico, perché i lavori sono stati ultimati, il cappellone detto di San Nicola. Ma anche del cappellone vi parleremo, perché, Nazareno, vi do questa notizia in anticipo: il 25 settembre, come terziaria agostiniana, una nostra sorella ha chiesto di spiegarci, appunto grazie alla cultura e alla preparazione di padre Marziano Rondina, la storia del cappellone, cioè ce la fa in maniera più semplice, però ce la racconta. Dopodiché io penso di registrare questo incontro narrativo, oltre che spirituale, storico, artistico, e magari di riproporlo a Radio Nuova Macerata, perché chi viene rimane folgorato, no, da questo cappellone che impropriamente viene definito di San Nicola. Viene definito così perché si trova nella Basilica di San Nicola, questo è ovvio, però parlo un po' delle Sacre Scritture, insomma è una cosa molto più ampia. di quello che viene sintetizzato, diciamo così, comunemente. Oggi mi sono prolungata, ma parlare...
1: Oggi si voleva, è una cosa molto, molto bella e tanto, tanto importante per tutti, insomma, per noi e per tutto il mondo. Ho detto io.
0: Per crescere in modo più consono a quello che è la volontà del Signore, perché chi crede sa che il credente ambisce alla luce, no? alla salvezza, alla vita eterna, e quindi queste persone possono aiutarci e guidarci in questo difficile cammino, appunto, che ci è stato assegnato, ma che dobbiamo vivere ovviamente da cristiani, e io nel mio piccolino, almeno con le parole, cerco di farlo. Io vi abbraccio calorosamente, spero di essere stata
1: brava, sei stata brava,
0: e soprattutto di aver parlato, mi commuovo con il cuore.
1: Ecco, diciamo anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato, quando c'è qualcosa, noi diciamo a San Nicola. Abbiamo anche San Nicola, ce ne sono tanti, però abbiamo anche San Nicola e possiamo parlare con lui. E naturalmente, ecco, diciamo anche per chiudere la trasmissione, San Nicola a questo nostro Radio Nuova Macerata, che sta qui a Macerata, anche tu dacci un aiuto e saremo stare molto bene. Bene,
0: grazie, un abbraccio a tutti e ci riascolteremo tra 2 settimane. Un abbraccio grande,
1: ciao ciao. Allora,
2: vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it, professionisti della danza.
3: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. 2 giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
4: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: 7 giorni in una fortezza remota, di fronte a un deserto che non finisce mai. 7 parole per raccontare un'intera vita spesa ad aspettare un unico, decisivo momento. Oggi svegliamo tutto. Grazie a tutti voi che avete giocato con noi.

libro segreto di questa settimana è Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, pubblicato nel 1940 dall'editore Rizzoli. Buzzati nacque il 16 ottobre 1906 a San Pellegrino, vicino a Belluno, nella villa di famiglia, ma crebbe a Milano, città a cui restò legato per tutta la vita. A soli 14 anni perse il padre, docente universitario, colpito da un tumore al pancreas, un evento che lo segnò profondamente e che gli lasciò per anni il timore ossessivo di essere colpito dalla stessa malattia. Laureato in giurisprudenza nel 1928, entrò lo stesso anno al Corriere della Sera, dove lavorò per tutta la vita come cronista, redattore e inviato speciale, senza mai abbandonare il giornale nemmeno dopo il grande successo letterario. Fu proprio lavorando nella redazione notturna del Corriere tra il 1933 e il 1939, svolgendo un lavoro che egli stesso definì pesante e monotono, che maturò l'idea di questo romanzo, trasponendo la propria sensazione di un tempo che scorre via inutilmente in un mondo militare immaginario. L'ambientazione desertica gli fu inoltre ispirata dall'esperienza come inviato di guerra in Etiopia nel 1939. Il romanzo, pubblicato proprio nei giorni in cui l'Italia entrava nella Seconda Guerra Mondiale, ottenne un enorme successo di critica e di pubblico, in particolare in Francia, dove venne inserito tra i 100 libri più importanti del secolo, secondo il quotidiano Le Monde. Buzzati continuò a scrivere romanzi e racconti per tutta la vita, vincendo nel 1958 il premio Strega con la raccolta 60 racconti, e morì a Milano il 28 gennaio 1972. Sette parole in questa settimana: fortezza, monotonia, attesa, speranza, tempo, rimpianto. La parola che oggi, la settima, le tiene unite tutte è attesa. Non quella breve e sopportabile di chi aspetta qualcosa di prossimo, ma quella che consuma un'intera esistenza, che si traveste da speranza, da dovere, persino da eroismo, mentre in realtà tiene ferma una vita che potrebbe altrove essere vissuta pienamente. Da lunedì si ricomincia l'ultima settimana del nostro speciale Pagine d'Estate con un libro nuovo, un'altra estate, un altro mondo. Voi tenetevi sempre pronti. Ricordatevi che ci sono i nostri canali dove potete scriverci, suggerirci delle parole per quando ricomincerà il format tradizionale, oppure anche un titolo di un libro per eventualmente un prossimo speciale. Vi ricordo che su tutte le piattaforme di streaming è possibile ascoltare tutte le puntate, anche quelle che vi siete magari persi. E da Antonio Torretti è davvero tutto per questa settimana. A domani con l'inizio dell'ultimo libro scelto per questa prima edizione dello speciale Pagine d'Estate di Piccole Grandi Parole. A domani!

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Gruppo medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. New Fashion Jam & Dance.it. Professionisti della danza.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Terra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al

0: e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jamman Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza. Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it. 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Ci ritroviamo di nuovo insieme per lodare, benedire e ringraziare il Signore nostro Dio per tutto quello che fa per noi. Iniziamo questa nostra trasmissione con il canto del Salmo numero 15. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, il Salmo proteggi mio Dio. Ascoltiamo.

Vi faccio ascoltare ora un canto mariano, il canto di invocazione a Maria Santissima, la donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Chiediamo a Maria Santissima che venga in nostro aiuto in questo mondo così difficile, in questi tempi così tristi in cui le guerre sembrano non finire mai. Ecco a voi, desiderio.

Sempre a Maria, la Madre Gloriosa, noi rivolgiamo la nostra preghiera perché lei sempre ci aiuti e sempre ci consoli, perché lei faccia sparire da noi ogni male, perché lei faccia crescere la nostra fede e il nostro amore verso Dio. Ecco a voi, Maria, Madre Gloriosa.

E ora la gioia del creato, perché sopra le nubi nell'alto dei cieli c'è la gloria di Dio con tutti i suoi angeli e i suoi santi. E noi un giorno faremo parte di questa gloria se sapremo sempre seguire gli insegnamenti che Gesù ci dona ogni giorno. Ecco a voi sempre da me musicata, sopra le nubi.

cari amici, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Vi ringrazio di essere stati con noi e, come ogni volta, vi ricordo il mio indirizzo email mario@mariodelbianco.it, il mio sito personale www.mariodelbianco.it. Vi ricordo anche l'indirizzo email di Radio Nuova, radionuova@radionuova.com, il suo numero di telefono 0733 23 75 75. Vi ricordo che dobbiamo essere costanti nella preghiera e fedeli in ciò che facciamo per essere santi e puri agli occhi di Dio. Sia questo il nostro obiettivo, che la Madonna ci benedica ogni giorno e ci doni la sua grazia. Con questo vi saluto di cuore, risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

1876 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: il sabato mattina più gioioso, più allegro, più interessante di tutti i sabato mattina e di tutte le trasmissioni del mondo intero. Benvenuti, benvenuti. Qui c'è Morena Oro. Nella prima parte, di che cosa ci occupiamo oggi? Sarà con noi un amico della nostra trasmissione che non si è mai ancora però rivelato, non si era mai palesato prima, ha lavorato ai fianchi, ha lavorato ai fianchi, però è diventato una figura di riferimento. Sto parlando di Luigino Borsella. E devo stare attento alla pronuncia del nome perché lui è di origine francese, ma vive qui nella nostra città da molti anni. È molto attivo sul territorio nell'ambito della promozione culturale, frequenta salotti, frequenta circoli filosofici, frequenta, diciamo, gli intellettuali della nostra città e frequenta e si, diciamo, dà il suo contributo anche ad associazioni del nostro territorio affinché il loro operato venga valorizzato e soprattutto la cittadinanza faccia fronte comune rispetto a quelli che sono i bisogni di queste associazioni, come si può aiutare lo staff delle persone che le tengono in piedi. Oggi parleremo di questo con lui, ma parleremo anche delle sue radici, del suo passato, del suo, come dire, bagaglio di vita accumulato negli anni, nei decenni, perché anche lui ha dei decenni alle spalle, vero? Non solo io.
1: Ti ringrazio, Morena, di mettermi così a disagio, guarda.
0: Ti renderà le cose difficili.
1: Sì, proprio. Sai, io sono un operatore culturale, quando è giusto che io venga castigato.
0: Quindi tu devi dimostrare il tuo spessore questa mattina.
1: Sì. Già lui, mi sento male.
0: Lui parla, per chi ci sta guardando da Facebook ancora non l'hanno visto, quindi io fra poco ve lo farò vedere. Chi ci sta seguendo naturalmente dallo streaming ha già colto la sua voce. Volevo darvi le ultime curiosità, le ultime notizie biografiche su il nostro lui. Diciamo che si è radicato bene nel nostro territorio, è stato proprietario anche qui in città dello studio di scultura Nelli insieme a
1: titolare.
0: Con sua moglie Nelly Windvogel, come
1: Van Vogel,
0: ecco, lui oggi mi correggerà sempre.
1: Oggi sarà difficile per te.
0: Lo so, ma io non parlo francese, quindi lo dichiaro, io dichiaro tutti i miei limiti. Cosa si produceva in questo studio di scultura? Tua moglie era una scultrice, naturalmente. La produzione riguardava statue in bronzo e in stucco, oltre a modelli per l'industria della decorazione.
1: Esatto.
0: Diciamo anche, e facciamo qui, come dire, un lancio anche promozionale di quella che sarà un'altra trasmissione fra qualche settimana. Lui è uno dei più accurati, approfonditi, appassionati studiosi di Giacomo Casanova, e dice sempre di sé che è un casanovista.
1: Esatto, io mi sono autodefinito è casanovista e esperto della vita di Casanova.
0: Bene. Che poi ovviamente applica indiscriminatamente anche nella sua vita. Lo riveliamo.
1: Sì. Leggo a tutti i brani di Casanova.
0: Lo riveliamo qui direttamente.
1: Ecco, ultimamente un'amica mi ha detto, ecco,
0: adesso ve lo mostriamo. Lo mostriamo.
1: Entriamo
0: nel vivo.
1: Sono più bello dal vivo che no. Allora, quindi un'amica mi ha detto queste parole: ma Casanova è un tuo amico. Ecco, a furia di raccontartela, beh, a furia, non è che ne parlo proprio così tanto, però a furia di raccontartela della vita di Casanova, sono diventato un suo amico, un suo promoter. Io penso che lui anche mi debba qualcosa.
0: Ma ecco, sai, a volte non è tanto il tempo che uno spende a parlare di qualcosa con gli altri, è il tempo che questa cosa ci abita nel nostro privato. Quindi quanto tempo chiaro, passi vero, con Casanova?
1: È vero. Allora diciamo che io per la vita di Casanova ho studiato.
0: Avvicinati al microfono,
1: io per la vita di Casanova ho studiato parecchio, mesi. Ecco, la vita di Casanova è la mia tesi di laurea. Ecco, io e quindi mi sono autopremiato questo, anche con 110 e lode, ecco, ho fatto tutto da solo.
0: questo è bellissimo, nel senso che è qualcosa che tutti dovremmo fare.
1: È bellissimo anche perché nessuno mi può giudicare, esatto. A questo punto. E poi sai che c'è? Sulla figura di Casanova c'è una cosa molto strana. Questo paese, sto parlando dell'Italia, lo disprezza apertamente. Se voi andate in Francia, ecco, chi è Casanova? Ecco. Allora, io mi riferisco a Bibliothèque Nationale de France, BNF, che in Francia è un'istituzione, la massima istituzione. Ecco quello che scrive di Casanova. Scriveva: Casanova, un de nos plus grands écrivains. Uno dei nostri più grandi scrittori. La Bibliothèque Nationale de France. Hai capito cosa vuol dire? Che un italiano per loro è diventato uno dei loro massimi scrittori. E io sono rimasto basito, perché prima di leggere Casanova ho cominciato per la documentazione, le piccole opere attorno a Casanova. E in Francia niente, zero. Sempre, come si dice, il seduttore, questo. Per loro Casanova è un intellettuale, oltre a essere un seduttore, che per i francesi non guasta mai, per i francesi non guasta mai.
0: Però vedi, da noi si è coniato questo modo di dire, no? Sei un Casanova.
1: Sei un Casanova, potresti dire sei un Don Giovanni, sta cosa qui. Però
0: è il Casanova, quindi è stato bollato con questa...
1: Esatto, e poi in un modo brutto. Oh, caspita, uno che riesce a essere amato dalle donne...
0: Indistintamente da tutte, dalla servetta alla regina.
1: Esatto, giustissimo. Io sarei fiero, ecco, caspita, questo qui porta... Poi il suo spessore intellettuale l'ha portato a arrivare alla corte di Francia, alla corte d'Inghilterra. Oh, io dico, no. Cioè, dopo... Oggi non dobbiamo parlare di Casanova, però arriva anche in
0: Vedi
1: Russia.
0: Vedi come ti appassioni,
1: sì,
0: ti
1: è vero,
0: accendi.
1: È vero,
0: ti accendi.
1: Perché io non riesco neanche a parlare col sindaco, né con la vice sindaca. Tu ti immagini arrivare alla corte di Francia, arrivare alla corte d'Inghilterra e arriva in Russia, a San Pietroburgo, e parla con la zarina. Ecco.
0: Secondo te era più il magnetismo o il magnetismo che si raffina con l'uso sapiente della parola?
1: Ah, allora qui già mi hai incastrato. Allora è chiaro che lui è magnetico. Uno, perché ha una cultura a 180 gradi, studia, quindi lui, a mia differenza, studia a Padova e legge. Ecco, studia, legge, e qui c'è di dibattiti, sia laureato o non sia laureato. E che me ne importa? Lui ha studiato legge. E poi se leggete la sua vita, vedrete che questo in seguito gli sarà servito tantissimo. Ma studiare legge a Padova non era come adesso. C'erano nozioni di medicina, c'era un famoso medico all'epoca, Macoppe, questo famoso medico, e lui apparentemente ha anche studiato con lui. E anche questo si vede nelle sue memorie. Ecco, sai, i francesi usano anche le memorie di Casanova per vedere cos'era il Settecento. Lui ti spiega il Settecento. E una cosa che mi ha molto colpito, sai, che nel nostro immaginario il territorio è popolato da briganti. Briganti. Insomma, allora, hanno fatto i conti, Casanova deve aver fatto 60.000 chilometri in carrozza, perché non c'era la Ferrari come adesso. Se ci fosse stata la Ferrari, lui avrebbe avuto la Ferrari. Ma mai una volta c'è stato un brigante che l'abbia fermato. L'unica volta in cui uno gli ha detto guarda, ci abbiamo un po' di tempo per arrivare, gli ha puntato una pistola in faccia. È un ragazzo anche un po' irruente. Ecco.
0: E per rispondere alla domanda, quindi, tu pensi che questa erudizione, questa
1: è la cultura ha fatto tutto di Casanova,
0: cioè accresca il suo fascino, abbia cresciuto
1: il suo fascino. Poi lui ha un modo di fare, lui non sbaglia due volte, nel senso la prima volta sbaglia, la seconda volta corregge. Poi vuoi sapere un'altra cosa di Casanova? Arriva in Svizzera e vuole incontrare Voltaire. Voltaire stava in Svizzera, però già all'epoca Voltaire era un'eminenza, non è che come adesso, sai, dopo morte.
0: Sto registrando per la nostra trasmissione questo romanzo di Sándor Márai.
1: Sì, sì.
0: Dove descrive Casanova, parla di alcune sue vicissitudini, e ti dicevo l'altro giorno che a un certo punto Márai fa parlare Casanova con questo monaco con cui è fuggito di tre modi di essere scrittore, e in uno inserisce come esempio Voltaire, che lui critica in qualche modo attraverso...
1: Allora, devi capire che Voltaire si vede arrivare sto ragazzotto.
0: Però ci stiamo allontanando dal tema della trasmissione.
1: Brava, bravissima, te lo volevo dire. Ecco.
0: Questo però, ragazzi, io questo però adesso ve la butto
1: adesso
0: così.
1: Penso che sia giusto far vedere il bel viso di Morena piuttosto che il mio. Ecco.
0: Questa chiacchierata estemporanea che abbiamo fatto, assolutamente non concordata, improvvisata.
1: E non concordata.
0: E qui accadono le cose così, lo sapete, sono imprevedibile.
1: Cioè, l'ha fatto apposta per incastrarmi. Ha detto lui, voglio vederti se tu sai rispondere.
0: Non apro mai le autostrade, lo sapete, sono mulattiere. Però tutto questo non può essere altro che un antipasto di quello che ci aspetterà quando lui verrà qui. Ora non mi ricordo la data esatta che abbiamo già stabilito, ma il mese prossimo faremo una bellissima trasmissione su Casanova, quindi sapete già che ve lo dovete segnare in calendario, perché come ce lo racconterà lui, e poi ci sarà anche un altro nostro amico che ci leggerà direttamente le lettere di Casanova, tutto sarà appassionante e bellissimo, come succede sempre qua. Adesso però io prenderei questo trampolino di lancio per parlare effettivamente di quello che dobbiamo dire stamattina. Questa mattina dobbiamo promuovere innanzitutto un evento che si terrà oggi pomeriggio qui a Macerata presso l'associazione I Nuovi Amici, che si chiama Il Piacere di Leggere. Tu già ci hai dimostrato, Luì, che il piacere di leggere può diventare proprio quasi un'ossessione, un invito allo studio, no? Nel caso di...
1: Chiaro,
0: tu
1: giustamente
0: avrai cominciato leggendo delle cose su Casanova che ti hanno talmente coinvolto, che ti hanno obbligato, ti sei sentito così tirato dentro
1: è vero.
0: Che hai iniziato a studiarla. Quindi la lettura può sempre essere una pipista per una qualsiasi tipo di ossessione, ragazzi, ci può prendere qualsiasi tipo di ossessione attraverso la lettura. Lui, parlaci di questo avvenimento. Di questo evento, ecco.
1: Allora, intanto l'evento si chiama Il Piacere di Leggere. E...
0: soffermiamoci su questa parola, piacere, che è stata scelta proprio da inserire nel titolo.
1: Esatto. Ci abbiamo pensato molto. Però vorrei tornare al titolo. Si chiama Il Piacere di Leggere, incontro con l'autore. Ecco, perché un coso è un discorso parlarne tra noi, ecco, tra noi, che libro hai letto, anche se ultimamente nessuno mi chiede quale libro hai letto, perché abbiamo internet, quindi il libro è un po' andato in secondo piano.
0: Però stoltamente, perché chiedere a qualcuno che cosa stai leggendo già ti dice qualcosa di quella persona.
1: Sì, esatto, e sicuramente non parleremo più con nessuno. Però ma c'è
0: che cosa stai scrollando sulla...
1: abbiamo due, no, tre librerie che vendono libri. Ci abbiamo...
0: abbiamo, ma di più,
1: abbiamo le Indie, abbiamo
0: di più, allora abbiamo Del Monte, Feltrinelli,
1: bravissima,
0: la bottega del libro,
1: esatto, quattro, abbiamo quattro librerie, quindi
0: quella universitaria forse vicino alla...
1: sì, brava. Quindi molto probabilmente a Macerata qualcuno compra i libri, certamente uno per regalarli, perché un tempo si faceva moltissimo di regalare dei libri, e uno perché sarà anche interessante a conoscere la vita di una persona, un luogo da conoscere, un autore,
0: un luogo da frequentare. A volte io ci entro anche non dovendo comprare nulla,
1: sì,
0: ci passo comunque un'ora, un'ora e mezza in base a quello che ho a disposizione per guardare le copertine, leggere i risvolti, guardare gli scaffali, trovare qualcosa di particolare. Magari ero entrata senza voler comprare nulla, esco che ho comprato qualcosa. L'invito che vorrei fare a tutte le persone che ci stanno seguendo è di entrare in libreria anche se non avete messo in preventivo di comprare nulla, invece di passare, che ne so, un'ora al centro commerciale entrando ed uscendo dai negozi, dai vestiti, fermatevi nella libreria, perché è una sorta di santuario. Io lo percepisco così, una sorta di santuario, una cappella mistica, no?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Tu varchi la porta e il tempo assume un'altra connotazione.
1: Ecco, in cui migliaia di persone ci hanno lasciato il loro pensiero, la loro esperienza, la loro... Infatti io quando entro in una libreria vado in meditazione, automatico vado in meditazione.
0: Esatto.
1: Così non ci rimango tanto come te, perché...
0: Però, ritornando al nostro focus, il piacere di leggere è una sorta di pretesto per aggregarci intorno a questa associazione che è,
1: sì, esatto,
0: i Nuovi Amici,
1: esatto,
0: che allora, hanno aperto questo spazio.
1: Esatto, lo spazio è aperto da parecchio tempo, prima era aperto in centro, lungo le scalette, poi si è spostato adesso a Santa Croce. Ecco, i Nuovi Amici sono un'associazione di volontariato, quindi tutti benevoli. E cosa fanno? Io leggo proprio quello che scrivono loro. L'organizzazione si impegna a promuovere l'inclusione, l'aggregazione, l'amicizia tra persone diversamente abili e volontari di tutte le età. Allora guarda, questa è una cosa, questo dei Nuovi Amici mi tocca tanto, mi tocca tanto. Ecco, prima che tu mi chieda il perché, te lo dico io. Mi tocca tanto perché io ho vissuto con una famiglia che aveva queste problematiche. Ecco, quando no, non so se chiamarlo il dramma, ma sì, è il dramma, perché fondamentalmente noi viviamo in una società fittizia in cui tutto va bene, ecco.
0: In facciata, no?
1: In facciata, tutto va bene, l'unica cosa interessante è il prossimo fuoristrada che dovremo comprare. E dietro c'è il dolore, dietro c'è la difficoltà. Ecco, adesso, questo mi fa soffrire. Io entro negli ospedali e gli ospedali sono diventati delle città. Gli ospedali sono delle città. Non mi sembra normale. Non mi sa, però, insomma, sono lì per aiutarci. Qualcosa non deve funzionare nella nostra società. Ecco.
0: Ma tu ti riferisci al termine di città in quale accezione? Nella dimensione?
1: L'insieme
0: dell'organizzazione?
1: Ecco, l'insieme delle persone che formano una città. Come potrei dirlo? Qui devi aiutarmi, Morena.
0: Voglio capire un attimo appunto come tu vivi nella tua mente questo parallelismo.
1: Allora, per la popolazione ci sono dei servizi per aiutarli, ok? Siamo organizzati anche abbastanza bene, no? Ok. E poi a un certo punto tu sfori, vai al di fuori di questi servizi. Ecco, e qui entra la solitudine, ci sei tu con il tuo disagio. I disagi possono essere vari. Ecco, loro dicono persone diversamente abili, è un po' difficile. Ecco, quando ti trovi in questa situazione qua, nessuno ti aiuta più. Nessuno. E qui c'è i Nuovi Amici, perché effettivamente in quel momento di difficoltà hai un nuovo amico, hai qualcuno accanto a te, magari non sempre, magari ti vengono a prendere il figlio, magari te lo portano in vacanza, magari per 2 ore fanno un evento, però queste 2 ore per te ti possono cambiare la vita, ti possono far passare da quello che è la disperazione più
0: possono
1: profonda.
0: Possono rigenerarti, no?
1: Esatto, tu in quelle 2 ore... Ecco, e questo lo fa un'associazione di volontariato, indirettamente la società, però è una società di volontariato che che fa questo compito, e io gliene sono debitore, Allora, sai, a un certo punto dovevo fare da volontario con loro per il trasporto dei ragazzi. E quindi c'è questo ragazzo, questo signore, questo signore, che mi dice, ecco, devi far così, così, così. Non è facile, non è facile. E io ho chiesto, ma tu per qual motivo lo fai? Allora lui mi ha fatto questa risposta. Ha detto, guarda, io ho un'attività che è andata bene, benissimo. Io ho un debito con la società.
0: Una risposta meravigliosa!
1: Ho sentito... No, lui non lo faceva perché aveva un figlio, un amico, un parente che era in difficoltà. Io ho un debito con la società e devo ripagare perché a me le cose sono andate bene.
0: Che cosa meravigliosa, vedi?
1: Caspita, io ci sono rimasto. Sai, a volte le persone dicono delle cose e tu la profondità di quello che dice...
0: Ecco, ma poi lo dicono anche con una naturalezza. Ecco, come se fosse, no?
1: Esatto, ecco, questo non lo faceva sapere a nessuno. Penso pure che finanziasse anche l'associazione, desse un po' di soldi. Ecco, la gente importante fa ste cose e non dice niente. Io nel mio piccolo cosa ho fatto? Ho guardato, sono stato lì, sono stato all'Emporio del Libro, ho passato alcune ore, però...
0: Ti sei lasciato toccare però da questa situazione e si vede anche da come ne parli, l'emozione che
1: ti tocca.
0: Anche questo non è una cosa che succede a tutti, lui, quindi neanche tu
1: allora tu parli,
0: non commettere l'errore di banalizzare quello che ti riguarda.
1: No, io ho sempre pensato che la società fosse nata per aiutare i più deboli. D'accordo? Allora noi abbiamo una opportunità. Io sono in grado di condividere i miei pensieri con Morena. Morena è un fior di intellettuale.
0: Basta, no, non usare questo termine, allora, ti prego.
1: Esatto, togliamo fiore.
0: No,
1: togliamo intellettuale.
0: E il togli intellettuale. Allora, Morena è un fiore.
1: Morena è un fiore. Posso condividere con lei. Non tutti abbiamo questa opportunità. Non tutti abbiamo questa... Ecco, noi dobbiamo tornare all'inizio, però può darsi che qui è politica. La società in questo momento...
0: Ma la politica cos'è? Non sono i partiti, la politica è un modo di affrontare collettivamente i problemi. Quantomeno
1: bello, sì,
0: la Grecia insegna questo,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: L'antica Grecia ci insegna. Noi guardiamo alla politica nell'accezione odierna, costituita dalle piccole beghe dei partiti.
1: La politica è
0: politica è qualcos'altro in realtà a livello strutturale, filosofico, no?
1: E soprattutto la politica è l'insieme delle persone, si unisce per aiutare i più indifesi, i più deboli, perché i ricchi non ne hanno bisogno, non hanno questa problematica. Per ricchi si intende anche noi come intellettuali, possiamo dire che siamo ricchi, ecco. E invece questa funzione, la funzione primaria, la funzione basilare della società, viene a mancare e ogni giorno manca di più. E un'associazione di volontariato, perché loro non aiutano solo in questo modo qua, aiutano anche in altri modi le persone, si dà da fare. Questo ti fa riflettere. Ecco, dal momento in cui questo non ti fa riflettere, tu sei fuori dalla società, del concetto della società, sei nella individualità e quindi non te ne importa niente degli altri.
0: Devi nel tuo piccolo orticello, nel tuo egoismo, no?
1: Devi continuare come prima, devi comprarti la bella macchina, devi ignorare gli altri, ma ricordati che quando tu vai, entri in un ospedale, è la comunità che paga per te e paga per tutti.
0: Bene, nell'atto pratico di questo appuntamento, cosa vogliamo dire?
1: Allora, noi cosa vogliamo fare? Per sostenere i nuovi amici, sostenere il loro emporio del libro, cosa facciamo? Creiamo degli eventi in cui, anche per passarla la buona parola. Ecco, questa volta qui io vorrei intervistare Morena Oro. Ecco.
0: Ma chi sarà questa? Ecco. Come l'hai scelta? Dove l'hai trovata?
1: Esatto, aspetta che prendo gli occhiali perché ce l'ho davanti a me, ma leggo Malissimo. Allora, intanto è la vostra presentatrice radiofonica da 16 anni e non è una roba
0: Non è da poco.
1: Ecco. Due, è una poetessa. Ecco. Insomma, una performer poetico teatrale. L'ho scritto
0: io. Hai scritto bene.
1: Sì, ho scritto bene e poi io ho chiesto di correggere per vedere se andava bene. Appassionata di astrologia. Ah, ecco, se volete farvi spiegare le stelle, andate da Morena.
0: Astrologia e astronomia.
1: Astrologia e astronomia. Sì, ecco. Sì, sì. Di tarocchi, ecco. Poi ha scritto 7 libri, io riesco a scrivere la bolletta, la lista della spesa, lei scrive libri. 6 raccolte poetiche e un'antologia di racconti. Ecco.
0: Ecco, hai detto tutto.
1: Ma non, allora, no, pensavo di aver tutto, finché ieri, per errore, mi ha detto che lei è l'interprete ufficiale di Dolores Prato. Ecco, io sono un grande fan di Dolores Prato. Io mi chiedo sempre, ma ci andiamo a rompere le scatole con Proust e i biscottini? Che cos'è? Le Madeleine.
0: Ecco, le Madeleine.
1: Di Proust, e abbiamo Dolores Prato. Dolores Prato è fantastica.
0: Sì, sì, ecco. Sì.
1: Oh, io non so se hai qualche altra qualità.
0: No, basta, ecco. Lasciamo il mistero, non consumiamo tutto l'alone.
1: E quindi, pomeriggio... alle 18:30 nella sede dell'Emporio.
0: Vogliamo ricordare l'indirizzo, lui?
1: L'indirizzo. E qual è l'indirizzo?
0: Viale Indipendenza.
1: Sì,
0: aspetta,
1: sì,
0: che guardo
1: scritto,
0: la trovo la locandina.
1: Sì, sì.
0: Continua,
1: bravo.
0: A parlare che io guardo la locandina un attimo qua.
1: Sì, dimmi. Ah, e adesso
0: allora, no, andiamo avanti. L'interessante è che abbiamo concepito questo incontro nello spazio della biblioteca che l'associazione ha allestito, questi libri, esatto, che vengono messi al servizio della popolazione, diciamo
1: della
0: così.
1: Della popolazione, con un piccolo obolo tu puoi portare a casa qualcosa sulla geografia, qualche autore famoso.
0: Ho trovato la nostra locandina, è Viale Indipendenza 25, di fianco alla chiesa di Santa Croce. Sì. Possiamo dare anche un numero di telefono, volendo, per chi vuole informazioni.
1: Sì, diciamo, per il parcheggio conviene, se trovate spazio davanti alla chiesa, perché altrimenti non c'è spazio, dovete far tutto via l'Indipendenza, altrimenti andando verso il poliambulatorio dell'ASL, lì ci sono dei parcheggi.
0: Sì.
1: Noi speriamo di dover mettere qualcuno per dirigere
0: esatto, per smistare proprio il caos che si genererà.
1: Allora, quello che voglio dire è
0: avvicinati al microfono.
1: Ecco,
0: la
1: cosa che voglio dire è che abbiamo l'opportunità di avere un autore con noi e quindi fargli domande. Come viene e gestisci l'ispirazione, ecco, perché Casanova scriveva della vita sua, tu scrivi sulla tua ispirazione, sono comunque due cose diverse.
0: Ma il poeta fondamentalmente scrive comunque sulla propria vita, non in maniera, come dire, lineare, ma in versi. Però diciamo che l'esperienza è medesima, forse è ancora più intima quella del poeta rispetto a chi racconta le vicissitudini, no? della propria vita, che può limitarsi magari a raccontare dei luoghi, degli incontri, più degli stati d'animo, di quello che ci attraversa. Eh sì, stiamo allungando i tempi. Quindi
1: esatto.
0: Chiudiamo
1: questa
0: parentesi, perché abbiamo ancora.
1: Quindi vi aspettiamo pomeriggio.
0: Vi aspettiamo oggi pomeriggio alle 16:30.
1: Volete porre delle domande a Morena? La volete conoscere?
0: Noi siamo lì.
1: E lei ci spiegherà tutti i suoi trucchi del mestiere.
0: Ve li racconterò, non do mai spiegazioni. Condivido, ecco, mi piace condividere. E questo era il primo degli argomenti che volevamo trattare questa mattina, ma dal momento che ho intitolato il nostro incontro Memorie di un frontaliere francese nella Vallonia, lui ecco. Cambiamo completamente registro e immergiamoci nella tua vita, così come potremmo fare nella vita di Casanova.
1: Esatto, esatto. Ecco. Allora, il titolo non potrebbe essere più descrittivo. Io sono nato in Francia, però proprio sulla frontiera, proprio sulla frontiera.
0: Non battere sul tavolo perché sennò si sente...
1: Ah, ok, ok. Allora, proprio sulla frontiera, dall'altra parte della frontiera c'era il Belgio. Ecco, allora io non solo ero un piccolo italiano, ok? Non vi dico come mi chiamavano i francesi, che è poco elegante. Non solo ero un piccolo italiano in Francia, ma in più mi trovavo confrontato con questa altra cultura, cultura diversa, in cui moltissimi dei nostri connazionali erano andati per lavorare, non come mio padre in fabbrica, ma in miniera. Che lì è
0: ancora più dura.
1: È ancora più dura e ancora più. Perché la miniera è molto particolare. Allora, il lavoro è duro, lavori nel buio tutta la giornata e non avrai una pensione. Ma no perché non hai pagato, ma perché la silicosi, credo, ti porterà via. Lo sai già. Quindi lavori per far crescere la tua famiglia, ma tu sai che non avrai un futuro.
0: Beh, questa è una è un mestiere che oggi ieri parlavamo, no, di anacronismo, seguendo i nostri discorsi. Veramente parlare oggi di lavoro in miniera sembra quasi anacronistico, no? Qualcosa che non può essere possibile.
1: Esatto.
0: Eppure in alcune parti del mondo questo succede, perché se abbiamo componenti metallici, se abbiamo che ne so, materiali di un certo tipo, è perché persone ancora entrano nel ventre della terra ad estrarre questi materiali.
1: Bravissima, questa visione qui è proprio bella.
0: Però parlarne qui su questo tavolo sopraffatti dalla vita moderna ci sembra quasi qualcosa che appartenga
1: sì,
0: ad un passato estinto, no?
1: Esatto. Però parlando del Belgio e della Vallonia, perché i Valloni sono di lingua francese, non so se per loro offensivo, però loro sono di lingua francese. Allora, il Belgio sta a cappello sulla testa della Francia, proprio sopra la copre, è un rettangolo messo all'orizzontale, a sinistra hai le Fiandre con i fiamminghi, naturalmente, che sono poco simpatici, però...
0: Però li conosciamo per i grandi pittori, fiamminghi.
1: Per i grandi pittori, che sarebbero olandesi, belgi.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, sulla destra, voi tagliate il Belgio a metà, ci sta Bruxelles. E a destra abbiamo la Vallonia. La Vallonia si estende fino in Germania, quindi è la parte terminale del Belgio, sulla destra, a est, diciamo. E lì c'è quella cosa bellissima che si chiama le Ardenne. Le Ardenne sono i monti del Belgio, quindi da una parte c'è il Belgio. Jacques Brel diceva le plat pays, il paese piatto. Come potremmo dirlo poeticamente in italiano?
0: Il paese piatto?
1: Sì.
0: Ma è già poetico.
1: È già
0: così,
1: poetico,
0: dai.
1: Il paese piatto è proprio così, stong, guardi all'orizzonte, non vedi un monte, no, però vedi degli alberi, sì, perché la natura è molto bella e rigogliosa. E dall'altra parte... inizia, quindi da dove abitavo io abitavo un piccolo paese che si chiama Cusor, Cusor, che in latino Curtisolra, che è più facile da pronunciare, magari a far capire, perché i francesi scrivono in modo così particolare che devi conoscere la lingua, altrimenti non puoi scriverlo. E quindi da me piano piano si usciva, entravo in Belgio e iniziavo a entrare nelle Ardenne. E per me i monti erano sempre importanti e soprattutto, stranamente, una cultura completamente diversa.
0: E questo è il, diciamo, il focus che vogliamo questa mattina un pochino sottolineare. L'aspetto culturale,
1: esatto,
0: sia in relazione di quegli anni, sia come specchietto quasi riflettente di una situazione attuale, ma soprattutto... all'interno di questa realtà culturale c'era qualcosa di simbolico che faceva, no, da collante questa bevanda.
1: Esatto.
0: Come qui da noi c'è il vino che unisce.
1: Allora,
0: tradizionalmente
1: io dico sempre che la birra è nata in Belgio. Per me la birra è nata in Belgio. I tedeschi diranno quello che gli pare. Per me la birra è nata in Belgio con i monaci.

0: tutto l'aereo si piega a sinistra, proprio, ma veramente camerata. A sinistra, una gran virata, e tu dici, qui dove arriviamo? E si dirige verso Charleroi, Charleroi, cioè, dove ci sarà l'aeroporto, l'aeroporto si chiama Bruxelles-Charleroi, in genere non si arriva mai a Bruxelles, si arriva a Charleroi, e da lì piano piano si scende. Quindi se siete fortunati che siete sulla sinistra, cosa vedete? Vedete il territorio delle miniere, ecco, veramente lì siete al centro, e quando arriverete a Charleroi la città è molto cambiata, però prima vedevate il nero, il buio. Sulla destra invece, che collega Liegi con Mons, e poi dopo che si inoltrerà in Francia, c'è la strada della birra. Ecco, su questa strada, Morena, ogni 10 chilometri c'è un birraio, un birrificio, ma antico, non una cosa normale, che cioè, proprio quella tradizione è imperniata nel loro vivere, nel loro cuore, nella loro tradizione, nella loro vita.
1: Ecco, e sì. Come si unisce questa tradizione della birra alla prima immagine che ci hai porto, no? Cioè la miniera, questa condizione di vita difficile, questi operai che hanno neanche il conforto di pensare ad una pensione.
0: Sì, sì.
1: Viene quasi da credere che bevessero birra per dimenticare, no? A un certo punto.
0: Allora, guarda, assolutamente non è impossibile. Si dovrebbe parlare della funzione sociale del bar o del caffè.
1: Esatto, esatto.
0: Insomma,
1: perché questi operai, quando andavano in pausa, sia dalle fabbriche, che non so se la miniera prevedeva che a un certo punto ci fosse una pausa, si riunivano in questi caffè.
0: Questo non lo so, quello no, non,
1: ecco,
0: so,
1: esatto.
0: Non ho approfondito.
1: Si riunivano in questi caffè e bevevano la birra.
0: Allora vorrei parlare della birra più conosciuta in Belgio. Si chiama Jupiler, è di Jupy, che a voi non dirà niente, è di Liegi fondamentalmente, perché Liegi si è estesa così tanto da inglobare tutte le piccole città. Liegi la conoscete tutti perché c'è la Liegi Bastogne Liegi, che anche le signore penso conosceranno, che è una gara ciclistica. Se non conoscete la gara ciclista, però conoscete Spa-Francorchamps, che sta nelle Ardenne, e che è il Gran Premio di Formula 1 che si svolge in Belgio. Più di questo dopo. E lì si fa la Jupiler, questa birra semplice, economica e buona. Devo dire buona. Ecco, quando voi entrate in un bar in Belgio, o vi diranno un'altra, allora diranno une avec, vorrebbe dire un'altra, una con, non vuol dire niente, però vuol dire un'altra.
1: Un modo di dire.
0: Si usa molto nella zona di Charleroi, di Banche, queste cose qui. E allora ti portano una bionda. Ecco perché nel bar non si beve le birre eleganti, fine, perché queste costano un botto di soldi. Costano
1: è un po' come i vini.
0: Esatto, ma, esatto.
1: Cioè, non
0: brava.
1: È che ti danno la bottiglia, non
0: esatto,
1: da 100 euro al bar.
0: Esatto, esatto.
1: Quindi, prodotti abbordabili.
0: Il vantaggio di questa birra è che ne puoi tracannare una dopo l'altra senza che succeda un greco. Sì, sì, dopo andrà a finire appoggiato contro un muro, ma ce ne vogliono parecchie. Ce ne vogliono parecchie se tu sei un operaio belga. Perché
1: Sei avvezzo alla...
0: Perché quando, ecco, l'operaio belga fa così, adesso io non so qui, ecco, l'operaio belga fa così, ma anche quello francese, quando esce dalla sua solitudine della miniera, perché è una solitudine, lui sta confrontato col carbone, esce e si ferma al bar, perché finalmente, ancora prima di andare a farsi la doccia, perché finalmente si può rilassare e prendere un po' di tempo per sé, ecco. Sai, non ci avevo pensato. Prendere un po' di tempo per sé. E anche se era un italiano, anche se era un belga di lingua francese, ecco, si fermavano tutti al bar. Il bar a quell'epoca era una cosa molto particolare. Tutti immaginano una coltre di fumo. Una coltre di fumo. Fumano delle sigarette che adesso ti stenderebbe chiunque. Allora, i francesi fumavano le gitane, le mais, ma non so se tu l'hai mai visto, sembra un cannone, un piccolo sigaro,

0: e senza filtro, perché altrimenti non sei un uomo.
1: Certo,
0: ecco, questa
1: certo.
0: È la mentalità. E poi mentre fumano, tu vedi che dalla sigaretta scola quel liquido bruno, marrone del tabacco.
1: Del tabacco.
0: Erano altri uomini, erano altri uomini.
1: Avevano una tempra di un certo tipo.
0: Esatto. E lì si beveva, si socializzava, si parlava con gli amici, come è andato. Può darsi pure che si voleva anche evitare di tornare a casa, perché dopo una giornata di quelle lavorative, tornare a casa voleva dire altri problemi, la famiglia, i figli,
1: la petulanza della moglie.
0: Questa qui che non ti ha visto per tutta la giornata ti vuole vedere. Anche lei sa che tu soffri, però anche lei sa di star sola. Ecco, questa funzione da collante del bar è importantissimo. Adesso,
1: visto che stiamo terminando il nostro tempo, abbiamo ancora un paio di minuti.
0: Hai tre minuti per me?
1: Sì, perché poi c'è il notiziario. Okay. Vogliamo fare una chiusura finale? Innanzitutto, tu ti vuoi proporre con un progetto, tutto ancora da definire, proprio per riportare la birra all'interno di un discorso culturale, tradizionale, aggregativo.
0: Hai ragione. Non è solo una bevanda alcolica. È
1: qualcosa di simbolico, un po' come il vino, no?
0: Esatto, è un po' come il vino. Allora, anche loro bevono il vino. Ma tanto non so se lo possiamo neanche chiamare vino, invece la birra la potevamo chiamare birra. Ecco. E
1: perché è importante focalizzare questa questione da questo punto di vista, cioè sottolineare quanto possa essere funzionale e importante rivedere la birra come strumento di aggregazione.
0: Allora, era la birra e il bar e il locale
1: il caffè, il luogo,
0: tutti insieme. Poi tu conoscevi la barista o il barista e allora era una mezza casa per te e tu entravi, era un altro mondo, era il mondo del rilassamento. Raramente si mettevano seduti, raramente. Io me lo ricordo perché entravo lì dentro da bambino. I belgi e i uomini del nord sono i galli, quindi sono altissimi, altissimi. Io non so come hanno fatto i romani dovevano essere alti 1,50 m, 1,60 m, l'hanno fatto fuori, e quindi ti vedi questi giganti, io li vedevo come dei giganti all'epoca. E
1: ogni Obelix.
0: Questi giganti, non posso neanche dire giganti buoni, però ti posso dire una cosa: per tutto il tempo in cui io ho frequentato il Belgio non ho mai litigato con nessuno.
1: Quindi sono pacifici, tutto sommato.
0: Nessuno mi ha mai cercato le grane. Invece nelle discoteche francesi.
1: Ma sai, i francesi sono un po' più.
0: Ecco, il vallone è quello che più assomiglia come indole all'italiano.
1: Ah, ok.
0: Però c'è questo ragazzo di Bruxelles che sta vicino a casa mia, mi ha detto: sai, voi avete un modo diverso di divertirvi, noi ci divertiamo per divertirci.
1: Nazareno è qui e lo tiriamo subito dentro, lo travolgiamo, perché stamattina abbiamo due ospiti d'eccezione e ogni minuto vale come l'oro, ragazzi.
2: Perfetto, così si fa.
1: Concludiamo la nostra chiacchierata insieme a Luigino Borsella,
0: sempre lui
1: che ci stava parlando delle birre. Concludiamo il discorso legato alla birra come strumento di coesione sociale.
0: Bene, la funzione sociale della birra, questo è bellissimo. Ci sono due tipi di birre, la bionda e quelle eleganti e quelle scure. Quindi la bionda ha una funzione sociale, la scura adesso ha una funzione culturale.
1: Un po' come le donne. Gli uomini preferiscono sempre le bionde.
0: Sì, però
1: è un destino.
0: È vero. Io finché sono stato in Francia ero innamorato di Catherine Deneuve. Non so neanche perché, però ero innamorato.
1: Je suis Catherine Deneuve.
0: Esatto.
1: Non è che stai dicendo.
0: Io riparto subito perché abbiamo
1: 10 minuti di numero.
0: Pochissimo tempo. Quindi io ero bambino quando il tempo lo permetteva, perché siamo in Belgio, siamo ai confini col Belgio, ecco, e quindi non si poteva uscire tutte le domeniche. Quindi quando noi si usciva si partiva babbo, mamma e noi tre, mia sorella, e si andava in Belgio a piedi. Qui a quell'epoca non tutti avevano una macchina, eravamo operai, bisogna ricordarsi di questa cosa, e si andava in Belgio a piedi, quindi si faceva così 2 chilometri, si attraversava la frontiera, subito dopo la frontiera il primo emporio belga, il primo, entravi, c'era il titintilong del...
1: Come un altro mondo, si entrava in un altro mondo.
0: Incredibile, veramente un altro mondo, perché persino l'elementari aveva un altro odore. Qui dovrei parlare anche del tabacco, perché il Belgio senza il tabacco...
1: Un'altra trasmissione.
0: Esatto,
1: lui.
0: Un'altra trasmissione, poi si arrivava in piazza. Quindi vi ho detto, era bel tempo, se era bel tempo i belgi uscivano. Sulla piazza di Bercy, il paesello si chiama Bercy l'Abbaye, il primo che mi trovavo, un paese di 700 anime, c'erano 4 o 5 bar, di cui uno con distributor di benzina, tutti pieni. Sapete cosa vuol dire pieni? Pieni di questi giganti, tutti affumicati. Ecco, se tu avevi un salmone lo portavi lì e la situazione era risolta. Quindi la prima birra che vi ho descritto è la Jupiler, è la più conosciuta, la birra tradizionale in Francia. Adesso potreste anche averla qui in Italia, perché si potrebbe dire maledettamente, perché la qualità è andata un po' perdendosi. Le multinazionali hanno comprato tutto, ma grazie a questo fatto voi potete avere anche alcune delle birre tradizionali belghe. Quindi, come ho detto prima, la Jupiler è di Liegi, però è la birra tradizionale, come si dice, belga. Poi si passa alle birre speciali. Le birre speciali sono le birre scure, in genere trappiste, sarebbe a dire che erano i padri, i monaci trappisti che le facevano, uno per finanziarsi, ma ancora prima nel Medioevo, prima proprio come fattore di nutrimenti. Ecco, la Chimay è molto particolare, era una delle mie birre preferite, scure, trappiste, forte, ce ne sono due, la rossa e la blu. La blu è più alcolica, a me non piace, perché già quella lì stende quella normale, e quindi quando tu arrivavi a Chimay ti fermavi al bar, e però il bar all'epoca non è quelle cose tutte chic che ci troviamo adesso, era una bettola a 4 tavoli e poi su un angolo c'era un fusto, come si chiama?
1: Un
0: fusto di birra. Tu chiedevi una Chimay, lui arrivava con il bicchiere sempre bello. Ecco, la birra senza il bicchiere non esiste in Belgio. Ogni birra ha il suo bicchiere. Tant'è che alcuni anni fa è iniziato un mercato, perché la gente li voleva questi bicchieri. Io voglio il bicchiere della Chimay per bere la mia Chimay. Io voglio il bicchiere della Jupiler per uno dei bicchieri più belli, tra l'altro non è neanche uno di quelli belli, è il bicchiere della Carlsberg, che altissimo, sottile, e si apre appena, e anche qui è un'altra forma,
1: un altro
0: culturale
1: mondo da esplorare, quello del collezionismo.
0: Con la tua Chimay che cosa ci fai? Ci mangi qualcosa, o hai il formaggio locale sempre dei monaci, o allora l'eterna patatina fritta.
1: L'eterna, che sta bene con tutto.
0: Che sta bene con tutto. I belgi non li chiamano patate fritte, la chiamano fritte. Poi, se la fritta tua deve essere buona, deve essere cotta nel grasso di bue. D'accordo?
1: Esiste, per andare nel cuore dell'aspetto, come dire, sociale, no? Della fruizione della birra, esiste qualcuno all'interno di quel tessuto sociale che non riconosce la birra come qualcosa di essenziale della propria cultura?
0: In Belgio penso di no. Potrebbe essere accusata di tradimento. Ecco.
1: Quindi c'è proprio una sorta di considerare la birra come qualcosa di assimilabile alla persona. Ai propri elementi naturali.
0: Non so se arrivare fino a quel punto, però ad esempio le famiglie il venerdì sera escono, vanno al loro chioschetto, hanno il loro chioschetto che hanno scelto perché sanno come fanno le patate. Sanno che lì si trovano la loro Jupiler fresca.
1: Sono fidelizzati a un determinato chiosco, bar,
0: io quando
1: eccetera.
0: Tornavo su, mio fratello veniva a prendermi, andavamo verso Scimea, a 10 km c'era il nostro chioschetto, che quando questo mi ha detto il grasso di buio, lo guardi così, ho detto possibile.
1: Questo aspetto trova un riscontro in qualche sua declinazione nella nostra società, qui da noi? C'è qualcosa di simile?
0: Non c'è.
1: Non manca questa ritualità.
0: Allora manca la classe popolare, o perlomeno gli operai ci sono ancora, ma non fanno più. E poi qui in Italia, e allora questa è una piccola digressione, c'è qualcosa di molto particolare che penso solo voi avete. Che se tu vai in un locale, ci può essere l'operaio, quello che proprio operaio, che prende il suo caffè accanto all'avvocato, al professionista, accanto alla... Questa cosa qui non esiste, perlomeno in Francia non esiste. In Francia c'è la separazione delle classi.
1: Un po' come in India.
0: Sì, è così. C'ho scritto qualcosa su questa cosa. Quindi...
1: Chiudiamo il discorso perché ti devo salutare, caro amico mio.
0: Quindi.
1: Come vogliamo concludere queste chiacchierate che abbiamo fatto sulla birra?
0: Allora ti parlerò di Maretsu e capirai tutto. Okay. Maretsu è un'abbazia che sta più o meno nel centro del Belgio, una bellissima abbazia. E quando c'ero io, partiamo, andiamo con mio suocero, andiamo lì. Quindi ti trovi nell'abbazia. Decine e decine di tavoli all'aperto, e lì ti prendi la tua Maretsu, la tua birra della tua abbazia, da quelli che l'hanno fatta, ti portano il loro pane nero, il pane migliore. In Francia il pane non è buono, il pane migliore che ci sia è il formaggio che fanno loro. È finito. Ecco.
1: Perfetto.
0: Ricordi che non si possono
1: dimenticare. Lui. Ecco. Ci hai dato uno spaccato di vita molto interessante e soprattutto ci hai fatto rivalutare quanto sono importanti i nostri ricordi.
0: Esatto.
1: Ognuno abbiamo i nostri, la nostra storia, un elemento che può contribuire ad arricchire la nostra biografia.
0: Stranamente questo... è cultura belga questa. Posso ringraziarvi?
1: Mi sta bene? Certo, lui. Ciao, grazie.
2: Ciao.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30, informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai,
5: a settembre
4: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme.
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Nuova.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: arrivata Lorena che è pronta, perché c'è
1: Nazareno Tiberi, la pietra miliare, il mito della nostra radio.
0: Che
1: Nazareno
0: sarebbe se io non ci fossi?
1: Che cosa sarebbe di noi senza Nazareno?
0: Che sarebbe?
1: Che ne sarebbe di noi? Non lo sappiamo. Per fortuna che abbiamo Nazareno qui con noi. E per fortuna che anche oggi abbiamo un ospite strepitoso. Abbiamo passato ieri sera una serata insieme, perché qui c'è stato uno scambio di interviste. Ieri sera sono stata io sua ospite, oggi è lui qui con me. Sto parlando di Massimiliano Ludo. Massimo, Massimiliano!
2: Ciao Morena,
1: Max,
2: buongiorno,
1: anzi,
0: buongiorno, buongiorno,
1: ben trovato,
0: ciao,
1: ben trovato Massi, eccoci,
2: ben trovati a voi.
1: Allora, ti sei appostato bene con il telefono in un punto dove prende, quindi
2: sì, ho fatto 12 chilometri
0: tutto a piedi, vero?
2: Non so, è chiaro.
1: Dove ti trovi in questo momento geograficamente, dove sei?
2: Allora, io sono in periferia di Brindisi, estrema periferia praticamente.
1: Ecco, quindi credo che tra poco ci contatterà qualcuno da quelle parti che ha visto uno strano figuro arrampicarsi sugli alberi, sui pinnacoli con il telefono per vedere se c'era campo.
2: Tutto spettinato.
1: Sì, tutto con la barba spettinata.
0: Ecco.
1: Massimiliano, oh, benvenuto, ti trovi
2: grazie
1: qui in questa gabbia di matti e ci stiamo bene tutti insieme. Insieme.
0: Matti simpatici,
1: come dicevi, scusami,
2: mi adeguo facilmente a questi ambienti.
1: Ah, fra simili ci si riconosce, fra simili ci si riconosce.
2: È chiaro, è chiaro. No, vabbè, sono molto contento. Poi la radio è una cosa che mi affascina tantissimo. Ma veramente tanto.
1: Tu hai aperto quindi questo canale dove ieri sera io sono andata in onda insieme a te, un canale YouTube, ma nella nomenclatura di questo canale tu dai idea che hai un approccio radiofonico, perché si chiama RadioTube, no? Il
2: sì,
1: canale.
2: Sì, sì,
1: non so se ho fatto
2: un
1: volo pindarico che non c'entra nulla, però nella mia mente ha riportato a questa dimensione radiofonica, a questo amore per la comunicazione.
2: Effetti, anche il logo del mio canale è una radiolina.
1: Ecco, quindi ecco, non penso di essermi sbagliata moltissimo.
0: C'è radio dappertutto, bene.
2: Magari un giorno proverò alla radio.
1: Ma una voce radiofonica ce l'hai, ma non è un caso, perché voglio dire, tu con la tua voce hai fatto un sacco di robe, non è che ti sei improvvisato e che siamo qui a parlare, che ne so, con uno che non ha detto mai due parole in croce. Ma voglio dire, dai, si capisce
2: non
1: subito.
2: Non mi ha mai dato il pane, però.
1: Ma guarda, neanche a noi. Quindi mal comune mezzo gaudio, caro Max. Siamo qui, voglio dire,
2: è uno strumento importante.
1: Sì, è la matrice della comunicazione, la voce,
2: certo,
1: no?
2: Certo. Poi io sono del segno dell'acquario e il simbolo dell'acquario sono le due ondine che è la comunicazione.
1: E io sono il segno giusto che viene dopo di te, sono proprio nella cuspide acquario pesci.
2: Ah.
1: E c'è un'affinità tra noi, voglio dire, è stato
2: il cavallo.
1: Sì. Sono cuspide con l'acquario, ma ho l'ascendente dello scorpione, pensa che animalaccio, che bestiaccia.
0: C'è visto quante cose, c'è tutto quello.
2: L'ascendente in cancro, io sto bene così.
1: Cioè, il cancro è il segno con cui io vado più d'accordo.
2: Ah, bene.
1: Abbiamo un futuro, Max. scappa da me. per restare in tema di bestiacce, ci riallacciamo subito al tuo romanzo Il soffiatore di nuvole, dove il protagonista, questi tre cagnolini che lo seguono e esatto, che lui chiama bestiacce, ma in maniera molto molto affettuosa.
2: Sì,
1: però
2: sì, sì.
1: Prima di andare nello specifico, parlare di questo romanzo molto particolare, molto, io lo definirei una sorta

0: nato in provincia di Milano, ma ecco, non ci tornerò mai.
1: Addirittura a Milano, quindi non è poco,
2: Diciamo che
0: poi ci sono i creditori che mi cercano.
2: Ah,
0: quindi.
2: Ecco. Cioè, è stata una scelta obbligata. Cioè, lui la fa passare per una scelta di vita, no? Ma è che gli correvano dietro, è stato costretto, diciamolo.
0: Fuggitivo.
2: Diciamolo. La tua vena cantautoriale affonda le radici nella militanza come cantante dei Sidera, che è una band
0: Sidera.
2: Vabbè, io gli accenti li metto un po' dove
1: più
2: capita.
1: Meno, non c'è problema.
2: Ho questa inclinazione, quando non lo so dove capita io lo metto. È una band che è tuttora attiva, diciamolo. Ma tu
0: No, la band no.
2: Allora ho fatto una ricerca, adesso... non so su cosa mi hanno risposto. C'è una band omonima che addirittura mi hanno detto che hanno partecipato all'ultimo Sanremo, e io dico vabbè, non sarà, credo.
0: No, non sarà.
2: Questa. Però dico, magari hanno cambiato cantante, che ne so, ci può stare, no? E invece no, la tua band si è sciolta, quella dove tu eri alla voce.
0: Sì.
2: Ecco, quindi quelli che oggi circolano non sono quelli lì dove militavi tu, specifichiamolo. E hai pubblicato questi album dai titoli molto evocativi: Poeta Apatico, e questo mi è piaciuto moltissimo proprio come concetto, Maschere di Legno, gli album che avete pubblicato nel 2005-2007.
0: Prendono il titolo da canzoni che sono all'interno.
2: Poeta Apatico apre un mondo, però,
0: Sì.
2: È un tuo concetto.
0: È un po' uno simuro.
2: È un tuo concetto. Tu che sei un poeta, un po' no. Quindi sei tu che hai coniato questo neologismo del poeta apatico, immagino.
0: Sì.
1: Poeta apatico. E dici cos'è un poeta apatico?
2: Spiegacelo, perché a me hai smosso qualcosa dentro con questa definizione.
1: Dobbiamo saperlo, dobbiamo.
0: Io sono affascinato dagli ossimori e un po'
2: anch'io
0: un ossimoro con le
2: vivente,
0: gambe.
2: Sì.
0: Sì. Poeta apatico, il poeta è quello che sente, no? Quello che riesce a sentire e a trasmettere quello che sente. Una persona apatica invece non sente nulla, non trasmette nulla. Io sono entrambe queste cose e mi viene da dire contemporaneamente, perché anche in realtà definirmi poeta, sì, nella biografia, poeta, cantautore, scrittore, son tutte belle parole. Questo è un discorso che abbiamo fatto un pochino anche ieri, che io
2: sono
0: d'accordo. Io mi definisco uno che scrive, ecco, uno che gioca anche a volte con
2: le parole, assolutamente, che se ne nutre. Le usiamo perché ci nutrono, è inutile.
0: Sì, è più un bisogno, proprio, no? Una cosa per trovarsi, capirsi.
2: Sai, io che amo i tarocchi, Massimiliano, mentre parliamo mi viene in mente la figura del due di denari, non so se ce l'hai presente.
1: Il due di denari,
0: sì, ma il significato no.
2: La figura dei tarocchi del due di denari è questo, una sorta di giocoliere. Che cerca di creare un equilibrio, a volte un po' illusorio, a volte più concreto, tenendo in equilibrio queste due monete d'oro. E questa ambivalenza potrebbe essere rispecchiata da una carta simile, secondo me.
0: Sì, secondo me sì. Perché alla fine, come posso dire, cioè non è l'apatia quella drammatica, attenzione, è più un a volte sento la necessità fortissima di dissociarmi da tutto.
1: Addirittura.
0: Sì,
1: anche e come mai questo?
2: È una sorta di riallineamento dove bisogna fermarsi, fingersi morti, no? Ci sono quegli animali che si fingono morti. È un po' quello.
0: Sì. Si può dire anche così. Però
2: non sapendo cosa fare mi fingo morto. Ok.
0: Al contempo questa mia apatia viene poi comunque raggiunta dalla mia parte poetica, insomma, si mescolano, convivono assolutamente. E credo sia

0: importante anche preservare questa possibilità che ci dobbiamo dare di dissociarci a volte, non per lunghi periodi, perché per carità, però trovare uno spazio in cui sei libero di non essere niente, di non avere a che fare con nulla e di non dover fare nulla.
1: Sai, mi viene in mente quella domanda cruciale di Jung, che in estrema sintesi di tutte le sue ricerche di una vita diceva: ma l'unica domanda, quella finale che dobbiamo porre a noi stessi, è: chi siamo noi quando nessuno ci guarda?
0: Brava.
1: Ti piace questa?
2: Certo che è una buona cosa.
1: Sì, perché l'apatia di cui parli tu, no? È quello stato in cui ti poni questa domanda, secondo me.
0: Sì, cerchi di capirlo, sì. E sì, ed è lì veramente che ti trovi ad avere a che fare con te stesso. Io penso a tante persone che magari non fuggono, ecco, da questo stato e quindi riempiono la vita con qualsiasi cosa, anche col rumore, pur di non trovarsi ad avere a che fare con se stessi, perché a volte magari ne hanno paura o temono quello che possono trovare, o non sono capaci di fare una cosa importantissima, secondo me, cioè quella di essere onesti con se stessi, perché tu puoi mentire al mondo, ma quando menti a te stesso hai perso.
1: È il crimine maggiore che possiamo fare a noi stessi, sì. Quello di, di mentire a noi stessi, perché ci porta a vivere nell'inautenticità. Ieri sera parlavamo dell'autenticità, no? Che cos'è il massimo dell'autenticità? È dirsi il massimo anche delle verità più scomode, secondo me, e accettare che esistano dentro di noi.
0: Sì. E avere la forza di vederle, di capirle, di comprenderle. E poi, attenzione, tutto può essere cambiato, persino noi stessi possiamo cambiare, ma lo puoi fare solo nel momento in cui ti sei capito, accettato, perdonato, quello che vuoi, ma ci devi provare.
1: Assolutamente.
2: Certo, quello sì, è vero.
1: Anche perché se non vedi chi sei realmente, su cosa basi il cambiamento? Cosa vado a cambiare? Chiaro. Se non so neanche chi sono davvero, no?
0: Vedi, io nella quarta di copertina del soffiatore di nuvole l'ho fatta molto breve e ho scritto: si dice che per trovarsi bisogna prima perdersi. Ed è quello che è il protagonista, che poi è un libro autobiografico, semi autobiografico,
1: poi, sì.
0: Per forza di cosa qualcosa devi romanzare. È normale.
1: Per forza.
0: E quindi il protagonista di questo libro non fa altro che cercare di perdersi. Lui vuole soltanto perdersi, perché ne ha bisogno per potersi poi ritrovare, perché quando tu elimini tutto il superfluo, resti tu.
1: Sì, resta il nocciolo della questione che devi che devi guardare in faccia.
0: Questo viaggio che lui fa a piedi attraverso una parte della Puglia è un viaggio tanto esteriore quanto interiore, ecco. Sono fatti realmente accaduti per il 90%, ecco, mettiamola così.
1: Tra l'altro non è un caso, ma forse lo è, non lo so, fatto sta che le energie a volte si allineano, ci sono delle sincronicità. Io prima ho evocato i tarocchi senza neanche inavvertitamente. Il secondo capitolo si intitola Il Mago, che è una figura degli arcani maggiori, no? E quindi è come se tutto questo romanzo fosse un po' intriso del viaggio dell'eroe. Non so se ce l'hai presente, quello fatto di tutti gli archetipi.
0: Diciamo che è un viaggio dell'eroe diverso dal solito. Perché non c'è una... non è un vero e proprio eroe. Oddio, forse lo è per le persone che incontra in quel momento.
1: Ma lui ha fatto il viaggio dentro di sé, per questo è un eroe, no?
0: Beh sì, allora, per quello possiamo dire anche di sì. lui in realtà, per carità, forse vorrebbe non incontrare nessuno lungo questo viaggio, però accetta e cerca di comprendere le situazioni in cui si trova, le persone che incontra, e questo è importante, perché noi ci vediamo anche riflessi negli altri.
1: Assolutamente.
0: Cioè, abbiamo una sorta di, infatti tante volte ci danno fastidio negli altri i nostri difetti.
2: Sì. È giusto,
0: li vediamo negli altri e li mal sopportiamo perché ci dicono come siamo fatti noi, quindi in qualche modo è necessario anche incontrare delle persone.
2: È vero, certo, è vero.
0: Magari non tutte.
1: Ma anche quelle alla fine espletano una funzione. Sì. Tra l'altro dobbiamo arrenderci al fatto che il nostro cervello funziona con i neuroni a specchio, quindi anche volendosi sottrarre sarebbe impossibile, no? Evitare questo fastidio a volte che ci prende. Io vorrei leggere Massimiliano.
2: Ecco, sentiamo subito qualcosa.
1: Un estratto iniziale del libro, giusto per far assaporare il gusto della tua scrittura. Adesso ritrovo l'inizio, perché ho qua il file aperto, il soffiatore di nuvole.
2: E vediamo che cosa ci farà sentire.
1: Si apre adesso con questo cerchio, che poi riprenderemo successivamente nel concept, perché ritornerà, no? Nel corso del libro.
0: Sì, sì, è una figura importante.
1: Era buio. La campagna salentina era ancora silenziosa. La luna aveva lasciato il cielo, ma il sole, ancora nascosto dalla linea degli alberi all'orizzonte, non si percepiva nemmeno. Lì, nell'oscurità, sotto un grosso albero di pepe rosa, il pallido bagliore di quello che era stato un piccolo falò illuminava a malapena la sagoma di una tenda consumata, ma perfettamente montata. Si accese una luce al suo interno e le sagome di tre cani cominciarono a muoversi concitatamente. Poi la figura di un uomo si mise a sedere e completò quello che fino a un momento prima era sembrato un confuso spettacolo di ombre cinesi. La cerniera della tenda si aprì con un lieve sibilo e prima che il volto barbuto di quell'uomo uscisse per guardarsi attorno, Coda, la più giovane del branco, scappò fuori tutta contenta. «Patata, non ti allontanare!» alzò la voce, sperando che Coda lo sentisse. «E voi che aspettate?» si rivolse alle altre due bestiacce che guardavano l'uscita della tenda. «Sì, bestiacce!» era così che le chiamava. Per lui erano come figlie e il suo chiamarle in quel modo era sempre affettuoso. Anche Zampa e Woody uscirono a raggiungere la loro sorella più piccola solo di età. Infatti, la statura da pastore svizzero di Zampa e quelle da bolognese di Woody messe insieme non sarebbero bastate a pareggiare quella di un pastore abruzzese. L'uomo barbuto spense la luce e uscì dietro di loro. I capelli castani, ricci e lunghi, un po' diradati e con qualche filo bianco qua e là, arrivavano fino alle spalle. La sua barba, anch'essa riccia, ma con molti più peli bianchi rispetto ai capelli, era abbastanza lunga da coprire abbondantemente la vista del collo, nascondendo la catenina con i ciondoli che amava aggiungere. Forse lo faceva sembrare più vecchio dei suoi quasi 45 anni, ma a lui non importava. Pensava che fosse meglio piuttosto che sembrare un ragazzino. E poi, per lui la barba aveva uno scopo preciso. Qual è lo scopo della barba, Massimiliano?
0: Bella domanda.
2: Domandone, domandone.
1: Te la voglio fare questa domanda indiscreta, perché so che è indiscreta.
0: Guarda, e io ti voglio rispondere, nonostante non stiano ascoltando. Al limite cambierò città di nuovo. Allora, io somiglio molto a mio padre. E ho promesso che mi sono ripromesso che non l'avrei più rivisto.
1: E quindi?
0: e quindi sto dietro la barba,
1: ecco,
0: lo specchio.
1: Ecco, ecco. È molto toccante questo dettaglio. Non ricordo se tu lo specifichi nel romanzo, mi sa di no.
0: Non lo so, non mi ricordo.
1: No. Però vedi, ce l'hai confidato a noi questa cosa. Vabbè. È toccante, mi piace quando...
0: Ho voluto essere sincero.
1: Bene. Andiamo avanti, perché il capitolo si chiama Il Cerchio, e proprio questo cerchio poi viene ripreso in avanti nel capitolo durante un incontro importante, significativo per il protagonista. Ce lo vuoi raccontare?
0: Il cerchio... Vuoi che ti racconti il racconto? O
1: parlaci del significato, e magari, ecco, da cosa scaturisce nel libro, no, questa cosa ricorrente del cerchio, e che cosa significa poi dentro al romanzo.
0: Allora, quello che io ho imparato in questa vita è che i rapporti, a prescindere dal tipo di rapporto, non possono mai essere una linea, perché una linea va da un punto a un altro. Invece un cerchio si ricongiunge, quindi e rimane tutto in circolo, e non è soltanto fra me e te, cioè quello che tu fai oggi per me, infatti questo nel capitolo lui incontra questo signore
1: che gli dà della frutta, no?
0: Sì. E questo signore, lui non lo può pagare, lui non ha modo di pagarlo. Sì, ha delle monete ancora, ma quelle sono per le emergenze vere. E questo signore gli fa una domanda molto semplice che lo spinge poi ad accettare quei frutti. Gli dice: ma se fossimo stati al contrario, tu non me li avresti dati? E poi, quando lui gli fa notare che comunque non lo può pagare, il vecchio, quello che gli dice è: un giorno tu aiuterai qualcuno come io ho aiutato te, e allora mi avrai pagato. Quello è il cerchio.
2: Bello, okay?
0: È una cosa, non so se lo sto spiegando bene.
1: Sì, assolutamente. È come mettere in circolo l'energia buona. A volte, no, si usa questa metafora: quello che tu metti in circolo in qualche modo ritorna. Magari non ti ritorna da quella persona, ma l'universo, l'universo ti restituisce quello che tu dai. È inutile.
0: Certo. È inutile. Esattamente.
1: Esatto.
0: E questo è il cerchio per il soffiatore di nuvole. Per me, per l'uomo barbuto, sono io, insomma.
1: Il soffiatore di nuvole, io me lo tengo in caldo, perché adesso vorrei far ascoltare un tuo brano che mi ha letteralmente innamorato, perché questa è una poesia, quindi non è che tu sei un poeta, un po' sì, un po' no, sei un poeta, caro, caro Massimiliano, perché il testo di questo brano... me lo voglio scaricare e lo stampo, perché è meraviglioso. Ascoltatelo attentamente.
2: Sentiamo.
1: Valzer dell'amore che passa. Ci ritroviamo qui appena finisce il brano, Massimiliano.
3: Io seguo.

0: sto seduto qua per te, per te. La pioggia mi troverà con me.
1: Fumiamo questo bellissimo brano, ci dispiace sfumarlo, ma vorrei avere qualche minuto in più per parlare con Massimiliano.
2: Io ti ringrazio tantissimo, non pensavo avremmo ascoltato anche una canzone. Grazie mille.
1: Ma assolutamente, cioè il tuo essere musicista non è niente di trascurabile, anche
3: grazie.
1: Perché ho visto che viene fuori proprio quella vena poetica, cantautorale meravigliosa, cioè io non so se scrivi sempre testi di questo calibro, ma mi ha colpito al cuore, soprattutto le immagini che tu usi, il linguaggio che è semplice ma tanto evocativo, diretto, che si apre un'autostrada al cuore, cioè voglio dire, arrivi immediatamente, caro Massimo. Massimiliano
2: è anche molto recente. Sì, no, ma io quando mi chiami Massimo faccio finta di non sentire.
1: Tendo ad abbreviare. Max va bene?
2: No, chiariamo, perché Massimo è un altro nome.
1: È un altro, è vero, hai ragione.
3: Ma che gli dici?
1: Hai ragionissimo.
2: Massi va benissimo. Anche
1: Max,
2: Ugo, ma...
1: Max. Sai, è la ragione per cui mia madre, che amava tantissimo il nome Massimiliano, alla fine ha chiamato mio fratello Massimo, perché dice: perché tanto non lo chiamerà nessuno Massimiliano, allora lo chiamo direttamente Massimo.
2: No, ma siccome io sono polemico, io puntualizzo sempre quando sbagliano, e quindi poi
1: hai ragione, hai ragionissimo, cazziami come si suol dire. Allora andiamo a sprombattuto, perché qui finiamo il tempo con le goliardate e non diciamo le cose importanti. Allora, il soffiatore di nuvole non è un titolo così poetico e astratto, ha un senso reale all'interno della trama, perché il protagonista ha questo reale potere di soffiare le nuvole. Raccontaci di questo potere che ha il protagonista.
2: Allora, il protagonista si rende conto, non viene mai detto nel libro, un giorno si rende conto di poter veramente soffiare le nuvole, quindi cioè, per caso si ritrova così anche per scherzo a soffiare verso il cielo e nota che le nuvole in qualche modo cominciano a bucarsi, ad aprirsi, e associa questa cosa delle nuvole alle nuvole interiori, quindi capisce che anche le nuvole interiori, se c'è volontà, perché quello la volontà è energia, quindi se c'è una volontà forte si riesce a fare aprire le nuvole anche dentro, non solo quelle del cielo, anzi forse quelle del cielo è più semplice da un certo punto di vista, e dentro diventa più complicato, per il discorso che facevamo prima, perché prima devi capire che quelle nuvole ci sono, devi capire che sono lì, devi capire perché sono lì. Lui nel capitolo del mago, lui parla, perché poi vedi, lui ha a che fare con diverse figure molto diverse fra di loro.
1: Assolutamente, bambino, nel corso del romanzo incontra tante persone, no? Ognuna rappresenta qualcosa.
2: Esatto. E col bambino lui forse è il momento in cui spiega meglio tutto quello che è essere il soffiatore di nuvole, e lui spiega che a volte le cose che non diciamo, i rancori che ci portiamo appresso, sono tutte nuvole che restano lì, no, nel nostro cielo, e quando le nuvole sono tante, lo sappiamo cosa succede, viene il temporale, quindi c'è una tempesta, qualcosa, anche devastante a volte, invece imparare a soffiare le nuvole prima che succeda tutto questo è la sua magia, ecco.
1: Ascoltami, hai scelto la figura del bambino affinché il tuo protagonista riesca a spiegare questa cosa, perché il bambino proprio simbolicamente, no, rappresenta ancora l'innocenza, la plasticità di riuscire ad accogliere anche qualcosa che sembra magico. Se l'avesse raccontato a un adulto in quei termini, magari non avrebbe funzionato.
2: Beh, magari, cioè, No, non lo so, dipende poi sempre chi ti trovi davanti, è più difficile con gli adulti.
1: Però ecco, nell'ambito di un romanzo, già no, l'archetipo di un bambino è come un recipiente che tu puoi non riempire, sì, ma è pronto per accogliere qualcosa di,
2: certo,
1: di particolare.
2: Mi ha dato la possibilità di spiegarlo in maniera molto semplice, come appunto la spiegheresti a un bambino, senza il timore che ti guardi come se ti fossi un matto.
1: Ecco, esatto, è questo che volevo infatti cogliere. Oltre al bambino, ad un certo punto arriva un'altra figura che è importante perché si prolunga anche nella trama del romanzo, ed è la giovane donna che si chiama Moira, con la quale...
2: No. Ecco, una cosa... No. Allora, Moira è una figura che c'è all'interno del romanzo, ma non è presente fisicamente. Lui ha contatti con Moira solo tramite messaggi.
1: Ah, ok, perché la seconda parte forse l'ho letta un pochino più e ho visto che colloquiava spesso con Moira. Dico, ok, una figura importante.
2: Sì, Moira è una figura importante, perché però Moira in qualche modo rappresenta quello che lui ha lasciato.
1: Ok. Ah sì, perché la figura, sì, con cui...
2: Mentre invece la giovane donna, allora in questo romanzo va detto una cosa, a parte le bestiacce e a parte Moira, appunto, nessun altro ha un nome. L'uomo barbuto è l'uomo barbuto.
1: È l'uomo barbuto, infatti, sì.
2: La donna, la figlia, Scricciolo, che poi è la giovane donna con la quale lui fa un pezzo di percorso. All'inizio magari non vorrebbe neanche, lui in realtà vorrebbe camminare da solo,
1: esatto,
2: poi si crea un legame.
1: Suo malgrado, no? Si trova a interagire con questi personaggi a cui dà molto, ma riceve anche molto da loro.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Forse in un certo senso è più quello che riceve, se vogliamo, perché io sono dell'idea che incontri le persone che ti servono. Adesso prima abbiamo scherzato, abbiamo detto non tutte, ma in realtà incontri
1: anche quelle
2: che ti serve incontrare,
1: anche quelle che sono negative hanno una loro funzione
2: in generale, assolutamente. Incontri le persone che ti serve incontrare, non quelle che hai bisogno, cioè proprio quelle che sono lì per un motivo, c'è un motivo, sempre, anche se quel motivo magari è di quel momento, che non ha un senso in tutta poi la tua vita, però è così secondo me.
1: Ogni incontro è un nodo nella nostra vita, soprattutto quegli incontri che ci spostano interiormente.
2: Esatto, e lui incontra queste persone, ma anche queste persone incontrano lui.
1: È chiaro,
2: c'è uno scambio e uno dei personaggi che perdura durante questo libro e questo racconto è proprio questa giovane donna che sta fuggendo da quello che è la sua realtà per andare a Roma da amiche, a cominciare da capo in un certo senso.
3: Ecco, allora, da capo.
1: Perché la scelta di omettere i nomi dei personaggi e anche addirittura del protagonista?
2: Ma guarda, per quanto io poi non che me la prenda più di tanto, nel senso, se proprio mi devi chiamare mi chiami col mio nome, però non credo che abbiano molta importanza i nomi. Voglio dire, tu ti chiami Morena, te l'hanno dato.
1: Sì,
2: c'era anche, per carità.
1: La mia personalità, quella che ho costruito in questo mondo, si chiama Morena, ma siamo abitati, no? Dicevamo ieri sera, da quel mistero che è senza nome, appunto. Quindi
2: Esatto. Io Massimiliano, non è che i miei genitori hanno detto lo chiamiamo Massimiliano.
3: Tutte e due con la M,
2: chiamarmi. Come?
3: Tutte e due con la M, dico, cominciate.
2: Avrebbero potuto chiamarmi Calcestruzzo
1: ed era lo stesso.
2: ma per dirti, non mi identifica. Tu puoi dimenticare un nome, lo puoi dimenticare, ma non dimenticherai mai la persona se ti ha fatto se ti ha trasmesso qualcosa.
1: Assolutamente, spiego. Assolutamente, sì, sì, sì, sì.
2: E quindi ho questo rapporto strano, malsano,
1: no,
2: come
1: ma
2: vuoi, con
1: tu capisci che io che ti sto intervistando, una domanda sul perché i personaggi non hanno il nome, te la devo fare di default, abbi pazienza.
3: Vedi, prima o poi te la dovrei dire.
1: Lasciami fare il mio lavoro, come si so dire.
2: Sto rispondendo senza problemi anche le domande.
1: No, dai,
2: simili.
1: Stiamo scherzando, ovviamente. No? Certo. Abbiamo iniziato ieri sera e possiamo andare avanti, no?
3: Sì. Via.
1: E, è questo. Ti volevo chiedere, facendo un passo indietro, no? La genesi di questo libro, visto che è così fortemente autobiografico e tu nelle note specifichi che c'è stata come un'esigenza personale di dedicarti a questa scrittura, ecco, puoi dirci qualcosa di più al riguardo? Che cosa c'è dietro al soffiatore di nuvole?
2: Ma dietro al soffiatore di nuvole c'è forse il tentativo, non vorrei dire disperato, ma mi verrebbe anche da aggiungerlo, di riuscire a trasmettere quel poco che posso aver capito in questi ormai quasi 50 anni che calpesto la terra, cioè di non tenermelo per me, che se arriva anche, cioè se aiuta anche solo una persona, io sono contento, capisci? E questo è il bisogno di mettere nero su bianco, di riuscire a trasmettere quello che secondo me sono alcuni principi sui quali si dovrebbe coltivare il resto, ecco.
1: Ce li vuoi elencare questi principi che per te sono fondanti? Uno, da quello che ho capito leggendo, anche se non sono riuscita a finirlo completamente, ma poi nella parte finale ovviamente ho dato uno sguardo per cogliere, no, i punti più importanti, e poi finiremo proprio con una domanda a riguardo. Ce li vuoi enunciare? Quali sono i punti essenziali per te per vivere una vita autentica, senza perdersi dietro a cose che ci portano lontani dalla vera conoscenza?
2: L'elenco è davvero molto breve e secondo me alla fine si può racchiudere in un unico punto. Sei vivo adesso, non c'è ieri, non c'è domani, c'è soltanto adesso.
1: Allora, guarda che mi stai dando una risposta che la tua scrittura conferma pagina dopo pagina, perché questo libro è composto da 300 e passa pagine, dove non accadono cose rivoluzionarie, no? Che ne so, avvenimenti che uno dice epici. È il racconto capillare, tranquillo, quieto, di piccole cose che accadono nel momento.
2: Sì.
1: Ma sono tutte talmente intrise di una profondità, di una riflessione, che anche il più piccolo gesto, il più piccolo oggetto, il più piccolo avvenimento assume un significato enorme. Quindi la tua scrittura è una scrittura che racconta costantemente il qui e ora.
2: Sì. Sì, potremmo dirlo, sì, potremmo dirlo. Anche io, come sai, settimanalmente su RadioTube conduco questo contest,
1: esatto,
2: nel quale insieme a Jenny Lepre e Oscar Quasi ci scontriamo con degli scritti a tema. Quindi io settimanalmente scrivo per questo contest. Leggiamo anche gli scritti che riceviamo sempre sul tema scelto, e io tutte le volte che mi trovo a scrivere, qualunque sia il tema, e attenzione, una volta fu il cancello, che uno dice cosa scrive sul cancello?
1: ma metaforicamente il cancello può aprire un sacco di cose.
2: Brava, brava. Infatti, costantemente, settimanalmente, io vado all'interno di me stesso e la domanda che mi faccio è cosa, cioè non ok, cerco di scrivere qualcosa di bello così vinco, perché non è questo. E che cosa voglio dire? E cerco sempre di far passare, a volte mi dicono, scrivi sempre cose tristi perché magari parlo anche di morte. Io non ho paura a parlare della morte.
1: Ma il problema di oggi è che non se ne parla della morte, cioè si ha paura di affrontare il tema della morte. Che se non lo affronti non vivi, è inutile, quindi...
2: Esatto, esattamente, esattamente, vedi che è quello, esatto.
1: Siamo
2: quello.
1: D'accordo, sì.
2: Sì, sì, sì. E le persone, non lo so, per scaramanzia, per paura, quello che vuoi, non ne parlano, e quindi pensano sempre che ci sia un domani, invece dovrebbero pensare che c'è un adesso, domani potrebbe anche non esserci, ieri non c'è già più. C'è soltanto adesso.
1: Esatto, esatto.
3: Mamma mia, che paura dopo i metti.
1: Il potere dell'adesso. È difficile vivere in presenza, perché Massimiliano, oggi viviamo in una realtà che costantemente ci offre stimoli per dissociarci dalla realtà, da quello che sta accadendo, da noi stessi. Quindi quanta fatica bisogna fare per vivere nel qui e ora?
2: Beh, io credo che alla fine non sia nemmeno un traguardo, ma sempre e comunque un percorso. Riuscire a vivere nel qui e ora è un percorso. È un percorso che puoi intraprendere da solo, nel senso, nessuno ti può spingere a farlo. Qualcuno magari è in grado, non penso di essere io, ma qualcuno è in grado di farti vedere l'ingresso, l'inizio del percorso, ma nessuno ti può spingere a farlo, ad attraversare. È una presa di coscienza che devi raggiungere da solo, e rimane comunque poi un percorso, non è un traguardo, non è che dici ok, sono riuscito a vivere nell'adesso, sono a posto. È un percorso, è una cosa che devi tenere, e come dicevi tu, devi per forza di cosa tener presente la questione della dipartita, della morte. La morte è diventata una parola brutta, ma in realtà è una parola, quindi alla fine ha un significato, e molti la considerano la fine di un viaggio. Per me è l'inizio.
1: Per me è l'inizio.
2: Un viaggio comunque il continuo di questo viaggio.
1: Questa potrebbe essere anche una parentesi materica di un'esistenza infinita che abbiamo in un'altra forma. Una piccola parentesi. Sì. Sì. Una vacanza dalla nostra forma energetica. Che la facciamo a spasso su questo pianeta, perché dobbiamo integrare delle cose a livello spirituale. Io ho un po' questa visione.
2: L'energia non si distrugge. Quindi se siamo energia, non può finire tutto quando
1: esatto,
2: finisce.
1: Ecco, esatto. Ora, siamo perfettamente momento, d'accordo.
2: Io sono un insieme di cellule che gli va di essere me, va bene. Però dentro c'è qualcos'altro, ci sono io dentro.
1: Sì. Proprio con queste idee tu concludi il romanzo, perché apparentemente può essere una fine che sì, quelli che si aspettano il lieto fine, no? Queste cose molto sognanti da mondi degli unicorni, che secondo me non sono realistiche. A me piace molto il pensiero nudo e crudo, realistico. Quando tu dici alla fine sono convinto che saprai essere felice, rispondi a Moira, sono convinto che saprai essere felice, e qui c'è un coraggio che io, oddio, questa frase, Massimiliano, come la amo. Io non sono stato capace di essere felice, ma ti ho voluto e ti voglio bene. Ma quanto coraggio c'è, quanta dignità, quanta profondità e sincerità d'animo in una persona che riesce a dire: io non sono stato capace di essere felice.
3: Bella, però questa è bella questa, questa cosa che hai detto.
2: Sì, è come dicevamo prima, cioè devi saper prendere coscienza di quello che è la tua vita in qualsiasi momento. Accorgersi, capire questa cosa è altrettanto importante, quindi...
1: Cioè, perché intorno a noi, Massimiliano, vediamo persone impegnate giorno e notte a far credere agli altri di essere felici. E magari vogliono convincere se stesso di esserlo, ma in realtà non lo sono.
2: Certo, però vedi che torniamo sempre al discorso, mentono a se stessi.
1: È questo.
2: Cioè, si convincono della bugia che riflettono al punto da arrivare a crederci. Al punto da dimenticare che è una bugia. Ecco. E quindi temono quello che è poi il confronto, torniamo al discorso iniziale, temono il confronto con se stessi.
1: Guarda, Massimiliano, quando ho letto questa frase mi è tornato in mente un aforisma di un autore che io amo follemente, che è Georges-Louis Borges, che diceva esattamente la stessa cosa: ho commesso il peggiore dei peccati che un uomo possa commettere, non sono stato felice.
3: Ecco, vedi.
1: Cioè, capisci che quando succedono queste coincidenze...
2: Beh, la felicità, non lo so, anche lì c'è... Cioè,
1: è sopravvalutata, a volte dico la felicità è sopravvalutata.
2: Sì. Secondo me è come cercare di raggiungere un traguardo che continua a spostarsi, perché tu stesso poi lo sposti.
1: Sì, sì.
2: Cioè, per molti la felicità è avere la macchina bella, poi ce l'hanno ma non sono felici, allora vogliono il lavoro bello, poi ce l'hanno e non sono felici, allora vogliono la famiglia. Ce l'hanno e non sono felici, voglio i figli. Ce li hanno e non sono felici, non sono felici mai, perché spostano sempre il traguardo della felicità, non si godono quello che hanno nell'adesso.
1: Ma forse non sono capaci di... Massimiliano, se uno sposta continuamente l'asticella è perché ha chiamato felicità un simulacro, cioè non era.
2: Esatto.
1: No?
2: Esatto. Esatto. Esatto. C'è una confusione profonda anche su questo discorso, perché comunque, come ti dicevo, forse la felicità non esiste, e se esiste per istanti fugaci, proprio
1: non può essere una condizione permanente, io di questo sono convinta.
2: Ma poi va bene, cioè, ma saremo anche parecchio strani, voglio dire. Cioè, il villaggio dei puffi, che
1: è? Cioè, io lo chiamo il mondo degli unicorni, no? Di cui tutti vorrebbero. Per me, cioè, io mi annoierei a parte a morte. Cioè, oddio, liberatemi dal mondo degli unicorni, non voglio entrarci.
2: Bisogna saper bastare a se stessi.
1: Assolutamente.
2: Però ripeto, è un percorso, è una cosa che devi comprendere. Cioè, non basta che qualcuno te lo dica, non basta che tu ascolti il guru di turno, è una cosa alla quale devi arrivarci.
1: Bisogna avventurarsi dentro se stessi. Mi piace questa idea, che è un'avventura, no? Dentro noi stessi. Sì. È come, ecco, mettersi in mare, tu non sai cosa succede quando lasci la riva, incontri le tempeste, gli squali, le balene, il Moby Dick, no? Esatto, siamo chiamati a questa avventura dentro noi stessi, che penso sia l'unica che vale la pena di fare veramente.
2: Sì. E devi scartare, per poter arrivare a cominciare questa partire per questa avventura, devi scartare tutto quello che ti hanno detto o che credi di essere.
1: Assolutamente. Massimiliano, il nostro tempo purtroppo...
3: Bravissimo.
2: Grazie.
1: Però, come ho detto a Bianca prima, cioè, questa è una parentesi che si apre, nel senso che pensare che io ti mollo... Abbiamo solo cominciato, è una minaccia.
3: Ok, il prossimo libro.
2: No, no, volentieri, è stato bello conoscerti.
1: Assolutamente reciproca.
2: Con voi oggi è stato bello averti su RadioTube ieri. Sei una bella persona e
1: grazie.
2: Mi fa piacere quando incontro belle persone.
1: È una parentesi aperta, quindi ritornerai, parleremo ancora di tante cose perché non si finisce mai veramente di navigare queste acque.
2: Tra l'altro io sto lavorando a un'altra canzone.
1: Perfetto.
2: Non so quando, ma sono a buon punto e mi piacerebbe fartelo ascoltare.
1: Io chiudo intanto sperando di non aver preso un granchio, perché a volte faccio delle robe assurde. Hai collaborato ad un pezzo con Nora? Perché mi appare con Max. Ecco, qui, ecco, sei tu. Quindi ecco,
2: ho fatto la parte musicale e ho scritto la parte del testo, sì.
1: Benissimo, quindi noi chiudiamo con il pezzo di Nora che si intitola Parlami di te. Tu un po' ci hai già parlato di te, ma ritorneremo sulla questione, caro Massimiliano.
2: Grande, molto volentieri, sono stato davvero bene.
1: Grazie, io ti ringrazio tantissimo, vi ricordo il suo il suo libro. Comincio a sfarfallare dopo 2 ore di diretta, come se lo sfarfallassi appena mi alzo la mattina. Il soffiatore di nuvole, edito da Navarra, mi sembra, dico giusto?
2: Sì.
1: Edito da Navarra, lo trovate su Amazon, lo trovate in un sacco di posti, compratevelo perché è bellissima già solo la copertina, tutto il contenuto, ve l'ho detto, a me ha fatto pensare un po' a Zarathustra, perché ogni tanto l'uomo barbuto se ne esce con le sue pillole.
2: La copertina, se posso,
1: assolutamente,
2: è stata disegnata a mano da Angela Celeste Pezzuto.
1: Bellissima, bellissima veramente. Massimiliano, ci dobbiamo salutare. Grazie della condivisione.
3: Al prossimo libro, al prossimo
2: grazie,
3: libro.
2: Grazie. Come?
3: Al prossimo libro.
2: Assolutamente sì, anche la prossima canzone.
1: Assolutamente sì. Buon tutto, buon adesso.
2: Grazie mille a voi e a tutte le persone che ci stanno ascoltando o che ci ascolteranno.
1: Vi ricordiamo il suo canale RadioTube, seguite le dirette di Massimiliano, trovate tutti i video, tutto quello che ha postato finora, l'intervista che abbiamo fatto ieri sera, magari andatevela a vedere così conoscete meglio anche lui. Ci ascoltiamo il brano di Nora e noi ci troviamo qui sabato prossimo, ragazzi.
3: Ciao a tutti, buona domenica per domani, ciao.

so che basta poco per salvarmi da sola. Gocce di sale ed io mi lascio dolcemente bagnare, ma ora si pario.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva,

ancora è che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: arrivata Lorena che è pronta, perché c'è
1: Nazareno Tiberi, la pietra miliare, il mito della nostra radio.
0: Che Nazareno sarebbe se io non ci fossi?
1: Che cosa sarebbe di noi senza Nazareno?
0: Che sarebbe?
1: Che ne sarebbe di noi? Non lo sappiamo. Per fortuna che abbiamo Nazareno qui con noi. E per fortuna che anche oggi abbiamo un ospite strepitoso. Abbiamo passato ieri sera una serata insieme, perché qui c'è stato uno scambio di interviste. Ieri sera sono stata io sua ospite, oggi è lui qui con me. Sto parlando di Massimiliano Ludo. Massimo, Massimiliano!
2: Ciao Morena,
1: Max,
2: buongiorno,
1: anzi,
0: buongiorno, buongiorno,
1: ben trovato,
0: ciao,
1: ben trovato Massi, eccoci,
2: ben trovati a voi.
1: Allora, ti sei appostato bene con il telefono in un punto dove prende, quindi
2: sì, ho fatto 12 chilometri
0: tutto a piedi, vero?
2: È chiaro.
1: Dove ti trovi in questo momento geograficamente? Dove sei?
2: Allora, io sono in periferia di Brindisi, estrema periferia praticamente.
1: Ecco, quindi credo che tra poco ci contatterà qualcuno da quelle parti che ha visto uno strano figuro arrampicarsi sugli alberi, sui pinnacoli con il telefono per vedere se c'era campo.
2: Tutto spettinato.
1: Sì, tutto con la barba spettinata.
0: Ecco.
1: Massimiliano, benvenuto. Ti trovi qui in questa gabbia di matti e ci stiamo bene tutti insieme.
0: Matti simpatici,
1: come dicevi, scusami,
2: mi adeguo facilmente a questi ambienti.
1: Fra simili ci si riconosce, fra simili ci si riconosce.
2: È chiaro, è chiaro. No, vabbè, sono molto contento. Poi la radio è una cosa che mi affascina tantissimo. Ma veramente tanto.
1: Tu hai aperto quindi questo canale dove ieri sera io sono andata in onda insieme a te, a un canale YouTube, ma nella nomenclatura di questo canale tu dai idea che hai un approccio radiofonico, perché si chiama RadioTube, no? Il canale.
2: Sì,
1: non
2: sì,
1: so
2: sì.
1: Se ho fatto
2: un
1: volo pindarico che non c'entra nulla, però nella mia mente ha riportato a questa dimensione radiofonica, a questo amore per la comunicazione.
2: Effetti, anche il logo del mio canale è una radiolina.
1: Ecco, quindi ecco, non penso di essermi sbagliata moltissimo.
0: C'è radio dappertutto, bene.
2: Magari un giorno proverò alla radio.
1: Ma una voce radiofonica ce l'hai, ma non è un caso, perché voglio dire, tu con la tua voce hai fatto un sacco di robe, non è che ti sei improvvisato e che siamo qui a parlare, che ne so, con uno che non ha detto mai due parole in croce. Ma voglio dire, dai, si capisce
2: non
1: subito.
2: Non mi ha mai dato il pane, però.
1: Ma guarda, neanche a noi. Quindi mal comune mezzo gaudio, caro Max. Siamo qui, voglio dire,
2: un strumento importante.
1: Sì, è la matrice della comunicazione, la voce,
2: certo,
1: no?
2: Certo. Poi io sono del segno dell'acquario e il simbolo dell'acquario sono le due ondine che è la comunicazione.
1: E io sono il segno giusto che viene dopo di te, sono proprio nella cuspide acquario-pesci. E c'è un'affinità tra noi, voglio dire, è stato
2: il cavallo.
1: Sì. Sono cuspide con l'acquario, ma ho l'ascendente dello scorpione, pensa che animalaccio, che bestiaccia.
0: C'è tutto quante cose, c'è tutto quello.
2: Ho il cancro, io sto bene così.
1: Cioè, il cancro è il segno con cui io vado più d'accordo.
2: Ah, bene.
1: Abbiamo un futuro, Max. scappa da me. per restare in tema di bestiacce, ci riallacciamo subito al tuo romanzo Il soffiatore di nuvole, dove il protagonista, questi tre cagnolini che lo seguono e esatto, che lui chiama bestiacce, ma in maniera molto molto affettuosa.
2: Sì,
1: però prima di andare nello specifico, parlare di questo romanzo molto particolare, molto, io lo definirei una sorta di Zarathustra minore. Sì, perché c'è l'approccio del un po' dell'eremita e un po' del viandante. Secondo ecco, me sì. Le due figure arcetipiche che possiamo subito mettere sì, in campo sono queste due. E, volevo un attimo, ecco, presentarti leggendo la tua biografia. Sì. A chi ci sta ascoltando, tu nasci nel 78, sei un poeta, un cantautore, scrittore, hai appunto esordito con questo romanzo che è la tua opera prima, chiamiamola così.
2: Sì.
1: In questo momento vivi a Brindisi, ma se non erro sei nativo del nord, giusto?
2: Sì, sono nato in provincia di Milano, ma ecco, non ci tornerò ecco. mai.
0: Addirittura a Milano, quindi non è poco,
1: Diciamo che...
2: poi ci sono i creditori che mi cercano.
1: Ah,
2: quindi.
1: Ecco! Cioè, è stata una scelta obbligata. Cioè, lui la fa passare per una scelta di vita, no? Ma è che gli correvano dietro, è stato costretto, diciamo, no? Diciamolo, la tua vena cantautoriale affonda le radici nella militanza come cantante dei Sidera, che è una band
2: Sidera.
1: Vabbè, io gli accenti li metto un po' dove
0: cazzo. Non c'è problema.
1: Ho questa inclinazione, quando non lo so dove capita io lo metto. È una band che è tuttora attiva, diciamolo. Ma tu
2: No, la band no.
1: Allora ho fatto una ricerca, adesso... non so su cosa mi hanno risposto. C'è una band omonima che addirittura mi hanno detto che hanno partecipato all'ultimo Sanremo. E io dico, vabbè, non sarà, credo.
2: No, non sarà questa.
1: Però dico, magari hanno cambiato cantante, che ne so, ci può stare, no? E invece no, la tua band si è sciolta, quella dove tu eri alla voce.
2: Sì.
1: Ecco,
2: sì,
1: quindi sì, quelli sì, che oggi sciolta, circolano non sono quelli lì dove militavi tu, specifichiamolo. E hai pubblicato questi album dai titoli molto evocativi: Poeta Apatico, e questo mi è piaciuto moltissimo proprio come concetto, Maschere di Legno, gli album che avete pubblicato nel 2005-2007.
2: Entrambi prendono il titolo da canzoni che sono all'interno.
1: Poeta Apatico apre un mondo però,
2: Sì.
1: È un tuo concetto.
2: È un po' uno simoro.
1: È un tuo concetto. Okay. Tu che sei un poeta, un po' no. Quindi sei tu che hai coniato questo neologismo del poeta apatico, immagino.
2: Sì.
0: Poeta apatico. E dici cos'è un poeta apatico?
1: Spiegacelo, perché a me hai smosso qualcosa dentro con questa definizione.
0: Dobbiamo saperlo, dobbiamo.
2: Io sono affascinato dagli ossimori e un po'
1: anch'io
2: sono un ossimoro con le
1: vivente,
2: gambe.
1: Sì.
2: Sì. Poeta apatico, il poeta è quello che sente, no? Quello che riesce a sentire e a trasmettere quello che sente. Una persona apatica invece non sente nulla. Non trasmette nulla. Io sono entrambe queste cose e mi viene da dire contemporaneamente, perché anche in realtà definirmi poeta, sì, nella biografia, poeta, cantautore, scrittore, sono tutte belle parole. Questo è un discorso che abbiamo fatto un pochino anche ieri, che io mi sono trovato molto d'accordo. Io mi definisco uno che scrive, ecco, uno che gioca anche a volte con le parole
1: assolutamente, che se ne nutre. Le usiamo perché ci nutrono, è inutile.
2: Sì, è più un bisogno, proprio, no? Una cosa per trovarsi, capirsi.
1: Sai, io che amo i tarocchi, Massimiliano, mentre parliamo mi viene in mente la figura del due di denari, non so se ce l'hai presente.
2: Il due di denari, sì, ma il significato no.
1: La figura dei tarocchi del due di denari è questo, una sorta di giocoliere. Che cerca di creare un equilibrio, a volte un po' illusorio, a volte più concreto, tenendo in equilibrio queste due monete d'oro. E questa ambivalenza potrebbe essere rispecchiata da una carta simile, secondo me.
2: Sì, secondo me sì. Perché alla fine, come posso dire, cioè non è l'apatia quella drammatica, attenzione, è più un a volte sento la necessità fortissima di dissociarmi da tutto.
0: Addirittura.
2: Sì, sì.
0: E come mai questo?
1: È una sorta di riallineamento dove bisogna fermarsi, sì. Fingersi morti, no? Ci sono quegli animali che si fingono morti. È un po' quello.
2: Sì. Si può dire anche così.
1: Però non sapendo cosa fare mi fingo morto. Ok.
2: Al contempo questa mia apatia viene poi comunque raggiunta dalla mia parte poetica, insomma, si mescolano, convivono assolutamente. E credo sia importante anche preservare questa possibilità che ci dobbiamo dare di dissociarci a volte, non per lunghi periodi, perché per carità, però trovare uno spazio in cui sei libero di non essere niente, di non avere a che fare con nulla e di non dover fare nulla.
1: Sai, mi viene in mente quella domanda cruciale di Jung, che in estrema sintesi di tutte le sue ricerche di una vita diceva: ma l'unica domanda, quella finale, che dobbiamo porre a noi stessi è: chi siamo noi quando nessuno ci guarda?
2: Brava.
1: Ti piace questa?
0: Certo che è una buona cosa.
1: Sì, perché l'apatia di cui parli tu, no? È quello stato in cui ti poni questa domanda, secondo me.
2: Sì, cerchi di capirlo, sì. Sì, ed è lì veramente che ti trovi ad avere a che fare con te stesso. Io penso a tante persone che magari non fuggono, ecco, da questo stato e quindi riempiono la vita con qualsiasi cosa, anche col rumore, pur di non trovarsi ad avere a che fare con se stessi, perché a volte magari ne hanno paura o temono quello che possono trovare, o non sono capaci di fare una cosa importantissima, secondo me, cioè quella di essere onesti con se stessi, perché tu puoi mentire al mondo, ma quando menti a te stesso hai perso.
1: È il crimine maggiore che possiamo fare a noi stessi, sì. Quello di mentire, sì, a noi stessi, perché ci porta a vivere nell'inautenticità. Ieri sera parlavamo dell'autenticità, no? Che sì. Cos'è il massimo dell'autenticità? È dirsi il massimo anche delle verità più scomode, secondo me, certo. E accettare che esistano dentro di noi.
2: Sì, sì, sì. E avere la forza di vederle, di capirle, di comprenderle. E poi, attenzione, tutto può essere cambiato, persino noi stessi possiamo cambiare.
1: Certo.
2: Ma lo puoi fare solo nel momento in cui ti sei capito, accettato, perdonato, quello che vuoi. Ma ci devi provare.
1: Assolutamente.
0: Certo, quello sì, è vero.
1: Anche perché se non vedi chi sei realmente, su cosa basi il cambiamento? Cosa vado a cambiare? Chiaro. Se non so neanche chi sono davvero, no?
2: Vedi, io nella quarta di copertina del soffiatore di nuvole l'ho fatta molto breve e ho scritto: si dice che per trovarsi bisogna prima perdersi. Ed è quello che è il protagonista, che poi è un libro autobiografico, semi-autobiografico,
1: sì.
2: Per forza di cosa qualcosa devi romanzare. Sì, no, è normale.
1: Per forza.
2: E quindi il protagonista di questo libro non fa altro che cercare di perdersi. Lui vuole soltanto perdersi, perché ne ha bisogno per potersi poi ritrovare, perché quando tu elimini tutto il superfluo, resti tu.
1: Sì, resta il nocciolo della questione che devi che devi guardare in faccia.
2: Questo viaggio che lui fa a piedi attraverso una parte della Puglia è un viaggio tanto esteriore quanto interiore, ecco. Sì, sono fatti realmente accaduti per il 90%, ecco, mettiamola così.
1: Tra l'altro non è un caso, ma forse lo è, non lo so, fatto sta che le energie a volte si allineano, ci sono delle sincronicità. Io prima ho evocato i tarocchi senza neanche inavvertitamente, il secondo capitolo si intitola Il Mago, che è una figura degli arcani maggiori, no? E quindi è come se tutto questo romanzo fosse un po' intriso del viaggio dell'eroe. Non so se ce l'hai presente, quello fatto di tutti gli archetipi.
2: Diciamo che è un viaggio dell'eroe diverso dal solito, perché non c'è una... cioè non è un vero e proprio eroe. Oddio, forse lo è per le persone che incontra in quel momento.
1: Ma lui ha fatto il viaggio dentro di sé, per questo è un eroe, no?
2: Beh sì, allora, per quello possiamo dire anche di sì. Lui in realtà, per carità, forse vorrebbe non incontrare nessuno lungo questo viaggio, però accetta e cerca di comprendere le situazioni in cui si trova, le persone che incontra, e questo è importante, perché noi ci vediamo anche riflessi negli altri.
1: Assolutamente.
2: Cioè abbiamo una sorta di... infatti tante volte ci danno fastidio negli altri i nostri difetti.
0: Sì, è giusto.
2: Vediamo negli altri e li mal sopportiamo perché ci dicono come siamo fatti noi. Quindi in qualche modo è necessario anche incontrare delle persone.
0: È vero, certo, è vero.
2: Magari non tutte.
1: Ma anche quelle alla fine espletano una funzione. Sì. Tra l'altro dobbiamo arrenderci al fatto che il nostro cervello funziona con i neuroni a specchio, quindi anche volendosi sottrarre sarebbe impossibile, no? Evitare questo fastidio a volte che ci prende. Io vorrei leggere Massimiliano.
0: Ecco, sentiamo subito qualcosa.
1: Un estratto iniziale del libro, giusto per far assaporare il gusto della tua scrittura. Adesso ritrovo l'inizio, perché ho qua il file aperto, il soffiatore di nuvole.
0: E vediamo Massimiliano che cosa ci farà sentire.
1: Si apre con questo cerchio, che poi riprenderemo successivamente nel concept, perché ritornerà, no? Nel corso del libro.
2: Sì, sì, è una figura importante.
1: Era buio. La campagna salentina era ancora silenziosa. La luna aveva lasciato il cielo, ma il sole, ancora nascosto dalla linea degli alberi all'orizzonte, non si percepiva nemmeno. Lì, nell'oscurità, sotto un grosso albero di pepe rosa, il pallido bagliore di quello che era stato un piccolo falò illuminava a malapena la sagoma di una tenda consumata, ma perfettamente montata. Si accese una luce al suo interno e le sagome di tre cani cominciarono a muoversi concitatamente. Poi la figura di un uomo si mise a sedere e completò quello che fino a un momento prima era sembrato un confuso spettacolo di ombre cinesi. La cerniera della tenda si aprì con un lieve sibilo e prima che il volto barbuto di quell'uomo uscisse per guardarsi attorno, Coda, la più giovane del branco, scappò fuori tutta contenta. «Patata, non ti allontanare!» alzò la voce, sperando che Coda lo sentisse. «E voi che aspettate?» si rivolse alle altre due bestiacce che guardavano l'uscita della tenda. «Sì, bestiacce!» era così che le chiamava. Per lui erano come figlie e il suo chiamarle in quel modo era sempre affettuoso. Anche Zampa e Woody uscirono a raggiungere la loro sorella più piccola solo di età. Infatti, la statura da pastore svizzero di Zampa e quelle da bolognese di Woody messe insieme non sarebbero bastate a pareggiare quella di un pastore abruzzese. L'uomo barbuto spense la luce e uscì dietro di loro. I capelli castani, ricci e lunghi, un po' diradati e con qualche filo bianco qua e là, arrivavano fino alle spalle. La sua barba, anch'essa riccia, ma con molti più peli bianchi rispetto ai capelli, era abbastanza lunga da coprire abbondantemente la vista del collo, nascondendo la catenina con i ciondoli che amava aggiungere. Forse lo faceva sembrare più vecchio nei suoi quasi 45 anni, ma a lui non importava. Pensava che fosse meglio piuttosto che sembrare un ragazzino. E poi Per lui la barba aveva uno scopo preciso. Qual è lo scopo della barba, Massimiliano?
2: Bella domanda.
0: Domandone, domandone.
1: Te la voglio fare questa domanda indiscreta, perché so che è indiscreta.
2: Guarda, e io ti voglio rispondere, nonostante non
0: ecco, so,
2: stiano ascoltando. Al limite cambierò città di nuovo. Allora, io somiglio molto a mio padre.
1: Mm.
2: E ho promesso che mi sono ripromesso che non l'avrei più rivisto.
1: Mm. E quindi?
2: E quindi sto dietro la barba.
1: Ecco,
2: lo specchio.
1: Ecco, ecco. È molto toccante questo dettaglio. Non ricordo se tu lo specifichi nel romanzo, mi sa di no.
2: Non lo so. Non mi ricordo.
1: No. Però vedi, ce l'hai confidato a noi questa cosa.
2: Vabbè.
1: È toccante, mi piace quando.
2: Ho voluto essere sincero.
1: Bene, bene, bene. Andiamo avanti, perché il capitolo si chiama Il Cerchio, e proprio questo cerchio poi viene ripreso in avanti nel capitolo durante un incontro importante, significativo per il protagonista. Ce lo vuoi raccontare?
2: Il cerchio, vuoi che ti racconti il racconto? O
1: parlaci del significato, e magari, ecco, da cosa scaturisce nel libro, no, questa cosa ricorrente del cerchio, e che cosa significa poi dentro al romanzo.
2: Allora, quello che io ho imparato in questa vita è che i rapporti, a prescindere dal tipo di rapporto, non possono mai essere una linea, perché una linea va da un punto a un altro. Invece un cerchio si ricongiunge, quindi e rimane tutto in circolo, e non è soltanto fra me e te, cioè quello che tu fai oggi per me. Infatti questo nel capitolo lui incontra questo signore
1: che gli dà della frutta, no?
2: Sì. E questo signore, lui non lo può pagare, lui non ha modo di pagarlo. Sì, ha delle monete ancora, ma quelle sono per le emergenze vere. E questo signore gli fa una domanda molto semplice, che lo spinge poi ad accettare quei frutti. Gli dice: ma se fossimo stati al contrario, tu non me li avresti dati? E poi, quando lui gli fa notare che comunque non lo può pagare, il vecchio, quello che gli dice è: un giorno tu aiuterai qualcuno come io ho aiutato te, e allora mi avrai pagato. Quello è il cerchio.
0: Bello, bello. Okay.
2: Sì. È una cosa, non so se lo sto spiegando bene.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. È come mettere in circolo l'energia buona. A volte, no, si usa questa metafora. Quello che tu metti in circolo in qualche modo ritorna. Magari non ti ritorna da quella persona, ma l'universo.
2: Non è importante.
1: L'universo ti restituisce quello che tu dai. È inutile. Certo. È inutile.
2: Esattamente.
1: Esatto.
2: E questo è il cerchio per il soffiatore di nuvole. Per me. Per l'uomo barbuto, che poi sono io, insomma.
1: Il soffiatore di nuvole, io me lo tengo in caldo, perché adesso vorrei far ascoltare un tuo brano che mi ha letteralmente innamorato, perché questa è una poesia, quindi non è che tu sei un poeta, un po' sì, un po' no. Sei un poeta, caro Massimiliano, perché il testo di questo brano...
2: Io mi arrendo.
1: Me lo voglio scaricare e lo stampo, perché è meraviglioso. Ascoltatelo attentamente.
0: Sentiamo.
1: Walzer dell'amore che passa. Ci ritroviamo qui appena finisce il brano, Massimiliano.
3: Io sedo.

0: sfumiamo questo bellissimo brano. Ci dispiace sfumarlo, ma vorrei avere qualche minuto in più per parlare con Massimiliano.
1: Io ti ringrazio tantissimo, non pensavo avremmo ascoltato anche una canzone.
0: Ma assolutamente, cioè il tuo essere musicista non è niente di trascurabile, anche grazie. Perché ho visto che viene fuori proprio quella vena poetica, cantautorale meravigliosa. Cioè io non so se scrivi sempre testi di questo calibro, ma mi ha colpito al cuore soprattutto le immagini che tu usi, il linguaggio che è semplice ma tanto evocativo, diretto, che si apre un'autostrada al cuore, cioè voglio dire, arrivi immediatamente, caro Massimo. Massimiliano
1: è anche molto recente. Sì, no, ma io quando mi chiami Massimo faccio finta di non sentire.
0: Tendo ad abbreviare Max va bene?
1: No, chiariamo, perché Massimo è un altro nome.
0: È un altro, è vero, hai ragione.
2: Ma che gli dici?
0: Hai ragionissimo.
1: Massi, va benissimo. Anche
0: Max,
1: Ugo,
0: Max. Sai, è la ragione per cui mia madre, che amava tantissimo il nome Massimiliano, alla fine ha chiamato mio fratello Massimo, perché dice: perché tanto non lo chiamerà nessuno Massimiliano, allora lo chiamo direttamente Massimo.
1: No, ma siccome io sono polemico, io puntualizzo sempre quando sbagliano e quindi poi...
0: Hai ragione, hai ragionissimo. Cazziami, come si suol dire. Allora, andiamo a sprombattuto, perché qui finiamo il tempo con le goliardate e non diciamo le cose importanti. Allora, il soffiatore di nuvole non è un titolo così poetico e astratto, ha un senso reale all'interno della trama, perché il protagonista ha questo reale potere di soffiare le nuvole. Raccontaci di questo potere che ha il protagonista.
1: Allora, il protagonista si rende conto, adesso non viene mai detto nel libro, un giorno si rende conto di poter veramente soffiare le nuvole, quindi cioè, per caso si ritrova così anche per scherzo a soffiare verso il cielo e nota che le nuvole in qualche modo cominciano a bucarsi, ad aprirsi, e associa questa cosa delle nuvole alle nuvole interiori, quindi capisce che anche le nuvole interiori, se c'è volontà, perché quello la volontà è energia, quindi se c'è una volontà forte si riesce a fare aprire le nuvole anche dentro, non solo quelle del cielo, anzi forse quelle del cielo è più semplice da un certo punto di vista, e dentro diventa più complicato, per il discorso che facevamo prima, perché prima devi capire che quelle nuvole ci sono, devi capire che sono lì, devi capire perché sono lì. Lui nel capitolo del mago, lui parla, perché poi vedi, lui ha a che fare con diverse figure molto diverse fra di loro.
0: Assolutamente, bambino, nel corso del romanzo incontra tante persone, no? Ognuna rappresenta qualcosa.
1: Esatto. E col bambino lui forse è il momento in cui spiega meglio tutto quello che è essere il soffiatore di nuvole, e lui spiega che a volte le cose che non diciamo, i rancori che ci portiamo appresso, sono tutte nuvole che restano lì, no? Nel nostro cielo, e quando le nuvole sono tante, lo sappiamo cosa succede, viene il temporale, quindi c'è una tempesta, qualcosa, anche devastante a volte, invece imparare a soffiare le nuvole prima che succeda tutto questo è la sua magia, ecco.
0: Ascoltami, hai scelto la figura del bambino affinché il tuo protagonista riesca a spiegare questa cosa, perché il bambino proprio simbolicamente, no, rappresenta ancora l'innocenza, la plasticità di riuscire ad accogliere anche qualcosa che sembra magico. Se l'avesse raccontato a un adulto in quei termini magari non avrebbe funzionato.
1: Beh, magari, cioè, no, non lo so, dipende poi sempre chi ti trovi davanti, è più difficile con gli adulti.
0: Però ecco, nell'ambito di un romanzo già, no, l'archetipo di un bambino È come un recipiente che tu puoi non riempire, sì, ma è pronto per accogliere qualcosa di,
1: certo,
0: di particolare.
1: Mi ha dato la possibilità di spiegarlo in maniera molto semplice, come appunto la spiegheresti a un bambino, senza il timore che ti guardi come se ti fossi un matto.
0: Ecco, esatto, è questo che volevo infatti cogliere. Oltre al bambino, ad un certo punto arriva un'altra figura che è importante perché si prolunga anche nella trama del romanzo, ed è la giovane donna che si chiama Moira, con la quale...
1: No. Ecco, una cosa, allora Moira è una figura che c'è all'interno del romanzo, ma non è presente fisicamente. Lui ha contatti con Moira solo tramite messaggi.
0: Ah, ok, perché la seconda parte forse l'ho letta un pochino più e ho visto che colloquiava spesso con Moira. Dico, ok, una figura importante.
1: Sì, Moira è una figura importante, perché però Moira in qualche modo rappresenta quello che lui ha lasciato.
0: Ok. Ah sì, perché la figura, sì, con cui...
1: Mentre invece la giovane donna, allora in questo romanzo va detto una cosa, a parte le bestiacce e a parte Moira appunto, nessun altro ha un nome. L'uomo barbuto è l'uomo barbuto.
0: È l'uomo barbuto,
1: l'anziano,
0: infatti,
1: la donna, la figlia, Scricciolo, che poi è la giovane donna con la quale lui fa un pezzo di percorso. All'inizio magari non vorrebbe neanche, lui in realtà vorrebbe camminare da solo,
0: esatto,
1: poi si crea un legame.
0: Suo malgrado, no? Si trova a interagire con questi personaggi a cui dà molto, ma riceve anche molto da loro.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Forse in un certo senso è più quello che riceve, se vogliamo, perché io sono dell'idea che incontri le persone che ti servono. Adesso prima abbiamo scherzato, abbiamo detto non tutte, ma in realtà incontri
0: anche quelle
1: che ti serve incontrare,
0: anche quelle che sono negative hanno una loro funzione
1: in generale, assolutamente. Incontri le persone che ti serve incontrare, non quelle che hai bisogno, cioè proprio quelle che sono lì per un motivo, c'è un motivo, sempre, anche se quel motivo magari è di quel momento, che non ha un senso in tutta poi la tua vita, però è così secondo me.
0: Ogni incontro è un nodo nella nostra vita, soprattutto quegli incontri che ci spostano interiormente.
1: Esatto, e lui incontra queste persone, ma anche queste persone incontrano lui.
0: È chiaro,
1: c'è uno scambio e uno dei personaggi che perdura durante questo libro e questo racconto è proprio questa giovane donna che sta fuggendo da quello che è la sua realtà per andare a Roma da amiche, a cominciare da capo in un certo senso.
2: Ecco, allora, da capo.
0: Perché la scelta di omettere i nomi dei personaggi e anche addirittura del protagonista?
1: Ma guarda, per quanto io poi non che me la prenda più di tanto, nel senso, se proprio mi devi chiamare mi chiami col mio nome, però non credo che abbiano molta importanza i nomi. Voglio dire, tu ti chiami Morena, te l'hanno dato.
0: Sì,
1: c'era anche, per carità.
0: La mia personalità, quella che ho costruito in questo mondo, si chiama Morena, ma siamo abitati, no? Dicevamo ieri sera, da quel mistero che è senza nome, appunto. Quindi...
1: Esatto. Io Massimiliano, non è che i miei genitori hanno detto lo chiamiamo Massimiliano.
2: Tutte e due con la M,
1: chiamarmi. Come?
2: Tutte e due con la M, dico, cominciate.
1: Sì. Avrebbero potuto chiamarmi Calcestruzzo
0: ed era lo stesso.
1: ma per dirti, non mi identifica. Ecco. Tu puoi dimenticare un nome, lo puoi dimenticare, ma non dimenticherai mai la persona se ti ha fatto, se ti ha

0: la genesi di questo libro, visto che è così fortemente autobiografico e tu nelle note specifichi che c'è stata come un'esigenza personale di dedicarti a questa scrittura, ecco, puoi dirci qualcosa di più al riguardo? Che cosa c'è dietro al soffiatore di nuvole?
1: Ma dietro al soffiatore di nuvole c'è forse il tentativo, non vorrei dire disperato, ma mi verrebbe anche da aggiungerlo, di riuscire a trasmettere quel poco che posso aver capito in questi ormai quasi 50 anni che calpesto la terra, cioè di non tenermelo per me, che se arriva anche, cioè se aiuta anche solo una persona, io sono contento, capisci? E questo è il bisogno di mettere nero su bianco, di riuscire a trasmettere quello che secondo me sono alcuni principi sui quali si dovrebbe coltivare il resto, ecco.
0: Ce li vuoi elencare questi principi che per te sono fondanti? Uno, da quello che ho capito leggendo, anche se non sono riuscita a finirlo completamente, ma poi nella parte finale ovviamente ho dato uno sguardo per cogliere i punti più importanti, e poi finiremo proprio con una domanda a riguardo. Ce li vuoi enunciare? Quali sono i punti essenziali per te per vivere una vita autentica, senza perdersi dietro a cose che ci portano lontani dalla vera conoscenza?
1: L'elenco è davvero molto breve e secondo me alla fine si può racchiudere in un unico punto. Sei vivo adesso, non c'è ieri, non c'è domani, c'è soltanto adesso.
0: Guarda che mi stai dando una risposta che la tua scrittura conferma pagina dopo pagina, perché questo libro è composto da 300 e passa pagine, dove non accadono cose rivoluzionarie, no? Che ne so, avvenimenti che uno dice epici. È il racconto capillare, tranquillo, quieto, di piccole cose che accadono nel momento.
1: Sì.
0: Ma sono tutte talmente intrise di una profondità, di una riflessione, che anche il più piccolo gesto, il più piccolo oggetto, il più piccolo avvenimento assume un significato enorme. Quindi la tua scrittura è una scrittura che racconta costantemente il qui e ora.
1: Sì. Sì, potremmo dirlo, sì, potremmo dirlo. Anche io, come sai, settimanalmente su RadioTube conduco questo contest,
0: esatto,
1: nel quale insieme a Jenny Lepre e Oscar Quasi ci scontriamo con degli iscritti a tema. Quindi io settimanalmente scrivo per questo contest. Leggiamo anche gli iscritti che riceviamo sempre sul tema scelto, e io tutte le volte che mi trovo a scrivere qualunque sia il tema, e attenzione, una volta fu il cancello, che uno dice cosa scrive sul cancello?
0: ma metaforicamente il cancello può aprire un sacco di cose.
1: Brava. Infatti costantemente, settimanalmente, io vado all'interno di me stesso e la domanda che mi faccio è cosa, cioè non ok, cerco di scrivere qualcosa di bello così vinco, perché non è questo. E che cosa voglio dire? E cerco sempre di far passare, a volte mi dicono scrivi sempre cose tristi perché magari parlo anche di morte. Io non ho paura a parlare della morte.
0: Ma il problema di oggi è che non se ne parla della morte, cioè si ha paura di affrontare il tema della morte. Che se non lo affronti non vivi, è inutile, quindi...
1: Esatto, esattamente, vedi che è quello. Esatto,
0: siamo d'accordo, sì.
1: E le persone, non lo so, per scaramanzia, per paura, quello che vuoi, non ne parlano, e quindi...

0: quindi pensano sempre che ci sia un domani, invece dovrebbero pensare che c'è un adesso. Domani potrebbe anche non esserci, ieri non c'è già più, c'è soltanto adesso.
1: Esatto, esatto.
2: Mamma mia, che paura dopo i metti.
1: Il potere dell'adesso. È difficile vivere in presenza, perché Massimiliano, oggi viviamo in una realtà che costantemente ci offre stimoli per dissociarci dalla realtà, da quello che sta accadendo, da noi stessi. Quindi quanta fatica bisogna fare per vivere nel qui e ora?
0: Beh, io credo che alla fine non sia nemmeno un traguardo, ma sempre e comunque un percorso. Riuscire a vivere nel qui e ora è un percorso. È un percorso che puoi intraprendere da solo, nel senso, nessuno ti può spingere a farlo. Qualcuno magari è in grado, non penso di essere io, ma qualcuno è in grado di farti vedere l'ingresso, l'inizio del percorso, ma nessuno ti può spingere a farlo, ad attraversare. È una presa di coscienza che devi raggiungere da solo, e rimane comunque poi un percorso, non è un traguardo, non è che dici ok, sono riuscito a vivere nell'adesso, sono a posto. È un percorso, è una cosa che devi tenere, e come dicevi tu, devi per forza di cosa tener presente la questione della dipartita, della morte. La morte è diventata una parola brutta, ma in realtà è una parola, quindi alla fine ha un significato, e molti la considerano la fine di un viaggio. Per me è l'inizio.
1: Per me è l'inizio.
0: Un viaggio, comunque il continuo di questo viaggio.
1: Questa potrebbe essere anche una parentesi materica di un'esistenza infinita che abbiamo in un'altra forma. Una piccola parentesi.
0: Sì. Sì.
1: Una vacanza dalla nostra forma energetica. Che la facciamo a spasso su questo pianeta, perché dobbiamo integrare delle cose a livello spirituale. Io ho un po' questa visione.
0: L'energia non si distrugge. Quindi se siamo energia, non può finire tutto
1: esatto. Siamo perfettamente d'accordo.
0: Io sono un insieme di cellule che gli va di essere me, va bene, però dentro c'è qualcos'altro, ci sono io dentro.
1: Sì. Proprio con queste idee tu concludi il romanzo, perché apparentemente può essere una fine che sì, quelli che si aspettano il lieto fine, no? Queste cose molto sognanti, da mondi degli unicorni, che secondo me non sono realistiche. A me piace molto il pensiero nudo e crudo, realistico. Quando tu dici alla fine sono convinto che saprai essere felice, rispondi a Moira, sono convinto che saprai essere felice, e qui c'è un coraggio che io, oddio, questa frase, Massimiliano, come la amo. Io non sono stato capace di essere felice, ma ti ho voluto e ti voglio bene. Ma quanto coraggio c'è, quanta dignità, quanta profondità e sincerità d'animo in una persona che riesce a dire io non sono stato capace di essere felice.
2: Bella, però questa è bella, questa cosa che hai detto.
0: Sì, è come dicevamo prima, cioè devi saper prendere coscienza di quello che è la tua vita in qualsiasi momento, accorgersi, capire questa cosa è altrettanto importante. Quindi,
1: cioè, perché intorno a noi, Massimiliano, vediamo persone impegnate giorno e notte a far credere agli altri di essere felici, e magari vogliono convincere se stesso di esserlo, ma in realtà non lo sono.
0: Certo, però vedi che torniamo sempre al discorso, mentono a se stessi.
1: È questo.
0: Si convincono della bugia che riflettono, al punto da arrivare a crederci, al punto da dimenticare che è una bugia. E quindi temono quello che è poi il confronto, torniamo al discorso iniziale, temono il confronto con se stessi.
1: Guarda, Massimiliano, quando ho letto questa frase mi è tornato in mente un aforisma di un autore che io amo follemente, che è Georges-Louis Borges, che diceva esattamente la stessa cosa: ho commesso il peggiore dei peccati che un uomo possa commettere, non sono stato felice.
2: Ecco, vedi.
1: Cioè, capisci che quando succedono queste coincidenze...
0: Beh, la felicità, non lo so, anche lì c'è... Cioè,
1: è sopravvalutata, a volte dico la felicità è sopravvalutata.
0: Sì. Secondo me è come cercare di raggiungere un traguardo che continua a spostarsi, perché tu stesso poi lo sposti.
1: Sì, sì.
0: Cioè, per molti la felicità è avere la macchina bella, poi ce l'hanno ma non sono felici, allora vogliono il lavoro bello, poi ce l'hanno e non sono felici, allora vogliono la famiglia. Ce l'hanno e non sono felici, voglio i figli, ce li hanno e non sono felici, non sono felici mai, perché spostano sempre il traguardo della felicità, non si godono quello che hanno nell'adesso.
1: Ma forse non sono capaci di... Massimiliano, se uno sposta continuamente l'asticella è perché ha chiamato felicità un simulacro, cioè non era.
0: Esatto.
1: No?
0: Esatto. Esatto. Esatto. C'è una confusione profonda anche su questo discorso, perché comunque, come ti dicevo, forse la felicità non esiste, e se esiste per istanti fugaci, proprio
1: non può essere una condizione permanente, io di questo sono convinta.
0: Ma poi va bene, cioè, ma saremmo anche parecchio strani, voglio dire. Cioè, il villaggio dei puffi, che
1: cioè io lo chiamo il mondo degli unicorni, no, di cui tutti vorrebbero, per me, cioè, io mi annoierei a parte a morte. Cioè, oddio, liberatemi dal mondo degli unicorni, non voglio entrarci.
0: bisogna saper bastare a se stessi.
1: Assolutamente.
0: Però ripeto, è un percorso, è una cosa che devi comprendere. Cioè, non basta che qualcuno te lo dica, non basta che tu ascolti il guru di turno, è una cosa alla quale devi arrivarci.
1: Bisogna avventurarsi dentro se stessi. Mi piace quest'idea, che è un'avventura, no? Dentro noi stessi. Sì. È come, ecco, mettersi in mare, tu non sai cosa succede quando lasci la riva, incontri le tempeste, gli squali, le balene, il Moby Dick, no? Esatto, siamo chiamati a questa avventura dentro noi stessi, che penso sia l'unica che vale la pena di fare veramente.
0: Sì. E devi scartare, per poter arrivare a cominciare questa partire per questa avventura, devi scartare tutto quello che ti hanno detto o che credi di essere.
1: Assolutamente. Massimiliano, il nostro tempo purtroppo...
2: Bravissimo, bravissimo, bravo.
0: Grazie.
1: Però, come ho detto a Bianca prima, cioè, questa è una parentesi che si apre, nel senso che non pensare che io ti mollo
2: e che torniamo.
1: Abbiamo solo cominciato, è una minaccia.
2: Che è il prossimo libro.
0: No, volentieri, è stato bello conoscerti.
1: Assolutamente,
0: è stato
1: reciproca.
0: Con voi oggi è stato bello averti su RadioTube ieri. Sei una bella persona e
1: grazie.
0: Mi fa piacere quando incontro belle persone.
1: È una parentesi aperta, quindi ritornerai, parleremo ancora di tante cose, perché non si finisce mai veramente di navigare queste acque.
0: Tra l'altro io sto lavorando a un'altra canzone.
1: Perfetto.
0: Non so quando, ma sono a buon punto e mi piacerebbe fartelo ascoltare.
1: Io chiudo intanto sperando di non aver preso un granchio, perché a volte faccio delle robe assurde. Hai collaborato ad un pezzo con Nora? Perché mi appare con Max, ecco, qui, ecco, sei tu.
0: Sì.
1: Quindi ecco,
0: ho fatto la parte musicale e ho scritto la parte del testo. Sì.
1: Benissimo, quindi noi chiudiamo con il pezzo di Nora, che si intitola Parlami di te. Tu un po' ci hai già parlato di te, ma Ritorneremo sulla questione, caro Massimiliano.
0: Grande, grande, molto volentieri, sono stato davvero bene.
1: Grazie, io ti ringrazio tantissimo, vi ricordo il suo il suo libro. Comincio a sfarfallare dopo 2 ore di diretta, come se lo sfarfallassi appena mi alzo la mattina. Il soffiatore di nuvole, edito da Navarra, mi sembra, dico giusto?
0: Sì.
1: Edito da Navarra, lo trovate su Amazon, lo trovate in un sacco di posti, compratevelo perché è bellissima già solo la copertina, tutto il contenuto, ve l'ho detto, a me ha fatto pensare un po' a Zarathustra, perché ogni tanto l'uomo barbuto se ne esce con le sue pillole.
0: La copertina, se posso, assolutamente, è stata disegnata a mano da Angela Celeste Pezzuto.
1: Bellissima, bellissima veramente. Massimiliano, ci dobbiamo salutare. Grazie, grazie, grazie della condivisione.
2: Al prossimo libro, al prossimo
0: grazie
2: libro.
0: Grazie. Come?
2: Al prossimo libro.
0: Assolutamente sì, anche la prossima canzone.
1: Assolutamente sì. Buon tutto, buon adesso.
0: Grazie mille a voi e a tutte le persone che ci stanno ascoltando o che ci ascolteranno.
1: Vi ricordiamo il suo canale RadioTube, seguite le dirette di Massimiliano, trovate tutti i video, tutto quello che ha postato finora, l'intervista che abbiamo fatto ieri sera, magari andatevela a vedere così conoscete meglio anche lui. Ci ascoltiamo il brano di Nora e noi ci troviamo qui sabato prossimo, ragazzi.
2: Ciao a tutti, buona domenica per domani, ciao.

Piazza Spazzavia. Sai che cos'è? Che a questo giro scendo al volo da sola. Sono il sorriso che dietro ai vetri ogni tanto consola. Stai qui con me, che con due occhi tutto il mondo migliora. Ora che so che basta poco per salvarmi da sola. Gocce di sale ed io mi lascio dolcemente bagnare.